0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa. Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondovalle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira quel Made in Italy?
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.

0: ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che si fa l'allevatore?
1: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
1: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo te,
1: difficoltà,
0: se c'è?
1: La difficoltà c'è, ma
0: basta.
1: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanto è la passione.
1: La passione c'è, è nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
1: Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella, bella storia, una storia di famiglia.
1: La storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
1: Grazie, sempre viva.

0: Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati, e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto questa passione.
1: Hai riscoperto questa? È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
2: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
2: Sì. Prego.
3: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi, io aggiungo acqua, dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso con acqua gelida affiora in superficie. Qua le artrosi sono assicurate perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
4: e
3: acqua calda.
5: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
6: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
7: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
3: Un assaggio?
1: Grande, grazie Anto.
8: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavate su?
1: Tantissime. Ma io vedo tanta commozione, però, perché questa commozione?
9: Senta la nostalgia del passato.
8: Sono un tenerone.
9: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicata alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
9: Tutte e due le cose che ho fatto, le desidero ancora. E questo è tutto.
1: Sì, bello.
10: Che vuoi tu?
1: Hanno fatto caciocavallo. E che ricordo c'hai del caciocavallo?
10: Ho 40 anni, mi ho fatto sempre questo.
1: Prima era
10: pecore. Poi si veniva pure il bacco, ma sai che c'era mio fratello. E incrementare il bacco è sempre che è già fatto.
1: Le mani non?
10: Un succhio meglio, vedi come è freddo.
1: Tante perché fa i caciocavalli?
10: Acqua caura, acqua potente, acqua fredda. Dimmi l'acqua caura.

0: Oh, wie ging du jetzt? Venga per Saraga. E tanto non c'era.
1: Ma te, che è? Sacrificio o passione?
0: Non c'era tante cose. Sacrificio e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Avevo lavorato, ho pigliato una lira per gli avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, credo che ci fatto, signore, veramente ringrazio. Non mi posso muovere giù.
1: Grazie.
0: È già finito?
1: No, non è finito. C'è sempre.
0: Figlio la mia, non è finito. E come puoi dire?
1: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta di della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
2: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto. E poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto. E purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto, e bisogna cercare di fare la certificazione.
1: Bisogna coordinare il tutto, per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
2: Certo. Un prodotto unico perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro. E vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui. E il livello di grassi e caseina, proteine, qua ne abbiamo tantissimo.
1: Grazie.
2: Prego.
3: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
1: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
4: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, volendo.
1: Ok.
5: La ricotta è un coppo obbligata, la ricotta. Chi non mangia la ricotta non prende il cavatello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
6: La pecori, questa qua? Sì, voglio questa qua.
7: Zio, non aspettavo. Sì.
8: Metti di qua, Andrea. Capito, passa solo di passo e qua non passa nessuno.
1: Ah, ok. Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i vassoi, giustamente. Siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze. Ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore. Molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua. E rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera, eccetera. Il comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
8: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancata c'è stata sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai Serroni, proprio per quasi 2000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un di un Vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per

0: far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
1: Grazie.
2: Transumanza e anche come in questo caso monticazione sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
3: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Uni Euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburger.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Grande manifestazione a Firenze contro la svalutazione delle competenze territoriali e politiche industriali sempre più miopi. Dopo gli anni del Covid, molte aziende hanno costretto i dipendenti a rientrare in ufficio. Ma quali sono i reali motivi dietro questa scelta? Un nuovo saggio prodotto dal Forum Diseguaglianze e Diversità fotografa la partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.

0: In Toscana si è tenuto uno sciopero regionale dei settori produttivi e manufatturieri con un'adesione al 90% e una grande manifestazione che ha animato Firenze con delegazioni di CGIL e le altre sigle sindacali in prefettura, regione e Confindustria.
1: È un corteo di fatto con una valenza nazionale, perché quello che sta succedendo qui in Toscana sta succedendo in tutto il paese. Qui i metalmeccanici insieme ai chimici unitariamente hanno avuto il coraggio

0: coraggio di scioperare e di venire in piazza. Oggi è una giornata da bollino rosso, non per il caldo, per il rischio che salti in aria la struttura industriale del nostro paese, che salti in aria l'occupazione del nostro paese.
1: Crediamo che sia importante l'intervento da parte anche della regione, ma soprattutto del governo, per sostenere l'industria, in particolare quella manifatturiera della Toscana, che costituisce un punto di notevole importanza e fondamentale per lo sviluppo e la crescita.
2: Dopo anni di investimenti mancati, le cose devono cambiare.
3: Per questo motivo noi oggi siamo in piazza convintamente, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Lo facciamo per noi, lo facciamo soprattutto per le nuove generazioni, per i nostri figli, a cui volevamo lasciare un mondo migliore come è stato lasciato a noi, ma che purtroppo non sta andando in questa direzione. Non siamo assolutamente stanchi, saremo di nuovo in piazza quando ce ne sarà bisogno e se non saremo ascoltati.

Quando un problema di salute sembra collegato al lavoro, chi può richiedere la visita medica al medico competente? Solo il datore di lavoro. Anche il lavoratore se il problema è legato ai rischi professionali. Solo l'INPS o solo i sindacati? La visita medica non è solo un obbligo aziendale. Il lavoratore può attivarla quando ritiene che la propria salute sia influenzata dall'attività svolta. Serve a verificare l'idoneità alla mansione, senza comunicare diagnosi al datore, e resta a carico dell'impresa.

0: l'avvertenza nasce a maggio del 2025. Abbiamo intercettato sulla provincia di Cremona 400 lavoratori che gli veniva applicato il contratto di multiservizi quando alla fine era una logistica a pieno titolo comunque. Abbiamo fatto delle trattative sia in prefettura che in azienda, sia con UPS che comunque la committenza e sia con la ditta ecologistica che è l'azienda che svolge il servizio.
1: Io mi sono accorto che avendo già 20 anni di esperienza come sindacalista, io vengo da Milano, mi sono accorto che praticamente il contratto non era giusto. E allora sono andato negli uffici, mi sono un po' informato e sono andato a trovare il funzionario Mohamed Ben, dove abbiamo parlato e abbiamo deciso di iniziare a fare qualche riunione in azienda per spiegare ai lavoratori se avevano voglia di intraprendere questa avventura per arrivare a prendere un contratto giusto.
0: I lavoratori sapevano fondamentalmente di svolgere il lavoro logistica, magazzino logistica, all'interno c'erano bancali, facevano picking, c'erano carrelli, cioè il lavoro era logistica, però il contratto di riferimento che avevano applicato in quel momento era multiservizi. Ecco.
2: Abbiamo deciso di mobilitarci perché è un diritto che ci spetta e quindi siamo partiti con lo sciopero e poi con i vari incontri in prefettura ai quali io ho partecipato a tutti. Quindi è stata proprio una cosa che ci ha caricato e quando abbiamo raggiunto quello che ci spettava, felicissimi, grazie alla CGIL ovviamente.
3: A livello salariale prendiamo quello che adesso ci corrisponde per legge, Cambiato praticamente tutto, adesso la gente lavora meglio, facciamo quello che dobbiamo fare, rispettano tutto, andiamo avanti così.
4: Gli scioperi che abbiamo fatto a Spino e a Soresina sono stati degli scioperi presi al 100% da tutti i dipendenti perché erano tutti convinti in quello che volevamo arrivare, che era quello del contratto, il cambio del contratto, il contratto di logistica e trasporti. Questa vittoria è importante perché riconosce il giusto valore al giusto contratto dentro il nostro magazzino.
2: Tendono sempre a sfruttare l'operaio e non è giusto perché bisogna dare diritti e anche una dignità all'operaio e se non si ha dietro un sindacato valido non vai da nessuna parte.
1: A chi vive una situazione come la mia dico soltanto di non arrendersi perché anche se sembra una montagna da scalare che è raggiungibile, invece l'unione fa la forza e ci si può arrivare a questa montagna.

0: A 6 anni dall'irruzione dello smart working nella vita degli uffici, il conflitto sul ritorno in presenza non si è chiuso. Sembrava una discussione su produttività, efficienza, controllo dei risultati. Una ricerca degli psicologi del lavoro Adam Grant e Marissa Chandel sposta invece lo sguardo su un altro aspetto, la personalità dei vertici delle aziende. Analizzando migliaia di imprese e amministratori delegati, i due studiosi individuano nel narcisismo il tratto che più spesso accompagna l'opposizione al lavoro da remoto. Il punto non è solo organizzativo. In molte imprese l'obbligo di tornare in ufficio risponde al bisogno di riaffermare potere e status. Per chi misura la propria autorità attraverso la presenza fisica dei dipendenti, il lavoro a distanza diventa una minaccia. Meno sguardi, meno controlli, meno occasioni per essere riconosciuti come centro della scena. Il paradosso è che questa scelta può danneggiare le aziende, aumentando il turnover, soprattutto tra lavoratori esperti e qualificati, e restringendo il bacino dei talenti. La soluzione più efficace, secondo gli studiosi, non è il ritorno totale alla scrivania né il remoto permanente, ma un modello ibrido costruito con criterio. Lavorare da casa per una parte della settimana può ridurre le dimissioni senza peggiorare le prestazioni. Al tempo stesso, concentrare alcuni giorni comuni in presenza aiuta collaborazione, scambio e appartenenza. L'intensità degli incontri conta più della frequenza. Pochi momenti ben organizzati possono valere più di corse quotidiane in ufficio. La flessibilità però non è uguale per tutti. Alcuni lavori richiedono presenza e coordinamento continuo, altri si basano su attività più autonome. Per molti inoltre contano anche gli orari, non solo il luogo. La vera domanda allora non è se lo smart working piaccia agli imprenditori, ma se l'organizzazione del lavoro venga pensata per funzionare meglio o per rassicurare chi comanda.
1: L'11 febbraio del 1945 l'Italia è ancora un paese in macerie. La guerra non è finita e le istituzioni democratiche devono essere ricostruite quasi da zero. In quel clima prende forma anche una delle esperienze più durature della storia della CGIL, il Patronato Inca, l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. L'idea è fortemente sostenuta dal segretario generale Giuseppe Di Vittorio, che è convinto che il sindacato non debba limitarsi alla rivendicazione dei diritti, ma debba anche aiutare concretamente le persone a esercitarli. Primo presidente dell'Inca è stato Aladino Bibolotti, figura di spicco dell'antifascismo che prima di essere presidente dell'Inca fu tra i fondatori del Partito Comunista nonché segretario della Federazione di Massa. Fin dall'inizio l'Inca si configura come un servizio gratuito rivolto non solo agli iscritti alla CGIL, ma all'intera collettività. Il suo compito è accompagnare lavoratori, disoccupati, invalidi e pensionati nell'accesso alle prestazioni sociali, raccogliendo e organizzando anche molte attività di assistenza che in passato erano svolte dalle leghe di mutuo soccorso. In molte città queste associazioni avevano sostenuto reduci di guerra, mutilati e famiglie operaie, creando una rete solidale che ora trova una nuova forma organizzata. Negli anni immediatamente successivi alla guerra, l'Inca aiuta a ottenere cure sanitarie, sostiene le famiglie dei lavoratori, organizza colonie per i figli, affianca gli emigrati che cercano orientamento in paesi stranieri. In una società dove gran parte della popolazione ha avuto scarso accesso all'istruzione, l'attività di informazione e accompagnamento diventa essenziale per far conoscere diritti che stanno appena nascendo. Accanto al volontariato iniziale, cresce una rete di operatori specializzati capaci di affrontare pratiche previdenziali e assistenziali sempre più complesse. Il patrimonio di esperienze accumulato dal patronato diventa anche una fonte preziosa di conoscenze per le istituzioni pubbliche, che spesso trovano nell'Inca un interlocutore esperto nella costruzione delle politiche sociali. Il ruolo dei patronati viene progressivamente riconosciuto anche nell'ordinamento repubblicano. La Costituzione e le successive leggi ne definiscono la funzione pubblica. Enti che assistono gratuitamente i cittadini nell'accesso ai diritti sociali senza sostituirsi all'amministrazione dello Stato, ma affiancandola. Da allora l'Inca ha continuato a crescere, diventando il più grande patronato italiano e costruendo una rete di sedi che accompagna i lavoratori anche fuori dai confini nazionali. Una presenza capillare che nasce in un momento di ricostruzione e che continua a tradurre ogni giorno l'idea originaria di Di Vittorio: rendere i diritti non solo proclamati, ma realmente accessibili a tutti.

0: Ferrara è una piccola provincia che vive di diversi settori produttivi, in modo particolare il settore della chimica, dell'agricoltura, dell'edilizia, del terziario. Ci siamo trovati nel settore agricolo ad affrontare alcune criticità nuove con l'ingresso di lavoratori stranieri, difficilmente affrontabili solo con gli strumenti della contrattazione o dell'avvertenza.
1: Abbiamo riscontrato alcune situazioni sul nostro territorio. Il caporale che approfitta dello stato di bisogno del lavoratore, offrendogli chiaramente la traduzione nella loro lingua, il trasporto e l'abitazione, al contempo gli chiede una restituzione in denaro del proprio stipendio. Per abbattere le barriere culturali e linguistiche, stiamo lavorando per ampliare ancora di più il trasporto sicuro e legale sulla nostra provincia. Il progetto Agribus è stato realizzato grazie alla sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità. Ogni autobus ha circa 50 posti ognuno, per all'incirca una copertura di 150 lavoratori agricoli.
2: Prima aspettavo sulla strada per la macchina, capito? Adesso orario fisso per andare e tornare va meglio per noi.
3: Lavoro da salvivai da 3 anni. C'è un bel clima, è cambiato molto perché con l'Agribus raggiungo facilmente il lavoro. Io prima ne facevo di più, adesso ne faccio di meno, facciamo poca strada e veniamo abbastanza presto al lavoro con l'Agribus.
0: Credo che il problema della sicurezza, dello sfruttamento lavorativo, della legalità non sia un problema che è riconducibile solo al settore agricolo. Abbiamo situazioni che stiamo attenzionando anche in settori particolarmente esposti.
4: Quando parliamo di valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, è importante insieme alla valutazione dei rischi fisici e chimici anche la individuazione e la valutazione dei rischi psicosociali. Essere liberi nel lavoro è una condizione imprescindibile per poter dare prova delle proprie capacità, ma anche di essere utili alla migliore produttività dell'organizzazione del lavoro a cui uno tende.
5: È importante avere un soggetto che sia in grado di coordinare tutte le parti sociali e gli attori che sono necessari, che sanno i saperi, che possono applicare, aiutare ad applicare le norme sulla salute e sicurezza. E abbiamo avuto l'opportunità di portare a casa un risultato importante su una vertenza specifica rispetto a un licenziamento che abbiamo ritenuto sproporzionato rispetto all'accaduto. Con le convenzioni con il legale abbiamo impugnato quel provvedimento. Anche contro la grande distribuzione organizzata, contro Golia, noi possiamo difenderci e non solo difenderci, possiamo anche vincere quando abbiamo la ragione dalla nostra parte. Soprattutto abbiamo un'organizzazione sindacale, un sindacato con i suoi legali, con i suoi uffici, con le sue competenze che può aiutarti in questo percorso.
6: Fino a 1.200 euro l'anno anche per colf, badanti e babysitter. È il trattamento integrativo IRPEF, l'ex bonus Renzi, riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e previsto anche per il lavoro domestico. La differenza è che in questo settore il bonus non arriva in busta paga, in quanto le famiglie non sono sostituti d'imposta. Per recuperare il rimborso, la strada più rapida è il modello 730, senza sostituto, da presentare entro il 30 settembre 2026. Il beneficio spetta fino a 15.000 euro di reddito e se c'è capienza fiscale. Tra 15.000 e 28.000 euro dipende dal calcolo tra imposta e detrazioni, oltre i 28.000 euro non è previsto. Per verificare i requisiti, compilare la dichiarazione e seguire la pratica fino al rimborso puoi rivolgerti allo sportello CAF più vicino a te.

0: L'avvertenza Giuliani Arredamenti nasce da un contesto di precarietà ma anche di vulnerabilità in realtà, perché è un contesto che fa riferimento in realtà a una grande azienda che è Poltrone Sofà, che è strutturata in piccoli contenitori, insomma piccole aziende, ma Giuliani non parliamo di una piccola azienda, e all'interno insomma di questa realtà abbiamo trovato diverse sensibilità anche legate al mondo migrante e soprattutto precario.
1: Lì dentro si viveva di precarietà. Chiaramente il datore di lavoro, oltretutto, era una situazione che già in parte conoscevamo, ma cercavamo di entrare all'interno, ma non era facile, perché purtroppo quando c'è una precarietà così forte è difficile riuscire a entrare in queste aziende, ma grazie a loro ci siamo riusciti. Siamo stati costantemente davanti all'azienda cercando di supportare i lavoratori, che chiaramente vivevano momenti di paura ma anche di speranza, quindi si è deciso di presidiare l'azienda notte e giorno. C'è stato uno sforzo straordinario di tutta la struttura della CGIL territoriale e anche regionale e nazionale per dare la possibilità di poter presidiare questa fabbrica notte e giorno, dare sostegno ai lavoratori che erano in sciopero e allo stesso tempo riuscire a capire bene che cosa succedeva all'interno di questa azienda.
2: Prima tutti i ragazzi ce l'hanno contratto, tipo io che ho iniziato a lavorare di là nel 2017 o 2018, che ho iniziato di là. Fino quando abbiamo fatto sciopero io avevo contratto con l'agenzia, prima ho iniziato con tirocinio, non accettabile quei contratti che c'è là, che ti danno prima, ma le cose stanno cambiando in forma piano piano.
3: Grazie a CGIL adesso noi possiamo dire le cose, qua lui accettano, sennò prima mai o ti mandano fuori o non puoi cedere qualcosa che te bisogna per lavorare. Ma adesso grazie a CGIL continuiamo a cedere le cose che è bisogno, darete anche non ha avuto oggi, domani possa avere. Prima non era così.
0: Credo che il risultato più importante sia per i lavoratori ma anche conseguentemente anche per il sindacato sia il fatto che abbiamo emancipato dei lavoratori che sono oggi consapevoli di quello che hanno vissuto, di quello che hanno ottenuto con la lotta sindacale, e soprattutto un concetto che noi ripetiamo sempre da sindacalisti ma che più vero non può essere, che uniti si riesce a ottenere veramente anche quello che credevi impossibile, come nel loro caso.
4: L'avvertenza Giuliani è un esempio, un modello anche di come si tratta oggi, in questo momento, in questo mondo, le vertenze complesse. C'erano più categorie interessate, la Confederazione, la necessità di avere più livelli di interessamento, livelli regionali, livelli nazionali a supporto di questa vertenza così difficile e complessa, e tutti si sono uniti, hanno fatto squadra e la Confederazione è stata regia, e il sistema di relazioni costruito nel tempo in questo territorio ha retto e ha dato i suoi risultati. Un ringraziamento in particolare alla Prefettura che ha fatto un lavoro straordinario assieme a noi e alla Regione Emilia-Romagna.
5: Il Forum Diseguaglianze e Diversità ha presentato un saggio sulla partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.
6: Quello che esce fuori è molto secco in definitiva, cioè che esisterebbero tutti i requisiti e le opportunità perché la perturbazione, i sentimenti, le consapevolezze, la comprensione dei fenomeni sociali e ambientali delle giovani generazioni si traducesse in un modo collettivo di cui abbiamo enorme bisogno per una scossa. C'è un ostacolo molto forte nel senso comune depresso, che non crede nell'alternativa e soprattutto che ha attribuito a pubblico e a Stato un connotato negativo, nel fatto che oggi dedicare del tempo a un'azione collettiva significa che poi quando devi rientrare in carreggiata puoi avere problemi nella tua vita personale, e nel fatto che le organizzazioni, non solo i partiti, ci dicono le ragazze e ragazzi, ma anche le organizzazioni di cittadinanza e del sindacato, non sono porose, non si lasciano influenzare dalla voce delle giovani generazioni. Sono tre indicazioni molto precise che ci dicono che se questo moto lo vogliamo, saremmo in grado di rimuovere gli ostacoli.
5: Un freno, stando a quanto riportato nel sondaggio, è rappresentato dai decreti sicurezza.
7: Cioè, i decreti sicurezza hanno influito tantissimo anche sui ritrarsi delle nuove generazioni nella sfera pubblica e nella volontà anche di esprimere dissenso e di fare conflitto. Per questo non ci può essere assoluto.

dubbio, perché è in dispiegamento di forze di polizia assolutamente sproporzionato anche a fronte di piccoli presidi, le identificazioni nei luoghi di flusso e poi nell'azione repressiva tramite misure cautelari, indagini in corso e denunce, come stiamo vedendo soprattutto a fronte delle mobilitazioni

0: Dal 2021 pensionati e famiglie hanno perso oltre il 10% del potere d'acquisto, mentre le spese crescono in media di 1.200 euro in più l'anno. Al governo si chiede di intervenire su prezzi, energia, fisco e pensioni. IVA più bassa sui beni essenziali, bonus sociali più forti, piena rivalutazione degli assegni, 14ª estesa e una no tax area più equa. La campagna offrirà informazioni e strumenti per difendere reddito e dignità.
1: Le temperature estreme ormai sono la norma. Il caldo delle città entra nelle case, blocca le strade e svuota le piazze e si accanisce su chi ha meno strumenti per difendersi. Anziane e anziani sono tra i più esposti, vivono spesso soli in quartieri con poco verde, in abitazioni vecchie e con isolamenti poco efficienti. E pensioni basse costringono alla povertà energetica, quindi a rinunciare al riscaldamento d'inverno e al condizionatore d'estate. Per questo lo SPI CGIL chiede di trattare il caldo estremo non come un'emergenza passeggera, ma come un nuovo terreno di welfare urbano. Servono dei rifugi climatici, luoghi pubblici, gratuiti e vicini, dove trovare ombra, acqua, aria fresca e anche relazione. Biblioteche, centri anziani, musei, spazi culturali, parchi e giardini diventano così parte di una rete di protezione che ogni persona fragile dovrebbe poter raggiungere a piedi, in pochi minuti, senza barriere economiche o territoriali. Roma rappresenta oggi un caso virtuoso. Il piano caldo della capitale ha mappato 659 punti sicuri, 178 rifugi al chiuso tra centri anziani, biblioteche, musei e spazi climatizzati e 482 all'aperto, soprattutto parchi con zone d'ombra. A questi si aggiungono oltre 3.200 fontanelle pubbliche e 17 piscine comunali con accesso gratuito per gli over 70. Una rete costruita insieme alle parti sociali con l'obiettivo di coinvolgere anche terzo settore, associazioni e luoghi di culto. Per lo SPI CGIL il punto è trasformare l'adattamento climatico in una contrattazione sociale e territoriale. Servono politiche pubbliche stabili, risorse nei bilanci, forestazione urbana, depavimentazione e servizi di prossimità. E adattare le città al clima che cambia può aprire nuovi cantieri, creare lavoro e rendere più sicura la vita di chi oggi rischia di restare solo davanti all'emergenza.
0: Il mondo sta cambiando e con esso le battaglie da portare avanti perché tutti possano essere tutelati. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede la

0: attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe. Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
1: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
2: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
3: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
2: Certo, noi ragazzi, come il Forum dei Giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
3: C'è stata tantissima gente e è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo. Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo. Questa sera organetto protagonista, ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
2: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
0: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
2: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
0: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
2: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
0: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, anche la timidezza.
4: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
5: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa. Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondo valle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira quel Made in Italy?
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
2: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
0: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo
3: la
0: te?
3: Difficoltà, la difficoltà c'è, ma
0: basta.
3: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanta è la passione.
3: La passione c'è, è nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
3: Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella, bella storia, una storia di famiglia.
3: La storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva.

0: Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati, e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto questa passione.
1: È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
2: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
2: Sì. Prego.
3: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi, io aggiungo acqua. Dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso è con acqua gelida, affiora in superficie. Qua le artrosi sono assicurate perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
4: e
3: acqua calda.
5: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
6: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
7: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
3: Un assaggio?
1: Grande, grazie Anto.
8: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavallo su?
1: Tantissimo. Ma io vedo tanta commozione, però, perché questa commozione?
9: Senta la nostalgia del passato.
8: Sono un tenerone.
9: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicato alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
9: Tutte e due le cose che ho fatto le desidero ancora, e questo è tutto.
1: Sì, bello.
10: Che vuoi tu?
1: Hanno fatto caciocavallo.
10: Come fatto?
1: E che ricordo c'hai del caciocavallo?
10: Ho 40 anni, mi ho fatto sempre questo.
1: Prima era pecore.
10: Ma poi se ne è pure il bacco, ma dato che c'era mio fratello, è incrementato il bacco. È sempre che era giù. È già fatto.
1: Le mani non?
10: Non so più il mare, vedi come è freddo.
1: Tante per che fa i caciocavallo?
10: Acqua caura, acqua potente, acqua fredda. Prima in dell'acqua caura, poi perché in viaggio. E anche per starac. E tanto non c'era.
1: Ma te che è? Sacrificio o passione?
10: Non c'era tante cose. Sacrifici e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Aveva lavorato, ho pigliato una lira, pegli avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, credo che ci fatto, signore, veramente ringrazio. Non mi posso muovere giù.
1: Grazie.
10: È già finito?
1: No, non hai finito. C'è sempre.
10: Figliola mia, non hai finito. Come puoi dire?
1: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
11: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto, e poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto, e purtroppo qui

0: si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto, e bisogna cercare di fare la certificazione.
1: Bisogna coordinare il tutto per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
0: Certo, un prodotto unico, perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro, e vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui, e il livello di grassi e caseina, proteine, qua ne abbiamo tantissimo.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
1: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
3: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, volendo.
1: Ok.
4: La ricotta è un coppo obbligata, la ricotta. Chi non mangia la ricotta non prende il cavatello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
5: La pretori, questa qua? Sì, sì, voglio questa qua.
6: Zio, non aspettavo.
7: Metti di qua, Andrea. Capito, passa solo di passo e qua non passa nessuno.
1: Ah, ok. Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i vassoi, giustamente. Siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze. Ovviamente sì, è una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore. Molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua. E rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera eccetera, il comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
7: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancanza c'è stata sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai Serroni, proprio per quasi 2.000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente. Quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
1: Grazie.
2: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
8: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre

e più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Grazie.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite

0: indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli. Decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di Madre Natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al

canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ehi, vai, chiami la nonna. Signora, dobbiamo eseguire, siamo della polizia. Signora, signora, dobbiamo eseguire, signora, siamo dalla questura. Signora, signora, aiuto, aiuto. No, dobbiamo andare, Simone, Simone. Simone.
1: Signora,
0: deve collaborare, signora.
2: Siamo collaborativa con noi, signora.
0: La mano,
3: lasciami.
0: Signora, lasci il bambino.
2: Signora.
3: Simone, signora. Il bambino no.
0: Signora, lasci il bambino.
3: Lasciami.
0: Tenga così.
4: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri, la seconda nella quale parleremo dell'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie, gli orfani per legge, come li abbiamo chiamati nell'ultimo numero della rivista Delitti e Misteri, ovvero quei bambini che spesso con motivazioni quantomeno chiamiamole assurde, relazionate ad assistenti sociali, molto spesso purtroppo poco preparati, non idoni per affrontare casi così delicati. Anche oggi ne parleremo in studio con i miei ospiti, con Laura Rusa, mamma di un bambino sottratto proprio.
5: Buonasera.
4: A lei. Da quanto tempo non vede suo figlio, Laura?
5: Non ho più contatti con mio figlio da oltre 2 anni ormai.
4: Ecco, una mamma che da 2 anni non ha rapporti.

0: corti, non ha contatti addirittura col figlio. È con noi nuovamente il dottor Marco Valerignani, criminologo. Buonasera. Bentornato. Grazie. Dottor Valerignani. Naturalmente anche l'amico Giovanni Napa, fonico forense, bentornata anche a te. E collegati in esterna abbiamo l'avvocato Cristina Franceschini da Verona. Bentornata, avvocato.
1: A lei e ai suoi telespettatori e agli altri ospiti in studio.
0: E il consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Angelo Matteo Socci. Bentornato, dottore.
2: Buona serata a voi tutti.
0: Bene, abbiamo visto, ho voluto aprire anche questa puntata con un altro caso di un bambino strappato dalle mani della mamma, un bambino che urlava, non voleva naturalmente lasciare la propria mamma, la forza pubblica che faceva, naturalmente, lo voglio sottolineare, il proprio lavoro, insomma, l'ha dovuto per forza di cose portare via, perché poi se non si risponde agli ordini sono loro che ne pagano. Probabilmente, poi questo lo chiederò anche al dottor Sorci, perché poi con il dottor Sorci abbiamo fatto tantissime trasmissioni e il dottor Sorci ha sempre sottolineato una cosa, che quando ci sono delle azioni da compiere serve personale altamente specializzato. Dottor Sorci, io parto direttamente con lei, perché poi lei è quasi ospite fisso della nostra trasmissione e ha sempre parlato di professionalità. Ecco, in questi casi non servirebbe magari del personale specializzato? Gli agenti di polizia sono addestrati per fare altre cose, non certo per andare a prendere i bambini alle mamme. Insomma, non servirebbe magari del personale più attrezzato, adeguato, preparato, magari con modi più congrui per un bambino di quell'età, per un adolescente, per un bambino di 3, 4 anni, 5 anni, 10 anni?
2: Ma le esecuzioni che concerne i bambini devono essere tutti seguiti dal giudice tutelare e da operatori professionisti, non si devono creare traumi, perché seppur vero che bisogna eseguire dei provvedimenti che hanno le loro ragioni, non discutiamo delle ragioni, è pur vero che l'esecuzione di questi provvedimenti deve fare il meno male possibile. Nella psiche del bambino un'esecuzione forzata, come se fosse un arresto, una messa in sicurezza, cagiona un trauma, forse grave, un trauma grave. Ecco, questo va evitato, ma io credo che gli operatori del diritto sappiano questo e seguano con le dovute cautele. Non credo che ci siano casi di esecuzione così drammatica, forse non lo so se questo era un caso vero, quello era una ricostruzione giornalistica. Le esecuzioni dei minori devono essere fatte con i guanti bianchi, devono essere fatte da personale specializzato, da assistenti, sotto la cura del giudice tutelare, che riesce a eseguire il provvedimento senza creare traumi.
0: No, era un video assolutamente originale, non è stato creato per scopi giornalistici, anche perché lei sa benissimo che noi non usiamo mostrare ai nostri telespettatori dei video creati ad hoc, ma insomma, anche perché non siamo qui a giudicare nessuno, ma affrontare un tema che è molto delicato, che voglio sottolineare, nessuno vuole trattare, perché è un tema che forse dà fastidio a troppi e dietro c'è un business che forse arricchisce altrettanti. Ecco, io vorrei parlare proprio adesso del business che c'è dietro questi allontanamenti. Pare, insomma, un business di oltre 6 miliardi di euro. Il fatto che poi si preferisca magari togliere dei figli a una famiglia perché perde il posto di lavoro, perché non può poi magari offrirgli tutto quello che dovrebbero offrire dei genitori, vengono mandati in strutture pubbliche che costano anche 400 euro al giorno. Sarebbe molto meglio probabilmente dare 100 euro alla famiglia e permettere e garantire ai figli di crescere nella propria casa. Laura, mi sembra un'assurdità anche questa.
3: È assolutamente un'assurdità. Io penso a mio figlio, appunto, che ha trascorso un anno e due mesi in casa famiglia e di cui io ho visto con i miei occhi le determine comunali per un importo di 3.100 euro al mese per mio figlio, quindi un bambino che costava singolarmente 3.000 euro al mese, per cui con 3.000 euro al mese capiamo tutti che un bambino dovrebbe avere una vita super, perché credo che nessuno di noi, insomma, come dipendente statale con uno stipendio medio spende 3.000 euro.

0: 1.000 euro al mese per un bambino. Ma soprattutto relativamente a questo fatto, è chiaro che casa famiglia vuol dire posti di lavoro, letti pieni vuol dire posti di lavoro, perché vuol dire educatori impegnati, vuol dire psicologi, vuol dire psicoterapeuti, psichiatri, assistenti sociali che controllano gli incontri protetti con i genitori quando ci sono, visto che nel mio caso non ci sono più stati, e senza contare poi tutto il resto, cioè anche la semplice ditta delle pulizie o i fornitori di generi alimentari. Quindi va da sé che si tratta di una filiera talmente ampia che cercare di far cessare questo dramma dei bambini vuol dire veramente ridurre abbondantemente i posti di lavoro, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui non si ha interesse. La cosa che lascia veramente senza parole è vedere come alcune di queste strutture, non voglio generalizzare, ma quella dove era mio figlio svolgeva questo tipo di attività, alcune di queste strutture arrivano persino a fare delle raccolte di beneficenza, coinvolgendo i cittadini, chiedendo generi alimentari di prima necessità. Mi ricordo ad esempio che l'anno scorso sotto Natale c'erano degli annunci della casa famiglia di mio figlio che richiedeva ad esempio il dentifricio, la carta igienica, la pasta o la passata di pomodoro, quando abbiamo appunto determine comunali di 3.000 euro al mese per bambino. Quindi si arriva addirittura ad uno sfruttamento, diciamo, delle situazioni di questi bambini per creare una sorta di compassione, di pietà, diciamo così, nella gente che non è a conoscenza di questo dramma.
1: Giovanni,
0: e perché non è a conoscenza?
1: Giovanni.
0: Perché purtroppo se ne parla poco, perché non tutti hanno il coraggio che ha lei, direttore, di affrontare queste tematiche. E quindi si utilizzano i bambini proprio per fare raccolte di beneficenza, sfruttando appunto l'immagine dell'orfanello, l'immagine del bambino abbandonato, quando invece sappiamo che non sono queste le motivazioni. Io stessa oggi mi sono ritrovata nel condominio dove abito con una locandina pubblicitaria di una casa famiglia che chiedeva beneficenza per i bambini, i miei condomini hanno rilevato che fosse un fine nobile e giusto, perché la gente non sa cosa ruota dietro a queste situazioni.
1: Ha fatto male a non portarci la fotografia di questa locandina, perché insomma è piuttosto vergognoso. Giovanni, prima che iniziassimo a registrare mi hai raccontato alcuni episodi legati poi a degli assistenti sociali. Ripeto, io non voglio mettere sulla graticola gli assistenti sociali, lungi da me l'idea. Metto sulla graticola persone che poi non sono capaci di fare il proprio lavoro, quantomeno lo fanno magari con qualche ombra, no? Come ha detto qualcuno. Ecco, vuoi raccontarci uno di questi episodi? Perciò è emblematico anche su come poi queste case famiglie, che sono tutte private nel 99% dei casi, proliferano e sono sempre stracolme di clienti, tra virgolette.
2: Io mi occupo di audio a livello forense, di tutte quelle registrazioni che vengono prodotte per provare una qualche situazione. Parlando in questo caso di bambini e di assistenza sociale in generale, possiamo parlare di quei bambini che diventano vittime, così li definisco io, di separazioni non troppo calme, di separazioni turbolente, e questi bambini vengono usati poi come arma di ricatto in qualche modo, e finiscono per trovarsi in queste situazioni. Un caso è quello di una madre che in un clima di separazione fa diversi esposti nei confronti dell'ex marito, del marito comunque, accusandolo di avere dei comportamenti violenti, sia fisici che non. A questo punto si innesca un meccanismo tale che non sto a sviscerare nei particolari, ma a un certo punto questa donna con i due bambini viene posta sotto l'attenzione appunto degli assistenti sociali. E si recano più volte a casa di questa signora. Questa signora, ad un certo punto, notando che viene anche ricattata, minacciata in qualche modo: se non tieni questo comportamento, se non seguirai questa linea, i bambini non li vedrai più, te li toglieremo. Ad un certo punto comincia a registrare questi incontri, e questo è il motivo per cui poi arriva da me. e viene fuori una situazione paradossale, assurda. La mamma accusata di essere inidonea a fare la mamma, di non preoccuparsi delle esigenze principali, fondamentali di questi bambini, e di farli vivere anche in un clima di sporcizia, ma traducendo nella realtà quello che era successo, il non essere adatta e il non prendersi cura delle esigenze dei bambini si risolveva nell'aver trovato in un armadio una dozzina di capi d'abbigliamento, magliette, perché ricordo che era d'estate, che non erano state stirate, e nonostante che la donna, la mamma in questione, facesse notare che c'era un armadio pieno di altre magliette, di altri indumenti completamente stirati e profumati. La mancanza di igiene si sostanziava, e in questo caso avevamo anche una video ripresa addirittura, in semplicemente due tazzine sporche di caffè lasciate un attimo nel lavello della cucina in attesa di essere poi lavate successivamente, e di ritardo a scuola, di ben un minuto e 14 secondi, avevano addirittura cronometrato, e in una grande città, voglio dire, è verosimile che succeda questo, e nonostante le maestre si fossero offerte di testimoniare sul fatto che questi bambini arrivassero sempre puntuali, e non è servito a niente. Morale della favola, in base alle relazioni che hanno fatto queste persone, sulla scorta di questo, i bambini sono stati tolti alla madre. A tutt'oggi credo sia passato un anno e mezzo abbondante, la mamma riesce a vedere questi bambini credo una volta ogni 15 giorni in una struttura protetta e dovendo pagare per vederli.
1: Ecco, poi parliamo anche di questo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci vediamo fra un paio di minuti circa.

0: Avvocato Franceschini, abbiamo sentito il racconto che ci ha fatto il dottor Nappa. Insomma, bastano due tazzine di caffè, due panni, due mutande non stirate, due magliettine non stirate per togliere un bambino alla propria mamma?
1: Credo assolutamente.

0: No, perché con le mamme che lavorano, che hanno giusto il tempo magari di arrivare a casa, preparare il pranzo, dar da mangiare, poi arriva la nonna o la babysitter, poi scappare via, cioè io sfido chiunque ad avere la casa in ordine tutta la settimana H24. E io stessa oggi per venire qui presto non ho potuto lavare la tazzina del caffè, quindi non credo proprio. Sul discorso, però, ecco, queste cose dovrebbero essere poi confutate in tribunale, eccetera, però è sempre la persona, che riceve la visita di questi assistenti sociali che dopo deve provare il contrario, fornendosi appunto, come ha detto, chi mi ha preceduto, di registratore, eccetera, perché deve dimostrare che in realtà quello che scrive un assistente sociale è falso. Tra l'altro, l'assistente sociale, essendo un incaricato di pubblico servizio, quello che scrive è come fosse un operatore, un soggetto della forza pubblica, quindi fa piena fede fino a creare il falso. Quindi si innesca un meccanismo che poi è difficile riuscire a smontare appieno, se non con tempi comunque lunghi. Per quello che riguarda il pagamento, degli incontri protetti, per gli incontri protetti, è vero. Non succede in tutti i comuni, ma in alcune città succede. Io stesso ho avuto una nonna che per vedere il nipote doveva spendere 80 euro all'ora in uno spazio neutro distante 60 km da casa. Quindi, oltre a rinunciare a una giornata di lavoro per vedere il nipote, doveva spendere ogni volta 80 euro. D'altra parte, mi sono sentita dire da qualche comune, di paesi anche benestanti, ecco, non quelli insomma, in difficoltà economiche, comunque, visto che non c'era la possibilità di pagare lo spazio neutro con le educatrici, perché spesso vengono presi appunto in appalto presso delle cooperative, gli incontri potevano rimanere ancora per qualche mese per un incontro al mese. Quindi un assistente sociale che ti dice ci sono problemi di copertura finanziaria, quindi se non ci appaltano lo spazio neutro perché noi comune non riusciamo a pagarlo in più di una volta al mese, tu vedi tuo figlio una volta al mese. Cioè, io credo che siamo alla follia. Come anche ci sono stati cooperative che hanno interrotto gli incontri perché la madre non poteva più pagare e quindi hanno invitato il servizio a rivolgersi ad altre cooperative perché c'era un debito maturato. Poi sfido chiunque a vedere nelle relazioni di quegli operatori dei tratti positivi quando litighi sul compenso dovuto a fine incontro, perché ovviamente non tutti possono permettersi di vedere il figlio una volta a settimana pagando 80 euro, perde un giorno di lavoro a settimana, eccetera. Cioè, credo che siamo in un meccanismo che va contro ogni diritto umano, e ogni diritto civile ed ogni diritto all'affettività, all'affetto, al ricongiungimento con i propri
1: Ecco, avvocato,
0: genitori.
1: avvocato, mi scusi, io rigiro la domanda al dottor Socci naturalmente. Dottor Socci, l'avvocato ha parlato di follia, io rincarerei la dose e parlerei di barbarie, di veramente della negazione del diritto. Ma è possibile che dei bambini possano essere sottratti alle famiglie semplicemente perché ci sono dei panni non stirati? Io visiterei le case degli italiani, vorrei vedere quante famiglie hanno dei panni che non sono stirati. A casa mia c'è un mezzo armadio perché stiro ogni 15 giorni vivendo da solo, per cui insomma, mi toglierebbero i cani che ho probabilmente. No. Però voglio dire, com'è possibile che si arrivi a tanto? E com'è possibile che poi chi relaziona queste cose venga ancora tenuta a lavorare e non paghi mai? E ancora, le chiedo, ma anche il magistrato che verifica queste cose, è possibile che si fidi ciecamente di quello che scrive un assistente sociale?
2: Ma io non conosco il caso concreto, e il caso concreto come presentato sembra una domanda suggestiva, la risposta è scontata, quindi non conosco il caso concreto, quindi non mi posso impicciare di cosa è successo in quel caso. Certo, se uno dice soltanto perché ci stanno cinque magliette da stirare, certo, la domanda è suggestiva, la risposta è scontata, insomma, la domanda contiene in sé già la risposta. Il problema è un altro, noi dobbiamo capire che uno dei diritti fondamentali dei minori è quello di vivere con la propria famiglia ed è un diritto che deve essere garantito il più possibile. Che è successo in Italia? E perché ci sta questo sbandamento? perché noi, a furia di essere più realisti del re, per dire l'interesse del minore, alla fine poi perdiamo di vista l'interesse del minore e possiamo fare l'interesse di chi gira intorno all'economia sommersa degli affidamenti dei minori. Questo è il concetto proprio molto crudo. È un po' come dissero quando c'era l'indagine nella mafia capitale, delle intercettazioni, emergeva, dice, famo più soldi con, diciamo così, con la tutela degli extracomunitari, dell'alloggio e del mantenimento, che non con la droga. Ecco, questo dà l'idea. Non credo sia così pure per i minori. Ma io da quando sono andato in magistratura avevo sempre un concetto. Ma è possibile che non riusciamo, soprattutto quando la mancanza di attenzione come minore è di origine economica, non riusciamo a dare 400-500 euro alla famiglia per mantenere il minore e poi ne diamo 3-4 mila, 5 mila all'economia sommersa? Ecco, non vorrei che le esigenze economiche di chi opera nel settore, per carità, ci sono pure operatori, non bisogna fare tutto il buon fascio, questo va sempre detto, perché ci sono anche operatori professionali che fanno un'opera di bene e tutelano quelle vere situazioni di abbandono, di indigenza, di malessere, di figli violentati, di figli maltrattati, eccetera. Però purtroppo si possono creare dei casi limite. Ecco, noi dobbiamo partire da un dato di fatto: vi è un diritto naturale del minore a vivere con la sua famiglia, e credo che sia un diritto, non bisogna nemmeno spiegarlo. Si è nati e si è figli di Tizio e Caio, genitore, ma padre e madre, e se è possibile, finché è possibile, con qualsiasi sacrificio, lo Stato, e questo ce lo insegna la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha dato sonori ceffoni su certi aspetti, finché è possibile lo Stato deve garantire al minore la vita nella sua famiglia naturale, nella sua famiglia dove è nato. Naturalmente ci sono quelle ipotesi dove non è possibile, lì deve intervenire lo Stato, ma deve intervenire poi soprattutto riportando al caso di prima, i provvedimenti nei confronti di figli, non si parla di esecuzione forzata, di attuazione dei provvedimenti. Già lo stesso termine giuridico è diverso, non è che c'è l'esecuzione come se fosse una cosa, se piglia il bambino come se fosse un oggetto, c'è l'attuazione del provvedimento che deve essere graduale sotto il controllo giudiziario. Naturalmente il giudice deve essere un professionista, ma perché? Io ho sempre sostenuto che uno dei grossi problemi della nazione italiana è la scarsa attenzione dei giudici ai diritti, perché si diceva si fidano ciecamente degli assistenti sociali, perché sostanzialmente è la strada più comoda per il giudice, perché l'assistente sociale ha detto questo, io non mi impiccio e seguo quello che ha detto l'assistente sociale. No, il giudice deve valutare caso per caso se quello che dicono gli assistenti sociali è di una gravità tale da far adottare certi provvedimenti, ma molti giudici lo fanno, non tutti i giudici sono uguali. Ecco, anche questo, non farei una massificazione dei giudici. Ci sono certi tribunali dei minori che funzionano, che fanno il loro mestiere, che non si fanno forzare la mano dagli assistenti sociali, che sanno indirizzare gli assistenti sociali e i consulenti, perché ci sono anche i consulenti. Non dimentichiamoci che poi i tribunali dei minori funzionano con una composizione mista, giudice professionale e giudici non togati. E quindi sostanzialmente ci sono dei tribunali che funzionano e dei tribunali che nel corso degli anni hanno dato scarsa prova di funzionalità e di attenzione ai diritti. Ecco, tutto qui. Non generalizzerei, perché generalizzare
1: siamo assolutamente d'accordo, dottor Socci, anche per quello che abbiamo detto anche nella prima puntata. Purtroppo sta diventando un business troppo allargato, evidentemente troppi se ne fregano. No, la legge 149 del 2001 dice che, come diceva lei, l'ha sottolineato un paio di volte, il diritto del minore a una famiglia. Però, dottor Valerignani, mi sembra che qua è diventato il diritto a una, non a una famiglia, ma a una casa famiglia.
3: Ma fondamentalmente nel solco di tale tematica che è stata esposta egregiamente anche dal dottore, il diritto fondamentale è quello di creare una vita il più possibile d'amore e
1: mi scusi dottore, perché poi concludo la domanda che mi stavo sì, già sfuggendo, sì. Perché poi ci sono quelle che dei disagi che poi diventano patologia vera e propria. Abbiamo anche qualche esempio purtroppo anche a casa nostra.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché fondamentalmente, come dicevamo prima, se un bambino piuttosto che un adolescente ha un disagio iniziale, esso può essere soltanto andare verso una deriva se non viene curato nella giusta maniera, ma curato non si intende a livello farmacologico, a livello psicologico, si intende più che altro curato con tutte le figure che devono essere presenti nella vita del minore. Quindi l'interazione di cui prima si parlava presuppone il fatto di una presenza non dicotomica del genitore o dell'accudente, che può essere soltanto visto in maniera, diciamo così, spot, ma deve essere presente nella vita del minore piuttosto che dell'adolescente, come diciamo prima, affinché non si creino poi quelle vere patologizzazioni che insistono se il disagio finché il disagio non assume conseguenze ancora più eclatanti. Questo ad esempio lo abbiamo visto in diversi casi. Uno di questi, come dicevamo prima, è quello di Luigi Chiatti, perché fondamentalmente è stato, se così si può dire, ristretto all'interno di quell'orfanotrofio ed è stato poi dato in adozione senza che la mamma naturale, questo ce lo dice lei in una vecchia intervista, ne abbia saputo niente, perché anche allora, quando il bambino Luigi, che si chiamava prima Antonio Rossi, è stato dato in adozione, non è stato più data notizia alla mamma. Quindi fondamentalmente lei si è ritrovata, così dice nell'intervista, a vedere il figlio allorquando lo hanno arrestato. E anche quello che Luigi ha vissuto all'interno di quell'orfanotrofio, lì si vede come da un disagio iniziale, che era già stato quello del sentimento che ha dovuto subire, perché lì l'abbandono c'è stato perché la mamma, come dicevamo prima, non aveva i mezzi per poterlo sostenere, perché ricordiamo che era appunto il figlio nato da una relazione con la mamma, con una persona di Firenze di cui la mamma naturale non sapeva neanche il cognome addirittura. Quindi fondamentalmente l'ha visto in maniera sporadica e poi gli è stato impedito di poterlo più vedere perché doveva essere adottato. Anche nella famiglia nuova, se così si può dire, che si è creata, nessuno, tranne la madre adottiva, ha visto Luigi, e questo ce lo dice lui, ha visto Luigi come un figlio, tant'è vero che per ciò che concerne i rapporti che aveva con il padre, con Ermanno Chiatti, diceva che ogni volta che affrontava un discorso, il papà prendeva e se ne andava via. Quindi lui fondamentalmente non si è sentito mai accettato, né prima, né durante, né dopo. E questo ha caratterizzato anche tutte le sue azioni, che l'hanno fatto poi divenire patologico, partendo da una situazione borderline e portandolo a una vera e propria patologia. Quindi questo è un esempio eclatante che ci deve far pensare come esistono tanti Luigi Chiatti, come ci dice la cronaca, ma esistono anche tante persone che vivono questo abbandono, vivono questa situazione in silenzio, le cosiddette vittime silenti, che non si possono appunto normare, codificare, ma esistono.
1: Ecco, io mi volevo ricollegare al dottor Socci, sono d'accordo assolutamente sul fatto che poi ci siano delle centrali che lavorano con grande passione e bene, come i tribunali dei minori che funzionano, però di fatto insomma, questo diritto alla famiglia, del minore alla famiglia, sta trasformando in un diritto alla casa famiglia, perché poi insomma non dimentichiamoci dell'economia sommersa che c'è dietro queste case famiglia, che sono quasi tutte private, e private, ricordiamolo, hanno naturalmente necessità di avere più clienti possibile, ovvero più bambini da custodire, perché sono un reddito fisso annuale. Ecco, adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi riprendiamo per la terza e ultima parte, dove parliamo di adozioni e chiederò all'avvocato che ci spiegasse cosa c'è dietro queste adozioni mascherate, come vengono definite.

0: Ecco, siamo arrivati alla terza e ultima parte della nostra puntata. Insomma, ci parlava di adozioni. Avvocato, ci vuole spiegare cosa sono queste fantomatiche adozioni mascherate? Perché ce ne sente tanto parlare, ma in pochi sanno di cosa si tratta.
1: Sì, allora è un termine un po' forte, però rende bene l'idea su alcuni casi che si stanno svolgendo negli ultimi anni, ossia con l'entrata in vigore della legge sulla continuità affettiva si è dato modo agli affidatari di mantenere comunque un rapporto continuativo con il minore che hanno avuto in affidamento qualora questo venga ritenuto di suo interesse. Però la stessa legge consente quindi agli affidatari di poi avere una sorta di diritto di prelazione, però non è sempre così, nel quel caso il bambino venga dichiarato adottabile. Allora, l'istituto dell'affidamento è un istituto di per sé temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia, ossia se ci sono dei problemi contingenti della famiglia viene data la possibilità ai genitori di recuperare, di fare dei percorsi, di rientrare dalle difficoltà di quel tipo e poi riavere eventualmente il bambino in famiglia. In questo caso viene disposto l'affidamento appunto o in case famiglia o in famiglie affidatarie che per lo più poi vengono definite collocatarie addirittura, perché l'affidamento rimane spesso ai servizi sociali per poi rientrare in famiglia. E questo istituto, essendo appunto temporaneo, perché va disciplinato, va previsto per 2 anni, poi prorogabili qualora insomma ci siano le problematiche non siano ancora del tutto risolte eccetera, però permette la facoltà di procedere poi con l'adozione da parte di questi affidatari, pur essendo prevista nell'interesse del minore, perché chi dice che non è a suo favore il fatto di essere in affidamento a una famiglia e poi qualora venisse dichiarato adottabile continuare il suo percorso presso la stessa famiglia invece di cambiare ed essere adottato da un'altra? Nessuno. Però questo si presta a degli abusi, nel senso che è ben noto a tutti quanti ormai quanto le famiglie italiane e i genitori o comunque chi vuole diventare genitore adottivo debba sottoporsi a percorsi lunghi, perché anche dopo 1 anno di percorso con il servizio adozioni, con consultori eccetera, spesso si trovano in lista d'attesa, chiamiamola così anche se è un brutto termine, comunque per anni e anni, addirittura 5, 6, 7, 8 anni e spesso appunto optano per l'adozione internazionale perché, a parte i problemi che ci sono stati in un determinato periodo storico con alcuni paesi, comunque dava garanzie di maggior celerità. In realtà ci sono dei casi in cui chi ha ottenuto l'abilitazione, cioè l'idoneità ad adottare, poi decide di, contattato dal servizio sociale perché c'è un'urgenza di ricerca di famiglie affidatarie, eccetera, decide di prestarsi ad un affidamento, quindi di per sé temporaneo, ed è un istituto totalmente diverso da quello dell'adozione anche nello spirito, perché un genitore affidatario pensa che un domani dovrebbe essere in grado di lasciare che il bambino rientri in famiglia. Ecco, ci sono delle famiglie che, pur avendo i requisiti dell'adozione, si prestano all'affidamento e mi viene riferito da più famiglie affidatarie che praticamente o un giudice o un assistente sociale o un curatore, insomma, ha riferito a loro: guardate, si tratta di un affidamento, tra l'altro con dei termini che sono usuali in quasi tutti i tribunali, affidamento a rischio giuridico. Allora, questa è una prassi che non è prevista, è una prassi proprio perché non è un istituto previsto dalla legge, perché c'è l'adozione a rischio giuridico, cioè quando in primo grado viene dichiarato dal tribunale per minorenni l'adottabilità, il bambino fa 1 anno di affidamento per adottivo, dopodiché se tutto è andato bene si procede con l'adozione vera e propria. Adozione a rischio giuridico vuol dire che quando i genitori danno la loro disponibilità all'adozione spuntano la casella anche a rischio giuridico, ben sapendo di poter avere in adozione un bambino che poi in secondo grado magari il processo si ribalta, viene annullata l'adottabilità e quindi potrebbe ritornare in casa, a casa, diciamo, dalla famiglia d'origine. Questa è l'adozione a rischio giuridico, ma l'affidamento a rischio giuridico non esiste, è una elaborazione pratica elaborata da, appunto, messa in atto da vari tribunali per trovare famiglie affidatarie. Già parlando di rischio giuridico, vuol dire che c'è il rischio, perché questo viene riferito loro, che comunque tornino nella famiglia d'origine, ma è un ossimoro, nel senso l'affidamento è un istituto temporaneo che deve tendere al rientro del bambino nella famiglia d'origine. Nel momento in cui tu prometti, viene promesso a questa famiglia che hai un affidamento a rischio giuridico, ma la famiglia è messa talmente male, ha dei percorsi talmente lunghi che è molto probabile che poi possiate adottare questo bambino, beh, credo che si crei innanzitutto un cortocircuito nel sistema adottivo, perché chi è in lista d'attesa per ricevere un bambino in adozione ha fatto un percorso ben diverso da quello che è per avere un bambino in affidamento. È difficilissimo essere degli affidatari perché tu ti devi rendere disponibile ad accogliere un bambino in difficoltà, fargli da genitore ma non farti chiamare mamma e papà, cosa che invece spesso negli affidamenti che definiscono a rischio giuridico succede, cioè gli affidatari si fanno chiamare mamma e papà, i loro genitori sono i nonni, e dopodiché quando il percorso dei genitori biologici invece funziona, hanno tutte le carte in regola per avere genitori, allora loro frenano per il rientro, ostacolano il rientro con comportamenti veramente ostativi, manipolando i bambini e quindi si crea un doppio trauma, cioè prima c'è il trauma dell'allontanamento perché comunque anche per un bambino, anche il genitore che ha delle problematiche, per esempio di droga, di alcol, che siamo tutti d'accordo che in quel caso va tutelato il bambino, non sto dicendo. Però per il bambino quello è il suo genitore, quindi nel momento in cui non lo vede più per anni è comunque un trauma. Ok, quindi lo diamo in una famiglia, li fanno chiamare mamma e papà, non fanno parlare più, non parlano più dei genitori, le foto, non, cioè vengono proprio allontanati psicologicamente dalla loro famiglia d'origine, soprattutto quando sono più piccolini, ok? E poi riprendono gli incontri con i genitori, con la famiglia biologica, riprende tutto il percorso e poi magari tornano anche a casa e devono alienare quella nuova famiglia. Cioè penso che promettere a degli affidatari e regolamentare come una prassi normale nei tribunali questo affidamento a rischio giuridico sia l'unico rischio.

0: che si cerca di, che si, in cui si può incappare, anzi non è un rischio perché è una certezza, è un trauma ulteriore per questi bambini, perché la famiglia che ha i requisiti per l'adozione non è pronta a lasciare andare poi il bambino nell'ambito dell'istituto dell'affidamento, perché l'affidamento, ripeto, è temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia. Quindi anche gli affidatari sanno che poi, se ci sono le visite protette con i genitori, devono accompagnare il bambino agli incontri, che devono essere disponibili, che comunque, se c'è da prendere una decisione sulla salute, devono fare gli incontri con il servizio sociale e i genitori della famiglia biologica, non possono farsi chiamare mamma e papà. Ecco, questo, se invece viene scavalcato per prendere le famiglie, i genitori aspiranti a casi in cui si sta lavorando da tempo su questi genitori, con risorse economiche di servizi sociali impegnativissime, perché solo considerare quanto può costare mandare due educatrici a fare gli incontri, prima in spazio neutro per 4 ore, poi a casa della famiglia d'origine per altre 4 ore, cioè sono tutti i soldi spesi e investiti, e poi la famiglia adottiva, pseudo adottiva, comunque affidataria, che non è neanche affidataria, addirittura sono solo collocatari, che comincia a dire: bambino sta male, non ve lo portiamo, ma riduciamo gli incontri, addirittura fanno reclamo contro questo provvedimento di rientro. Cioè, credo che veramente si dia modo, purtroppo, con le prassi, a cose deleterie sempre sulla pelle dei bambini, e questo non è più accettabile.
1: Dottor Socci, ha ascoltato, immagino, con attenzione l'intervento dell'avvocato. Che ne pensa lei di tutta questa vicenda?
2: Ma ritorno sempre al ritorno sempre a, non lo so, sendo un rimbombo, non so se so io, ritorno sempre a quello che ho detto prima. I minori sono delicati, sono uomini, sono persone, sono soggetti estremamente fragili, e far prevalere esigenze economiche alle esigenze della loro tutela è sbagliato. Io non credo che siano tutti assassini, tutti malvagi giudici. I giudici fanno il loro dovere. A volte è difficile prendere una soluzione giusta, ma è il compito del giudice. A volte il giudice deve fare delle scelte, e le scelte a volte sono difficili, perché se si lasciano in certe famiglie si può creare un danno, se si tolgono si crea un danno. Allora il giudice intelligente deve poter creare il minor danno possibile, e che non è facile. Io ho sempre sostenuto che bisognerebbe dare più autonomia ai giudici nel poter disporre direttamente provvedimenti economici in favore delle famiglie disagiate, perché è l'unico sistema, naturalmente con giudizio, è una a tutela dei minori. Ecco, noi abbiamo in Italia anche una legislazione che non ha mai incentivato la famiglia, non c'è il quoziente familiare, non c'è una detassazione delle famiglie con più persone o con monoreddito, e quelle sono scelte che alla fine pesano. Cioè, in altre nazioni chi ha un figlio ha un aiuto dello Stato a prescindere, c'ha una certa somma, un aiuto è diretto e indiretto con una tassazione fiscale più agevolata. Questo in Italia è ancora da venire, i governi sono in altri faccende affaccendati, insomma, capito? Ma noi dobbiamo averci un quoziente familiare e una detassazione o un aiuto economico. Abbiamo aiutato, cioè abbiamo speso soldi per diversi incentivi, potevamo scegliere gli incentivi alla famiglia. Questo è una carenza del nostro sistema legislativo, economico e sociale. Solo quando noi capiremo questo, viceversa, noi buttiamo soldi, forse troppi, nell'assistenza, nelle cooperative, nelle case famiglia, e lì si crea un'economia parallela, un potere economico parallelo. Chi lo gestisce bene e chi lo gestisce male, quello poi dipende, non tutti sono malvagi, ci sta pure chi gestisce in maniera appropriata i fondi. Ecco, dobbiamo stare attenti, e dobbiamo soprattutto, perché il problema della gestione dei fondi è molto semplice: se non ci sono controlli ognuno fa quel che vuole, cioè, ma se ci sono i controlli, quindi lo Stato attraverso i suoi organi deve controllare

0: come vengono spesi i soldi che si danno a queste cooperative, a queste case famiglie, a queste enti di assistenza. Se si controllano, tutti saranno più attenti. Il problema è che i controlli sono un po', diciamo così, leggeri o per nulla. E qui, quando non ci sono controlli, o sono leggeri o sono, diciamo, accondiscendenti, che si creano sacche di malaffare, perché ricordiamoci questo: dove stanno i soldi? Ci stanno i delinquenti, cioè coloro che approfittano. Cioè, questo è normale. Diceva Falcone: segui il denaro e troverai i delinquenti. È logico che qui si discute di milioni e milioni di fondi, e questi milioni di fondi fanno gola a chi non pensa all'interesse dei bambini, ma pensa agli interessi economici della propria parrocchia, parrocchia intesa in senso del proprio, non parrocchia come chiesa, ecco, questo per carità, lungi da me, perché forse quelli, gli enti ecclesiastici, sono quelli più ligi o meno diciamo così delinquenziali degli altri, insomma, capito? Quindi ognuno pensa a gestire i fondi per i propri interessi e non per gli interessi dei minori, ma perché ci sta un'assenza di controlli. Ecco, uno dei punti delicati è l'assenza di controlli.
1: Anche perché, dottor Socci, poi ci sono i controlli, poi bisogna attuare anche i controlli sui controllori, e questa è anche un'altra realtà del nostro paese. Fatto sta che la legge, io leggo qui l'articolo 1,5, che stabilisce che alla gestione e all'offerta dei servizi provvedano soggetti pubblici, nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni, eccetera. Fatto sta che questa legge non viene applicata, viene assolutamente elusa, tant'è vero che sono 100.000, oltre 100.000 i lavoratori del settore, con un giro d'affari di 6 miliardi. E, dottor Valerignani, questo di certo non aiuta a risolvere il problema.
2: Ma no, perché fondamentalmente il
1: problema... Le chiedo solo di essere breve, perché abbiamo solo 4 minuti.
2: Sì, sì, assolutamente. Il problema non deve essere soltanto formale, ma deve essere sostanziale e aperto a tutti gli attori, non solo quelli del settore, ma quelli che vengono coinvolti in questo meccanismo, se così si può dire. Perché abbiamo parlato, ci parlava il dottore di ciò che riguarda il dottore e l'avvocato, ci parlavano appunto del fatto di questi meccanismi che si vengono a creare tra gli adottanti, tra la famiglia naturale, tra e giustamente si creano traumi a catena, non soltanto dal punto di vista del minore, del genitore naturale, ma pensiamo anche ai genitori adottivi, ad esempio, coloro che magari vogliono questo bambino, però chiaramente lo interpretano come una loro proprietà, se così si può dire, perché fondamentalmente si fanno chiamare papà e mamma e non sono ben consci della funzione che stanno ricoprendo. Ecco perché occorre sempre agire in un team che raccolga, ancor prima che gli esiti formali di un'azione, quelli che sottendono ad ogni singola persona, ogni singolo individuo, quale attore che entra in queste dinamiche relazionali.
1: Sono assolutamente d'accordo, Fato, sai, insomma, che forse sarebbe il caso di tornare un po' al pubblico e togliere un po' al privato, soprattutto su certi settori, perché poi il business, come diceva il dottor Socci, quando ci sono i soldi, sono i milioni di euro, inevitabilmente ci sono anche i delinquenti. Laura, insomma, lei è stata vittima di questa cosa qui, come la vive oggi a distanza di un paio d'anni?
3: A distanza di un paio d'anni so che mio figlio appunto è danneggiato non solo a livello psicologico, ma sono peggiorate proprio le sue condizioni di salute a 360 gradi, è regredito in ambito scolastico, quindi diciamo ha subito un danneggiamento da parte di quelle istituzioni che avrebbero dovuto invece tutelare il minore, e questo è gravissimo, perché quello che noi subiamo oggi, e per noi intendo noi genitori, madri e padri, a seconda, nel caso mio appunto parlo di madri che denunciano la violenza, come è stato nel mio caso, e queste denunce vengono poi sottovalutate dai magistrati, quello che ci ritroviamo a vivere è proprio una vittimizzazione secondaria, perché sia io che mio figlio oggi non siamo più vittime del genitore, ma siamo vittime del sistema e siamo vittime del sistema.

0: sistema giudiziario.
1: Bene, purtroppo, cari amici, il tempo anche stavolta è volato via. Io ne approfitto, visto che ce ne sono rimasti solo pochi secondi, intanto di salutare e ringraziare il dottor Angelo Matteo Socci. Grazie, dottore, sei stato ancora una volta con noi. Ringrazio e saluto l'avvocato Cristina Franceschini. Grazie, avvocato, spero di averla in trasmissione in un'altra occasione, perché non finirà qui questa, il nostro impegno verso questi bambini che vengono privati delle proprie famiglie. Naturalmente ringrazio Laura Ruzza, mamma che è vittima di questo sistema. Grazie e spero di incontrarci ancora in un'altra puntata. Ringrazio naturalmente il dottor Valerignani. Grazie, spero di averla in trasmissione anche in altri casi che poi lei da criminologo ha già trattato con, tra l'altro con il team di Diritti Misteri, visto che c'è anche l'amico Alessandro Ceci, e naturalmente ringrazio anche Giovanni Napi, grazie di essere stato con noi. Bene, cari amici, grazie a questo punto, prima dei saluti, vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro, Nella mente del criminale, in ricordo del professor Francesco Bruno, insomma, dove abbiamo racconto un po' quelli che sono stati i casi che abbiamo affrontato insieme. A Roma lo potete trovare nella libreria Burri Books, che è un po' l'esclusiva, mentre lo potete trovare anche su Amazon e su www.canale17.tv. Bene, a questo punto siamo arrivati veramente ai saluti, non vi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza. Anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
5: Aiuta, che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
5: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
6: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
6: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto?
6: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
6: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
7: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
7: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
7: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
7: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
7: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
7: Ci sto pensando.
0: Dai, allora, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
7: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, come è andata per Gabriel Moretto?
8: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile.

0: venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara, eh.
0: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
0: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
2: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale ci proviamo, come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma, sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
2: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui boh, è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara.
2: Grazie.
1: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
3: Questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa
3: Sì,
1: categoria.
3: mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande!
4: Grande, grazie.
1: E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle. Mi ha preso alle
5: Grande,
1: spalle.
5: sei un grande,
1: Sono un
5: sei.
1: grande, però
5: Ti è
1: tu
5: piaciuto, eh?
1: non ho fatto niente.
5: È per quello che ti è piaciuto,
1: Come
5: bello.
1: stai? Come stanno andando le
5: Bene,
1: cose?
5: bene, bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
5: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
5: Speriamo. Adesso
1: Bene.
5: vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro,
5: Che ti
1: che sennò dobbiamo
5: piace.
1: fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino!
4: Ciao, ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17°.
6: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara, essendo tutti compattati, c'è l'opportunità di poter passare. Poi questa è una pista che l'opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
6: Lui sempre, lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Ha
6: Beh,
1: detto bene, ha detto
6: bene, c'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
1: bene. Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino, un Martino, un Martino. Aspetta che c'ho.
7: Entrevista a me.
1: Sì. Allora, Emilia Kart.
7: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua,
7: Niente,
1: Martino?
7: niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere secondo te, sono sopra di te io.
1: Ah, controllo qualità. Bene, allora buon lavoro, Martino. Ciao. Abbiamo visto un altro bonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
8: Ciao.
1: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
8: Sì, sì.
1: E
8: Mi
1: come
8: piace.
1: ti piace?
8: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti
8: Non è
1: piace.
8: tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
8: Per il momento ho fatto la pole.
1: È grande
8: Nella
1: evento.
8: master.
1: Nella Master, ma cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
8: Sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala.
8: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Roppe Motorsport c'è una riunione di famiglia.
0: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, è stato bravo Giovanni nel giro secco. Ha fatto un...
1: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
0: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma... Veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però
1: Però,
0: siamo contenti.
1: bene, buona gara ragazzi.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
9: Io ringrazio la Birel e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
9: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
9: Sì.
1: Va bene?
9: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida? Vai!
9: Essere primo.
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno! È una riunione oggi in casa Steve Racing! Eccoci qua! Allora, come stiamo andando?
10: Primo e secondo il KZ.
1: Ah, beh, allora siamo ritornati in

0: grande stile.
1: Lasciamo domande che ti dà.
2: Speriamo. Speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
1: Esatto.
2: Non volevo parlare di questo. Facciamo che
0: parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
1: Argentina.
0: Bene. Senti, qui per Ala di Trento, quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
1: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
0: Non possiamo dire niente.
1: No, insomma, niente no.
0: Non
1: dai.
0: Si può.
1: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
0: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
1: Esatto, esatto, dai. Bene, dai.
0: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
3: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
0: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
3: Dal 91.
0: Dal 91?
3: Però non l'ho creato io, eh.
0: Okay, però adesso l'hai preso tu.
3: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
0: Bene, come stanno andando le cose?
3: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema, che non è mai soddisfatto.
0: Vabbè, vediamo.
1: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
0: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
3: Di base è un Birrell con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birrell, ecco.
0: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
2: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
0: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
3: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
0: Dai,
3: che continui a lamentarsi così.
0: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
4: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
0: Ah, e quindi adesso come parti?
4: Parto sesto, settimo, non lo so.
0: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
4: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
0: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
4: 2 anni, tre.
0: Ah, quindi neanche da tantissimo.
4: Sì.
0: E il tuo sogno da grande qual è?
4: Pilota di Ferrari.
0: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
4: Leclerc.
0: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
4: Hamilton.
0: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
4: Crepi.
0: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
5: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
0: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
5: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
0: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
5: Sì.
0: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
5: 2 o 3.
0: 2 o 3? E quanti anni hai?
5: 7.
0: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
5: Sì, sì, tanti.
0: E le stai apprendendo?
5: Sì.
0: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
6: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti incuriositi perché vedendolo in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
0: Quindi ti piace la pista, promossa?
6: Promossa assolutamente.
0: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
6: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
0: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
6: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
0: Ti sta dando parecchie dritte.
6: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
0: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
7: Un po' manca, però L'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
0: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
7: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con Ace di fare qualcosina.
0: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
7: Grazie mille.
0: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
5: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
0: Rivale che temi di più?
5: De Luise dietro di me.
0: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
8: Non lo so.
0: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
8: Non so cosa dire.
0: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
8: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo, Herman che parte indietro, è un'ottima cosa.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
9: Ciao.
0: Allora, che tipo di gara farai?
9: Puntiamo a vincere e basta.
0: Ma sei pilota di casa qua?
9: No.
0: No, di dove sei?
9: Di Bologna.
0: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.
9: Grazie.

Unicart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Diluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. All'Onato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Vurro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian, che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10. Un garone, eh?
1: Sì, è molto bello. Ho passato all'ultimo giro Francesco Burro.
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima, perché è la prima gara per te, sì. È la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio. Ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo. Resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te. Vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli. Che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC, che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che là in fondo si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
0: Ed eccoci in compagnia di...

0: Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
1: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partita da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'...
0: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
1: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara. Grazie. Vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Sarà sicuramente una gara interessante, eravamo molto veloci nella sprint, partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa, così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.
0: Esatto.
2: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
0: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi vediamo.
2: Sento.
0: Le senti anche te, bene.
2: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
0: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
3: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
0: La pista ti piace?
3: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
3: Grazie.
0: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto...

0: rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente e poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
1: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
0: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona. Ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni. Secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Abu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagarre, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto. Come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico Team SKM, come vedete, secondo un Abu Racing, quello di Federico Benedetti e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Abu Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa supercategoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi... Grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Ah, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: Arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe.
0: Ah,
1: e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Grazie.
0: A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria. Classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta delle classifiche. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart Motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
4: BMW.
0: Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: Dopo
4: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato è per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre top.
5: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
5: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
6: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
6: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai Matteo!
6: Le gare sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per muovere tutte e due.
0: Ok.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, 50. Non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Ascart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto Vai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per l'onore.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK.

in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, intanto lì bellissima è entrata.

0: qui, che sorpasso da parte di Corricelli. Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione. Dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.
1: Oggi prima posizione.
2: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale e vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
1: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
2: Sì, esatto. Esatto.
1: Ma vuoi dire qualcosa?
2: No.
1: No, vero.
2: Ma più forte di me, quindi...
1: Beh, dire... per adesso parte secondo.
2: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
1: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
2: Grazie mille.
1: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
3: Ma guardo un po' il
1: panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
1: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa e il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
1: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
1: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
1: andava forte.
4: Passo ce l'ha.
1: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
1: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
1: Vai.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race alla finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Alai Trento il successo.
1: Dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Ti piace però?
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao. Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyKart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyKart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: Luca Fiorenti, ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua, eccolo qua! Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao!
1: Ciao!
0: Ed ecco che si danno la mano, questi sono gesti sportivi, guarda che bello! Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No! Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da...

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i

0: scale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una

0: Semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta

0: In poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza.

0: differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete

0: Al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva.

Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno, o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva. Mi chiudeva...
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
2: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
3: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
3: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
3: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa

0: qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
1: È vero. Allora partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
0: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
0: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
0: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
0: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio, purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto, quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi... Con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi...
2: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
0: esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
1: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
1: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
1: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
1: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente, sì. E potranno trovare la tua struttura. Come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
1: Importante.
0: Sì.
1: Bello. Allora ragazzi, l'Italia da tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo! Bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni

Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina,

pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima, quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
0: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa. Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondo valle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira quel Made in Italy?
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
2: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
0: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo te?
3: La difficoltà c'è, ma
0: basta.
3: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanta è la passione.
3: È la passione, c'è, è nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
3: Vabbè. Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella, bella storia, una storia di famiglia.
3: La storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva.

0: Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati, e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto questa passione.
1: Hai riscoperto questa? È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole

0: comunque tanta forza, quindi però quando fai qualcosa che ti piace lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
0: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
0: Sì. Prego.
2: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi che aggiungo acqua, dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso con acqua gelida affiora in superficie. Quale artrosi sono assicurate, perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata e acqua calda.
3: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
4: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
5: La scamorza è la pasta del cacio cavallo, non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
6: Un assaggio?
1: Grande, grazie Anto.
7: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavallo?
1: Tantissime. Ma io vedo tanta commozione, però perché questa commozione?
8: Senta la nostalgia del passato.
7: Sono un tenerone.
8: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicata alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
8: Tutte e due le cose che ho fatto le desidero ancora, e questo è tutto.
1: Sì, bello.
8: Che vuoi tu?
1: Ma fatto cacio cavallo. E che ricordo c'hai del cacio cavallo?
8: Ho 40 anni, mi ho fatto sempre questo.
1: Prima era pecore.
8: Ma poi se ne è pure il bacco, ma dato che c'era mio fratello, è incrementato il bacco. È sempre che l'ho fatto.
1: Le mani non?
8: Non so più ormai, vedi come è freddo.
1: Tanto perché fa i cacio cavallo?
8: Acqua caura, acqua potente, acqua fredda. Prima in dell'acqua caura, poi perché in due viaggi. E anche per stare acqua. E tanto non c'era.
1: Ma te che è? Sacrificio o passione?
8: Non c'era tante cose. Sacrifici e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Avevo lavorato, ho pigliato la lira per gli avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, che ti ho fatto, signore, veramente ringrazio. Come posso muovere giù?
1: Grazie.
8: È già finito?
1: No, non hai finito. C'è sempre.
8: Figliola mia, non hai finito. E come puoi dire?
1: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
9: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto. E poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto, e purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto, e bisogna cercare di fare la certificazione.
1: Bisogna coordinare il tutto, per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
9: Certo, un prodotto unico, perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro, e vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui, e il livello di grassi e caseina, proteine, qui ne abbiamo tantissimo.
1: Grazie.
9: Prego.
10: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
1: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
11: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta. Esatto. Volendo.
1: Ok.
12: Ma parla che c'è sta bomba.
2: La ricotta è un coppo obbligato, la ricotta. Chi non mangia la ricotta non prende il cavanello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
1: Voglio gli appetiti, questa qua. Sì, sì, voglio questa qua.
4: Zin, aspetta. Sì.
13: Di quando? Quando dico passa solo di passo e qua non passa nessuno.
1: Ah, ok. Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i vassoi, giustamente siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze, ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore, molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua, e rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera, eccetera. Il comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
13: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo presentato un bando, abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancanza c'è stata sul creare, sì, grazie, sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai serroni, proprio per quasi 2.000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
1: Grazie.
10: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
14: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.

0: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa

il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Grazie.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative,

0: potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.

0: Il primo servizio lo dedichiamo alla più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, andiamo!
2: Oh ragazzi, aspettatemi!
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me!
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
4: Vorrei rimare.
5: E guidi con i tuoi occhi freschi.
6: Ma sì, ti voglio bene almeno da 3 settimane.
7: E ti vieni a sdraiare vicino a me.
8: Andiamo a mietere il grano.
9: Ma dove andiamo?
2: A far cantare la gente. Andiamo.
10: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
11: Acqua azzurra.

0: via, che portami via, che faccia te giù.
1: Calabrisellami! Voglio là! Calabrisellami! E tu l'allero, l'allero, l'allero! E fredda, sacco!
2: E perciò, e se vuoi te lo dico, fin da sotto l'ubbettico, e che tu lo grazzo io, con lo pistonetto mio.
0: Questa non è Ibiza! Metti di notte la cassa dritta! Yeah. E sto cercando la nebbia fitta! E poi non me la ricordo

0: amo la maison de Gravo, son nato pescao, e dice che son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina Puglia dove noi respiravamo piano, e le tue cose, le code, i tuoi no, oh no, mi stai facendo paura.
4: La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, mi sei mancato.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire, branca, branca, branca!
1: Leon, Leon, Leon!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Sigletta,
5: diabolicamente, diabolicamente, diavolo,
6: Lucchetta, Lucchetta,
5: la bovetta, bovetta,

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure, e una volta guarite le liberiamo e facciamo tornare in mare.

0: avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questa è la mia città.
1: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: come sta andando?
1: Spiego le palle.
2: Marcella Violi e Graziano Cesari, grazie ancora.
3: Pubblico in delirio, tutti i protagonisti, tutti pronti a mettersi in gioco con il grande toro meccanico, eccolo qua, vai!
4: Sport, musica, follia, tutti a godersi che cosa? I piatti della tradizione culinaria. Dove? A due passi dal mare, qui vicino, vi aspettiamo tutti, togliti, becca, vieni via di qua, lui, vai, vai.
5: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua, a Branca Leone Marina, in provincia di Reggio Calabria.
6: Vai,
5: sardi
6: e fragaglia.
5: Cos'è?
6: Si mangia in sera così.
7: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
5: Come sta andando il viaggio? Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
8: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
3: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che sono, che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
9: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nella incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
10: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
9: Signori, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
3: Noi chiudiamo sempre così, branca.
8: Leon.
3: Viva l'armata Branca Leone. Ciao ragazzi.
8: Ciao.
5: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
11: La Nazionale Italiana Suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti, che aveva già in attivo la Nazionale Italiana Preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda Suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
12: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore, e ci dice sempre: Suore, il convento è da una parte, qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
5: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
13: La Coppa del Mondo vera?
14: 2006. Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe.
13: 2006.
14: L'ultima quella che è.
15: 1934.
13: Sembra qualcosa di Egitto.
16: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
13: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
12: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
13: Champion.
15: Grazie.
5: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
17: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e maglietta, qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
0: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
12: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, eccetto, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto, siamo la nazionale di calcio delle Sole, oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto, è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
15: Ah! Chiudi, chiudi! Ah!
12: La prima domanda tra noi è stata, ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
18: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Puoi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
19: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, la mia superiora generale, che lei appunto era, all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa, appunto, la mia superiora che non mi ha creato problemi.
20: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
21: Adesso la RAI trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui... Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.

salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens Sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Su TG Events, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Quell'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura. Ad esempio, entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un pasto molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di pasto consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. È inoltre meglio evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Events.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore, un gruppo di amici professionisti, un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione, offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere, uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi, news e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice, a questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, anche se sembra grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yen.
0: Fammi sentire appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza

0: amorosa nel cunese.
1: Scusate.
0: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
1: però,
0: fine.
1: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
0: Sì, dai.
1: Che più o meno fa.

0: Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, 1, 2, 1, 2. Destro, marsch! 1, 2, 1, 2. Sinistro, marsch! 1, 2, 1, 2. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Risso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi nelle acque di Lavagna, in una grande vasca con 160 vivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce

0: montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

0: Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare

0: grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta

0: qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli.

0: se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni.

e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario

Burgumer Alm è una malga inserita in una conca deliziosa adibita a pascolo. Poco più a monte i panorami si allargano e il tappeto erboso si colora grazie alle tante meravigliose fioriture alpine. Anche le marmotte sembrano contemplare in tranquillità la bellezza di questi luoghi. Su un bel poggio si trova lo Sterzinger Hütte, rifugio vipiteno, comoda base di partenza per l'ascensione al Wilde Kreuz Spitze, picco della Croce.

L'escursionista ha qui diverse possibilità per valicare queste cime e portarsi al Brixner Hütte, rifugio bressanone. Ma la via più gratificante è senz'altro quella che passa attraverso il Wilde Kreuz Spitze, picco della croce. Da oltre 3.100 metri di quota, la vista si apre su orizzonti lontani. Si riesce anche a distinguere il ghiacciaio della Marmolada, teatro di una delle prossime tappe, molti chilometri più avanti. In questi valloni detritici d'alta quota, la neve fatica a sciogliersi anche in piena estate. Ma è una gemma dal colore blu intenso che sorprende maggiormente in questo ambiente. Si tratta del Wildersee, lago selvaggio. In un'altra valle ricoperta da un morbido tappeto erboso si trova il Brixner Hütte, rifugio bressanone. In lontananza la sagoma delle Odle,

Ancora alla Rauta Lejoc, passo Valfumo, attraversando un tratto di nevaio dove occorre prestare attenzione ai possibili crepacci. E poi nuovamente al Wildersee, lago selvaggio, che in alcuni punti ricorda un tratto di costa mediterranea. Ma siamo ad oltre 2500 metri di quota e la temperatura dell'acqua è certamente meno invitante. Anche i cupi racconti sulla causa del selvaggio ruggire del lago in occasione dei temporali fanno venire un po' i brividi.

Cascate e limpidi torrenti alpini ci accompagnano fino a Fanealm, Malgafane, un borgo pastorale tipico di queste vallate alpine, oggi giustamente protetto, dove il tempo sembra essersi fermato.

Continua poi una lunga discesa attraverso la Valsertal, Val di Valles, fino a raggiungere Mühlbach, Rio di Pusteria, paese natale della madre di Papa Benedetto XVI. Il senso di religiosità è qui espresso anche dalle splendide chiese e dai loro svettanti campanili. La forra sul fiume Rienza, dominata dal castello eretto da Friedrich von Rodeneck nella prima metà del XII secolo, delimita l'altipiano di Naz Chaves, dove tra gli 800 e i 900 metri di quota ha trovato la sua collocazione ideale la coltivazione dei meli,

Quel che più sorprende, però, è la trasformazione del clima in uno spazio così breve. Al limite dell'altipiano fanno la loro comparsa i castagni. Appaiono poi i vigneti che rivestono i declivi attorno alla città di Bressanone. Qui si produce in effetti il vino più settentrionale d'Italia.

A nord di Bressanone si trova l'abbazia di Novacella, fondata dal vescovo Hartmann nel 1142. Rientra anch'essa nella vena costruttiva di chiostri e abbazie, manifestatasi in Europa centrale e soprattutto nella parte meridionale della Germania, nei secoli XI e XII, legata principalmente alla regola del vescovo Agostino. Degni di nota sono anche gli splendidi giardini e l'orto botanico,

Il percorso dell'Alta Via approda qui nel centro cittadino di Bressanone, a circa 550 metri di quota. Bressanone si distingue per la sua eleganza, la bellezza dei suoi edifici storici, il rispetto della tradizione che convive perfettamente con una sostenuta modernità.

L'acquarena di Bressanone è una struttura sicuramente degna di nota non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche e soprattutto per il relax ed il benessere generale, ideale per ritemprare corpo e spirito.

Comincia qui il percorso della già conosciuta Alta Via numero 2 delle Dolomiti, detta anche delle Leggende, con la salita alla Plose in tutto relax, attraverso borghi luminosi e verdi pascoli. La zona della Plose è servita anche da una comoda funivia, utilizzata soprattutto in inverno per accedere all'ampio comprensorio sciistico. Siamo nuovamente sopra i 2000 metri di quota, in posizione dominante sulla città di Bressanone e sulla Valle Isarco, ma soprattutto dalla vicina e piatta cima del Monte Telegrafo si può ammirare uno splendido panorama in tutte le direzioni. Rivediamo a nord le cime e le valli protagoniste di avventure ormai vissute lungo il percorso di questa Alta Via Europa 2, mentre a sud si distende una sequenza montuosa dalle caratteristiche ben riconoscibili. È l'incontro con le Dolomiti, e in particolare con le Udle e il Sas de Putia, che delimitano a nord-ovest proprio la regione dolomitica.

L'approccio con le Dolomiti si ha con la salita alla Forcella di Putia, attraverso la quale molti escursionisti intraprendono l'ascensione alla cima del Sas de Putia.

Il percorso si fa nuovamente dolce e circondato da ampi pascoli fino al rifugio Genova, a circa 2300 metri di quota. Di fronte si allunga la verdissima Val di Funes, che sfocia nei pressi di Chiusa in Valle Isarco,

Siamo nel Parco Naturale delle Odle Puez, dove questo patrimonio naturalistico è protetto con impegno e professionalità. La Furcella della Roa è un po' come la porta d'accesso ad un nuovo ambiente, fatto di ripidi canaloni, ampi palloni detritici e pareti dolomitiche verticali. In lontananza si scorgono le Dolomiti di Fanes e Sennes ed anche la cima della Tofana di Rozes, nelle vicinanze di Cortina d'Ampezzo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana.

0: Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Pallatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe. Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
1: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il biccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
2: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
3: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
2: Certo, noi ragazzi, come il Forum dei Giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
3: C'è stata tantissima gente e è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
4: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
5: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
4: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
5: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
4: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
5: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
4: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la, come dire, anche la timidezza.
6: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
0: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Un falso fallimento diffuso via WhatsApp rischia di mettere in crisi un'azienda simbolo del Made in Italy nel cuore del Basso Cilento. A finire nel mirino è la Comfort Shoes SRL, storico calzaturificio di Caselle in Pittari, guidato dai fratelli Luciano e Patrizio Fiscina.
1: La nostra azienda nasce nel 1993 da un'idea della famiglia Fiscina per creare qualcosa nel nostro paese, nel nostro Cilento. È un'azienda strutturata a livello familiare e al primo posto c'è il rapporto umano con tutti i nostri collaboratori e tutti i nostri, diciamo, fornitori. Naturalmente, dopo anni che ci ritroviamo a lavorare duramente, per noi è stato un colpo non duro ma di più avere questa notizia falsa, ingiusta e ingrata di questo nostro fallimento. Naturalmente abbiamo appreso questa notizia da un nostro fornitore che ci stima come tutti i nostri fornitori che abbiamo non solo in Italia ma anche all'estero. C'è stata questa notizia del nostro fallimento con i nostri, dove è stata divulgata ai nostri clienti, con un annullamento di circa 1 milione di euro di fatturato. Naturalmente ha creato un grandissimo disagio all'interno non solo nostro familiare ma di tutta l'azienda, dei nostri collaboratori, mettendo in ansia e incertezza a tutti. Non sappiamo i tempi quali possono essere e se ci siano dei tempi di recupero, perché può darsi che ci sono dei nostri clienti che in questo periodo hanno già preso altri fornitori, quindi avendo ricevuto tutta questa notizia così di infangante, cioè non sappiamo dove poter recuperare e come recuperare. Mi auguro che la ragione prevale su tutti i nostri clienti di oltre 40 anni di fornitura. La Patrizio Dolci per il territorio, perché come sappiamo siamo in un territorio disagiato, quindi avere circa 50 addetti interni più gli esterni è un momento di non solo di conforto ma di supporto economico, perché in un paesino come il nostro, Caselle, e ci sono poi addetti del circondariato, avere, diciamo, una risorsa economica tranquilla è importantissimo ed è vitale. Dall'ultimo appuntamento che abbiamo fatto al MITAM abbiamo avuto tutti gli incontri con i nostri clienti e la disponibilità nel continuare ad acquistare i nostri prodotti ci è stata confermata.

0: Naturalmente la nostra speranza e la nostra forza è questa di riprendere il rapporto con i nostri clienti. In fiera è stata tre giorni molto molto, diciamo, pesante nel spiegare tutte queste situazioni che si sono riversate sulla comfort shoes, perché comunque è un'azienda che fornisce in 40 paesi le calzature al di fuori dell'Italia. Quindi questa notizia è girata a tutti i clienti, la disponibilità, ripeto, è stata molto positiva, anche con l'avvento, diciamo, noi buyer dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi. La speranza è il mio lavoro, la fiducia fa parte del mio lavoro, quindi sono tranquillo che risolveremo e supereremo questo momento triste, diciamo, che stiamo attraversando.
1: Abbiamo appreso della notizia di questa fake news che ha comportato notevoli disagi al calzaturificio Comfort Shoes tramite dei fornitori, dei clienti della società medesima, che si sono visti pervenire una comunicazione via mail di un fallimento della società, con l'indicazione del nominativo di partita IVA della medesima e un numero di procedura concorsuale di una liquidazione volontaria. Quindi abbiamo avuto un calo di fatturato, una riduzione drastica degli ordini, ma quello che è ancora più grave è che è stato appurato che questi ordini sono stati in parte deviati su altre attività produttive, su altri calzaturifici. Si è chiesto alla magistratura di indagare e di verificare la provenienza di queste comunicazioni, di questi comunicati diffusi a mezzo mail e a mezzo WhatsApp, e siamo in attesa che ovviamente di avere l'esito di queste indagini, augurandoci che al più presto vengano comunque resi noti e scoperti gli autori di questa vicenda, di questa truffa che sta comportando notevoli disagi, notevoli problematiche alla società medesima. Dobbiamo tenere presente che questo è un calzaturificio che opera a Casella in Pittari, un piccolo comune del Cilento, nel quale lavorano circa 50 dipendenti oltre l'indotto. Una realtà che a Caselle è ben consolidata e che è un punto di vanto per il territorio. Ovviamente la restrizione degli ordini che si è creata, la paura che ha invaso gli operatori del settore e le persone del paese, soprattutto i dipendenti, possono creare delle situazioni di notevole disagio, perché sono a rischio comunque 50 unità lavorative, oltre ovviamente alla compromissione anche dell'indotto. Questo spiega il motivo per cui la società si augura che velocemente vengano fatti passi avanti da parte della magistratura e che le indagini portino alla scoperta dei responsabili di questa attività e che vengano puniti in modo esemplare.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EbiTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero a avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti. La fascia ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. E qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vedi come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, movimento parallelo al pavimento, iniziamo un check-in partendo dal piedi, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca. Persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati. Il nostro corpo mentale, mano maya coscia, corpo emozionale, vini maya coscia, corpo spirituale, ananda maya coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande preparando quasi per dormire. E andiamo a fare

nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare già, a costruire diciamo, degli appoggi. Quindi io metterò due di queste del nostro, lascio questo per dopo che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase, benissimo, e vado a portare un piede, mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento, e riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 ciclo di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessuno sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama. 4 inspirando e 6 espirando. Per attivare, quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Prossima ispirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti. Lasciamo che le braccia vanno all'indietro, e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro e vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

uscire quando abbiamo finito o primo set di asana deve essere lentamente, quindi sposto il mio la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado a da sedermi di fianco. Prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare, inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.

E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia, mi ristoro solo questo, attivare il sistema parasimpatico, quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva, connessa con il tuo respiro.

necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino e andiamo a portare i piedi, vedi, che vado a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi e rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi mentre sei qua, con gli pollici che spremono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Respirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, dirga breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso li mettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini, ok? Qua adesso vado a portare per quello che ci serve, per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina, la mia è quella con sé.

Mini, che hai anche gli oli essenziali di lavanda e riporti qua. Apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperta, usciamo girando sui fianchi, piede a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi. Porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico. E osserva come tu stai adesso di quiete, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa. Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondo valle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira quel Made in Italy?
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
2: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
0: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo te?
3: La difficoltà c'è, ma
0: basta.
3: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanta è la passione.
3: È la passione, c'è, cioè, nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
3: Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella storia, una storia di famiglia.
3: La storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva.

0: Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati, e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose escono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto questa passione.
1: Hai riscoperto questa. È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
2: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
2: Sì. Prego.
3: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi, aggiungo acqua. Dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso con acqua gelida affiora in superficie. Qua le artrosi sono assicurate perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
4: e
3: acqua calda.
5: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
6: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
7: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
3: Un assaggio?
8: No, prima la donna è
1: bambina. Grande, grazie Anto.
9: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavate su?
1: Tantissimo. Ma io vedo tanta commozione, però, perché questa commozione?
10: Senta la nostalgia del passato.
9: Sono un tenerone.
10: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicata alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
10: Tutte e due le cose che ho fatto, le desidero ancora. E questo è tutto.
1: Sì, bello.
10: Che vuoi tu?
1: Hanno fatto caciocavallo. E che ricordo c'hai del caciocavallo?
10: Ho 40 anni, mi fate sempre questo.
1: Prima era pecore.
10: Ma poi se ne è pure il bacco, ma date che c'era mio fratello. E incrementare il bacco. È sempre che l'ho fatto.
1: Le mani non?
10: Non so più ormai, vedi come è freddo.
1: Tanto per che fa i caciocavallo?
10: Acqua caura, acqua potente e acqua fredda. Prima in dell'acqua caura, poi perché in te uiaci. E anche per staraca. E tanto non c'era...
1: Ma te che è? Sacrificio o passione?
10: Non c'era tante cose. Sacrifici e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Avevo lavorato, ho pigliato la lira per gli avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, credo che ci fatto, signore, veramente ringrazio. Come posso muovere giù?
1: Grazie.
10: È già finito?
1: No, non è finito. C'è sempre.
10: Figlio la mia, non è finito. E come puoi dire?
1: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
11: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto, e poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto, e purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto, e bisogna cercare di fare la certificazione.
1: Bisogna coordinare il tutto per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
11: Certo, un prodotto unico, perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro, e vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui, e il livello di grassi e caseina, proteine, qui ne abbiamo tantissimo.
1: Grazie.
11: Prego.
0: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
1: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
4: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, volendo.
1: Ok.
3: La ricotta è un coppo obbligata, la ricotta. Chi non mangia la ricotta non prende il cavanello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
12: Gli lacquatori, questa qua? Sì, sì, voglio questa qua.
6: Zin, aspetta. Okay. Metti di qua, Andrea. Capito, passa solo di passo, e qua non passa nessuno.
1: Ok, Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intenta a passare i vassoi, giustamente, siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze, ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore, molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua, e rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera eccetera. Il comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
6: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancanza c'è stata sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai serroni, proprio per quasi 2.000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
1: Grazie.
0: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
13: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie.

strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
4: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
3: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
4: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felice.

0: e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi. «Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio. Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia!»
1: «Non posso accettare una proposta del genere!»
2: «Allora arrangiati!»
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile. È una bambina meravigliosa. In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
3: «Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo». La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla.
4: «Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina!»
0: La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
5: «Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!»
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
2: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
2: «Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!»
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo,

0: Si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
1: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
2: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
1: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
3: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
4: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
3: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Che voce meravigliosa!
0: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo.
1: Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli!
0: Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
3: Allora si chiama Raperonzolo.
0: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva.
1: Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli!
0: Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
3: Raperonzolo! Raperonzolo!
0: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
6: «Chi sei? E come mai conosci il mio nome?»
3: «Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti».
6: «Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!»
3: «Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto! Per favore, scendi e parliamo un momento!»
6: «Non posso! Qui non ci sono le scale!»
0: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
6: «Presto! Allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!»
0: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Rapunzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Rapunzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.

0: poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
1: «Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi!»
0: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
2: «Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?»
0: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
3: «Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?»
1: «Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.»
3: «Raperonzolo?»
0: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
2: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
0: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?

0: Leggiate.
1: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
0: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
1: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
1: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
1: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
0: «C'è nessuno in casa?»
1: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
0: È troppo freddo!
1: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
0: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
1: Anche mamma orso guardò nel suo piatto.
0: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
1: E quando baby orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
5: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
1: Si alzarono e si guardarono attorno. Papa Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
4: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
1: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
0: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
1: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
5: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
1: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
4: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
0: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
5: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
5: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
0: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
0: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa. Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale e materiale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondo valle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate, tra virgolette, alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira quel Made in Italy?
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
2: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
0: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo
3: la
0: te?
3: Difficoltà, se c'è. La difficoltà c'è, ma
0: basta.
3: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanta è la passione.
3: La passione c'è, è nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
3: Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella, bella storia, una storia di famiglia.
3: La storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva.

0: Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati, e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto questa passione.
1: Hai riscoperto questa. È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
2: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
2: Sì. Prego.
3: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi che aggiungo acqua. Dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso è con acqua gelida, affiora in superficie. Qua le artrosi sono assicurate perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
4: ma è
3: e acqua calda.
5: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
6: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
7: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
8: Un assaggio?
9: Sì, no,
10: prima la torta e poi

0: Bangladesh.
1: Grande, grazie Anto.
2: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavallo su?
3: Tantissime.
1: Ma io vedo tanta commozione però, perché questa commozione?
4: Senta la nostalgia del passato.
2: Sono un tenerone.
4: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicato alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
4: Tutte e due le cose che ho fatto le desidero ancora, e questo è tutto.
1: Sì, bello.
5: Che vuoi tu?
1: Hanno fatto caciocavallo. E che ricordo c'hai del caciocavallo?
5: Ho 40 anni, hanno fatto sempre questo.
1: Prima era peggio.
5: Ma poi se ne è pure il bacco, ma sai che c'era mio fratello, e incrementare il bacco. È sempre che era giù, è già fatto.
1: Le mani non?
5: Non so più il meglio, vedi come freddo.
1: Tante perché fa i caciocavalli?
5: Acqua caura, acqua potente, acqua fredda. Diminta l'acqua caura, poi oh, perché in viaggio. E andiamo per Saraga. E tanto non c'era.
1: Ma di che? Sacrificio o passione?
5: Non c'era tante cose. Sacrificio e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione, aveva lavorato, ho pigliato la lira per gli avanti, fatti il conto tu, e per arrivare a questo stato, e credo che ci fatto, signore, veramente ringrazio. Come posso muovere giù?
1: Grazie.
5: È già finito?
1: No, non hai finito. C'è sempre.
5: Figliola mia, non hai finito. E come puoi dire?
1: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
6: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto, e poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto. E purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto, e bisogna cercare di fare la certificazione.
1: Bisogna coordinare il tutto per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
6: Certo. Un prodotto unico perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro. E vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui. E il livello di grassi e caseina, proteine, qua ne abbiamo tantissimo.
1: Grazie.
6: Prego.
7: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
1: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
8: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, volendo.
1: Ok.
9: La ricotta è un coppo obbligata, la ricotta. Sì. Chi non mangia la ricotta non prende il cavanello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
10: Voglio la pecorina, questa qua? Sì, voglio questa qua.
11: Zio Vino, aspettate.
12: Di quando? Quando passa solo di passo e qua non passa nessuno.
1: Ok. Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i vassoi, giustamente. Siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze. Ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore. Molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua. E rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera, eccetera.

0: Il comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
1: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo presentato un bando, abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancata c'è stata sul creare, sì, grazie, sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai serroni, proprio per quasi 2.000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
0: Grazie.
2: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
3: Corleto Monforte, 17 maggio 2026. Oh, oh, oh.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che

che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muuove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Grazie.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva.

Forse a volte ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico

Burgumer Alm è una malga inserita in una conca deliziosa adibita a pascolo. Poco più a monte i panorami si allargano e il tappeto erboso si colora grazie alle tante meravigliose fioriture alpine. Anche le marmotte sembrano contemplare in tranquillità la bellezza di questi luoghi. Su un bel poggio si trova lo Sterzinger Hütte, rifugio vipiteno, comoda base di partenza per l'ascensione al Wilde Kreuz Spitze, picco della Croce.

L'escursionista ha qui diverse possibilità per valicare queste cime e portarsi al Brixner Hütte, rifugio bressanone. Ma la via più gratificante è senz'altro quella che passa attraverso il Wilde Kreuz Spitze, picco della croce. Da oltre 3.100 metri di quota, la vista si apre su orizzonti lontani. Si riesce anche a distinguere il ghiacciaio della Marmolada, teatro di una delle prossime tappe, molti chilometri più avanti. In questi valloni detritici d'alta quota, la neve fatica a sciogliersi anche in piena estate. Ma è una gemma dal colore blu intenso, che sorprende maggiormente in questo ambiente. Si tratta del Wildersee, lago selvaggio. In un'altra valle ricoperta da un morbido tappeto erboso si trova il Brixner Hütte, rifugio bressanone. In lontananza la sagoma delle Odle,

Ancora alla Rauta Lejoc, passo Valfumo, attraversando un tratto di nevaio dove occorre prestare attenzione ai possibili crepacci. E poi nuovamente al Wildersee, lago selvaggio, che in alcuni punti ricorda un tratto di costa mediterranea. Ma siamo ad oltre 2500 metri di quota e la temperatura dell'acqua è certamente meno invitante. Anche i cupi racconti sulla causa del selvaggio ruggire del lago in occasione dei temporali fanno venire un po' i brividi.

Cascate e limpidi torrenti alpini ci accompagnano fino a Fanealm, Malgafane, un borgo pastorale tipico di queste vallate alpine, oggi giustamente protetto, dove il tempo sembra essere

Continua poi una lunga discesa attraverso la Valsertal, Val di Valles, fino a raggiungere Mühlbach, Rio di Pusteria, paese natale della madre di Papa Benedetto XVI. Il senso di religiosità è qui espresso anche dalle splendide chiese e dai loro svettanti campanili. La forra sul fiume Rienza, dominata dal castello eretto da Friedrich von Rodeneck nella prima metà del XII secolo, delimita l'altipiano di Naz Chaves, dove tra gli 800 e i 900 metri di quota ha trovato la sua collocazione ideale la coltivazione dei meli.

Quel che più sorprende, però, è la trasformazione del clima in uno spazio così breve. Al limite dell'altipiano fanno la loro comparsa i castagni. Appaiono poi i vigneti che rivestono i declivi attorno alla città di Bressanone. Qui si produce in effetti il vino più settentrionale d'Italia.

A nord di Bressanone si trova l'abbazia di Novacella, fondata dal vescovo Hartmann nel 1142. Rientra anch'essa nella vena costruttiva di chiostri e abbazie, manifestatasi in Europa centrale e soprattutto nella parte meridionale della Germania, nei secoli XI e XII, legata principalmente alla regola del vescovo Agostino. Degni di nota sono anche gli splendidi giardini e l'orto botanico,

Il percorso dell'Alta Via approda qui nel centro cittadino di Bressanone, a circa 550 metri di quota. Bressanone si distingue per la sua eleganza, la bellezza dei suoi edifici storici, il rispetto della tradizione che convive perfettamente con una sostenuta modernità.

L'acquarena di Bressanone è una struttura sicuramente degna di nota non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche e soprattutto per il relax ed il benessere generale, ideale per ritemprare corpo e spirito.

Comincia qui il percorso della già conosciuta Alta Via numero 2 delle Dolomiti, detta anche delle Leggende. Con la salita alla Plose in tutto relax, attraverso borghi luminosi e verdi pascoli. La zona della Plose è

Rivediamo a nord le cime e le valli protagoniste di avventure ormai vissute lungo il percorso di questa alta via Europa 2. Mentre a sud si distende una sequenza montuosa dalle caratteristiche ben riconoscibili. È l'incontro con le Dolomiti, e in particolare con le Udle e il Sas de Putie, che delimitano a nord-ovest proprio la regione dolomitica.

L'approccio con le Dolomiti si ha con la salita alla Forcella di Putia, attraverso la quale molti escursionisti intraprendono l'ascensione alla cima del Sas de Putia.

Il percorso si fa nuovamente dolce e circondato da ampi pascoli fino al rifugio Genova, a circa 2300 metri di quota. Di fronte si allunga la verdissima Val di Funes, che sfocia nei pressi di Chiusa in Valle Isargo.

Siamo nel Parco Naturale delle Hauts de la Puez, dove questo patrimonio naturalistico è protetto con impegno e professionalità. La Furcela de la Roa è un po' come la porta d'accesso ad un nuovo ambiente, fatto di ripidi canaloni, ampi palloni detritici e pareti dolomitiche verticali. In lontananza si scorgono le Dolomiti di Fanes e Sennes ed anche la cima della Tofana di Roces, nelle vicinanze di Cortina d'Ampezzo.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente

0: Dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai

0: Tantissimi omaggi a scelta! Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso! Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente

0: Consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico.

0: legati appunto a queste grandi vestigie.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, una storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nucera, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo.

Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
0: È vero, è vero.

0: Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
1: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
1: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
1: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
1: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
1: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio, purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto, quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi... Con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi...
2: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
1: esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
1: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
1: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
1: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
1: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente,
1: sì.
2: E potranno trovare la tua struttura. Come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
1: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Col premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
1: Sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
1: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato

dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo.

Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole.

0: regole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
1: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa. Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale.

fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondovalle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira qui il Made in Italy.
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
2: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
0: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo te?
3: La difficoltà c'è, ma
0: basta.
3: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanta è la passione.
3: La passione c'è, è nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
3: Da piccolo e da generazione di padre e di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella, bella storia, una storia di famiglia.
3: Una storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva.

Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati.

0: uomini e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto
1: però
2: questa passione.
1: Hai riscoperto questa. È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
2: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
2: Sì. Prego.
3: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi, aggiungo acqua. Dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso è con acqua gelida, affiora in superficie. Qua le artrosi sono assicurate perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
4: e
3: acqua calda.
5: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
6: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
7: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
8: Un assaggio?
9: No, prima la donna che va.
1: Grande, grazie Anto.
10: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavallo su?
1: Tantissime. Ma io vedo tanta commozione, però perché questa commozione?
11: Senta la nostalgia del passato.
10: Sono un tenerone.
11: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicata alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
11: Tutte e due le cose che ho fatto le desidero ancora, e questo è tutto.
1: Sì, bello.
11: Che vuoi tu?
1: Hanno fatto caciocavallo.
11: Come
1: fai? E che ricordo c'hai del caciocavallo?
11: Oh, 40 anni hanno fatto sempre questo.
1: Prima era pecore.
11: Ma poi se ne è pure il bacco, ma dato che c'era mio fratello, è incrementato il bacco. È sempre pieno giù, è già fatto.
1: Le mani non?
11: Non so più ormai, vedi come è freddo.
1: Tanto perché fa i caciocavallo?
11: Acqua caura, acqua potente, acqua fredda. Rimendo l'acqua caura, poi perché in tuo viaggio. Andiamo per staraca. E tanto non c'era.
1: Ma te che è? Sacrificio o passione?
11: Non c'era tante cose. Sacrifici e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Avevo lavorato, ho pigliato una lira per gli avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, credo che ti fatto, signore, veramente ringrazio. Come posso muovere giù?
1: Grazie.
11: È già finito?
1: No, non è finito. C'è sempre.
11: Figlio la mia, non è finito. E come fai a dire?
1: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
12: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto. E poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto. E purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo, questo prodotto. e bisogna cercare di fare la certificazione.
1: Bisogna coordinare il tutto, per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
12: Certo, un prodotto unico, perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro, e vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui, e il livello di grassi e caseina, proteine, qua ne abbiamo tantissimo.
1: Grazie.
12: Prego.
0: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
1: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
4: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, volendo.
1: Ok.
3: La ricotta è un coppo obbligata, la ricotta. Sì. Chi non mangia la ricotta non prende il cavanello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
13: Il lacquatore, questa qua? Sì, sì, voglio questa qua.
12: Sì, non aspetta. Sì.
14: Di quando? Capito, passa solo di passo e qua non passa nessuno.
1: Ok, Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i vassoi, giustamente, siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze, ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore, molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua, e rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera, eccetera. Il Comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
14: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancata c'è stata sul creare, sì, grazie, sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai Serroni, proprio per quasi 2.000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
1: Grazie.
0: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
15: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muuove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire.

la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia? Impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Grande manifestazione a Firenze contro la svalutazione delle competenze territoriali e politiche industriali sempre più miopi. Dopo gli anni del Covid, molte aziende hanno costretto i dipendenti a rientrare in ufficio. Ma quali sono i reali motivi dietro questa scelta? Un nuovo saggio prodotto dal Forum Diseguaglianze e Diversità fotografa la partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.

0: In Toscana si è tenuto uno sciopero regionale dei settori produttivi e manufatturieri con un'adesione al 90% e una grande manifestazione che ha animato Firenze con delegazioni di CGIL e le altre sigle sindacali in prefettura, regione e Confindustria.
1: È un corteo di fatto con una valenza nazionale, perché quello che sta succedendo qui in Toscana sta succedendo in tutto il paese. Qui i metalmeccanici insieme ai chimici unitariamente hanno avuto il coraggio di scioperare e di venire in piazza. Oggi è una giornata da bollino rosso, non per il caldo, per il rischio che salti in aria la struttura industriale del nostro paese, che salti in aria l'occupazione nel nostro paese.
2: Crediamo che sia importante l'intervento da parte anche della regione, ma soprattutto del governo, per sostenere le industrie, in particolare quella manifatturiera della Toscana, che costituisce un punto di notevole importanza e fondamentale per lo sviluppo e la crescita.
0: Dopo anni di investimenti mancati, le cose devono cambiare.
3: Per questo motivo noi oggi siamo in piazza convintamente, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Lo facciamo per noi, lo facciamo soprattutto per le nuove generazioni, per i nostri figli, a cui volevamo lasciare un mondo migliore come è stato lasciato a noi, ma che purtroppo non sta andando in questa direzione. Non siamo assolutamente stanchi, saremo di nuovo in piazza quando ce ne sarà bisogno e se non saremo ascoltati.

Quando un problema di salute sembra collegato al lavoro, chi può richiedere la visita medica al medico competente? Solo il datore di lavoro. Anche il lavoratore se il problema è legato ai rischi professionali. Solo l'INPS o solo i sindacati? La visita medica non è solo un obbligo aziendale. Il lavoratore può attivarla quando ritiene che la propria salute sia influenzata dall'attività svolta. Serve a verificare l'idoneità alla mansione, senza comunicare diagnosi al datore, e resta a carico dell'impresa.

0: partenza nasce a maggio del 2025. Abbiamo intercettato sulla provincia di Cremona 400 lavoratori che gli veniva applicato il contratto di multiservizi quando alla fine era una logistica a pieno titolo comunque. Abbiamo fatto delle trattative sia in prefettura che in azienda, sia con UPS che comunque la committenza e sia con la ditta ecologistica che è l'azienda che svolge il servizio.
1: Io mi sono accorto che avendo già 20 anni di esperienza come sindacalista, io vengo da Milano, mi sono accorto che praticamente il contratto non era giusto. E allora sono andato negli uffici, mi sono un po' informato e sono andato a trovare il funzionario Mohamed Ben, dove abbiamo parlato e abbiamo deciso di iniziare a fare qualche riunione in azienda per spiegare ai lavoratori se avevano voglia di intraprendere questa avventura per arrivare a prendere un contratto giusto.
0: I lavoratori sapevano fondamentalmente di svolgere il lavoro logistica, magazzino logistica, all'interno c'erano bancali, facevano picking, c'erano carrelli, cioè il lavoro era logistica, però il contratto di riferimento che avevano applicato in quel momento era multiservizi. Ecco.
2: Abbiamo deciso di mobilitarci perché è un diritto che ci spetta e quindi siamo partiti con lo sciopero e poi con i vari incontri in prefettura ai quali io ho partecipato a tutti. Quindi è stata proprio una cosa che ci ha caricato e quando abbiamo raggiunto quello che ci spettava, felicissimi, grazie alla CGIL ovviamente.
3: A livello salariale prendiamo quello che adesso ci corrisponde per legge, Cambiato praticamente tutto, adesso la gente lavora meglio, facciamo quello che dobbiamo fare, rispettano tutto, andiamo avanti così.
4: Gli scioperi che abbiamo fatto a Spino e a Soresina sono stati degli scioperi presi al 100% da tutti i dipendenti perché erano tutti convinti in quello che volevamo arrivare, che era quello del contratto, il cambio del contratto, il contratto di logistica e trasporti. Questa vittoria è importante perché riconosce il giusto valore al giusto contratto dentro il nostro magazzino.
2: Tendono sempre a sfruttare l'operaio e non è giusto perché bisogna dare diritti e anche una dignità all'operaio e se non si ha dietro un sindacato valido non vai da nessuna parte.
1: A chi vive una situazione come la mia dico soltanto di non arrendersi perché anche se sembra una montagna da scalare che è raggiungibile, invece l'unione fa la forza e ci si può arrivare a questa montagna.

0: A 6 anni dall'irruzione dello smart working nella vita degli uffici, il conflitto sul ritorno in presenza non si è chiuso. Sembrava una discussione su produttività, efficienza, controllo dei risultati. Una ricerca degli psicologi del lavoro Adam Grant e Marissa Chandel sposta invece lo sguardo su un altro aspetto, la personalità dei vertici delle aziende. Analizzando migliaia di imprese e amministratori delegati, i due studiosi individuano nel narcisismo il tratto che più spesso accompagna l'opposizione al lavoro da remoto. Il punto non è solo organizzativo. In molte imprese l'obbligo di tornare in ufficio risponde al bisogno di riaffermare potere e status. Per chi misura la propria autorità attraverso la presenza fisica dei dipendenti, il lavoro a distanza diventa una minaccia. Meno sguardi, meno controlli, meno occasioni per essere riconosciuti come centro della scena. Il paradosso è che questa scelta può danneggiare le aziende, aumentando il turnover, soprattutto tra lavoratori esperti e qualificati, e restringendo il bacino dei talenti. La soluzione più efficace, secondo gli studiosi, non è il ritorno totale alla scrivania né il remoto permanente, ma un modello ibrido costruito con criterio. Lavorare da casa per una parte della settimana può ridurre le dimissioni senza peggiorare le prestazioni. Al tempo stesso, concentrare alcuni giorni comuni in presenza aiuta a collaborazione, scambio e appartenenza. L'intensità degli incontri conta più della frequenza. Pochi momenti ben organizzati possono valere più di corse quotidiane in ufficio. La flessibilità però non è uguale per tutti. Alcuni lavori richiedono presenza e coordinamento continuo, altri si basano su attività più autonome. Per molti inoltre contano anche gli orari, non solo il luogo. La vera domanda allora non è se lo smart working piaccia agli imprenditori, ma se l'organizzazione del lavoro venga pensata per funzionare meglio o per rassicurare chi comanda.
1: L'11 febbraio del 1945 l'Italia è ancora un paese in macerie. La guerra non è finita e le istituzioni democratiche devono essere ricostruite quasi da zero. In quel clima prende forma anche una delle esperienze più durature della storia della CGIL, il Patronato Inca, l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. L'idea è fortemente sostenuta dal segretario generale Giuseppe Di Vittorio, che è convinto che il sindacato non debba limitarsi alla rivendicazione dei diritti, ma debba anche aiutare concretamente le persone a esercitarli. Primo presidente dell'Inca è stato Aladino Bibolotti, figura di spicco dell'antifascismo che prima di essere presidente dell'Inca fu tra i fondatori del Partito Comunista nonché segretario della Federazione di Massa. Fin dall'inizio, l'Inca si configura come un servizio gratuito rivolto non solo agli iscritti alla CGIL, ma all'intera collettività. Il suo compito è accompagnare lavoratori, disoccupati, invalidi e pensionati nell'accesso alle prestazioni sociali, raccogliendo e organizzando anche molte attività di assistenza che in passato erano svolte dalle leghe di mutuo soccorso. In molte città queste associazioni avevano sostenuto reduci di guerra, mutilati e

famiglie operaie, creando una rete solidale che ora trova una nuova forma organizzata. Negli anni immediatamente successivi alla guerra, l'INCA aiuta a ottenere cure sanitarie, sostiene le famiglie dei lavoratori, organizza colonie per i figli, affianca gli emigrati che cercano orientamento in paesi stranieri. In una società dove gran parte della popolazione ha avuto scarso accesso all'istruzione, l'attività di informazione e accompagnamento diventa essenziale per far conoscere diritti che stanno appena nascendo. Accanto al volontariato iniziale, cresce una rete di operatori specializzati capaci di affrontare pratiche previdenziali e assistenziali sempre più complesse. Il patrimonio di esperienze accumulato dal patronato diventa anche una fonte preziosa di conoscenze per le istituzioni pubbliche, che spesso trovano nell'INCA un interlocutore esperto nella costruzione delle politiche sociali. Il ruolo dei patronati viene progressivamente riconosciuto anche nell'ordinamento repubblicano. La Costituzione e le successive leggi ne definiscono la funzione pubblica. Enti che assistono gratuitamente i cittadini nell'accesso ai diritti sociali senza sostituirsi all'amministrazione dello Stato, ma affiancandola. Da allora l'INCA ha continuato a crescere, diventando il più grande patronato italiano e costruendo una rete di sedi che accompagna i lavoratori anche fuori dai confini nazionali. Una presenza capillare che nasce in un momento di ricostruzione e che continua a tradurre ogni giorno l'idea originaria di Di Vittorio: rendere i diritti non solo proclamati, ma realmente accessibili a tutti.

0: Ferrara è una piccola provincia che vive di diversi settori produttivi, in modo particolare il settore della chimica, dell'agricoltura, dell'edilizia, del terziario. Ci siamo trovati nel settore agricolo ad affrontare alcune criticità nuove con l'ingresso di lavoratori stranieri, difficilmente affrontabili solo con gli strumenti della contrattazione o dell'avvertenza.
1: Abbiamo riscontrato alcune situazioni sul nostro territorio. Il caporale che approfitta dello stato di bisogno del lavoratore, offrendogli chiaramente la traduzione nella loro lingua, il trasporto e l'abitazione, al contempo gli chiede una restituzione in denaro del proprio stipendio. Per abbattere le barriere culturali e linguistiche, stiamo lavorando per ampliare ancora di più il trasporto sicuro e legale sulla nostra provincia. Il progetto Agribus è stato realizzato grazie alla sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità. Ogni autobus ha circa 50 posti ognuno, per all'incirca una copertura di 150 lavoratori agricoli.
2: Prima aspettavo sulla strada per la macchina, capito? Adesso orario fisso, per andare e tornare va meglio per noi.
3: Lavoro da salvivivai da 3 anni, c'è un bel clima, è cambiato molto perché con l'Agribus raggiungo facilmente al lavoro. Io prima ne facevo di più, adesso ne faccio di meno, facciamo poca strada e veniamo abbastanza presto al lavoro con l'Agribus.
0: Credo che il problema della sicurezza, dello sfruttamento lavorativo, della legalità non sia un problema che è riconducibile solo al settore agricolo. Abbiamo situazioni che stiamo attenzionando anche in settori particolarmente esposti.
4: Quando parliamo di valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, è importante insieme alla valutazione dei rischi fisici e chimici anche la individuazione e la valutazione dei rischi psicosociali. Essere liberi nel lavoro è una condizione imprescindibile per poter dare prova delle proprie capacità, ma anche di essere utili alla migliore produttività dell'organizzazione del lavoro a cui uno tende.
5: È importante avere un soggetto che sia in grado di coordinare tutte le parti sociali e gli attori che sono necessari, che sanno i saperi, che possono applicare, aiutare ad applicare le norme sulla salute e sicurezza. Abbiamo avuto l'opportunità di portare a casa un risultato importante su una vertenza specifica rispetto a un licenziamento che abbiamo ritenuto sproporzionato rispetto all'accaduto. Con le convenzioni, con il legale, abbiamo impugnato quel provvedimento. Anche contro la grande distribuzione organizzata, contro Golia, noi possiamo difenderci, e non solo difenderci, possiamo anche vincere quando abbiamo la ragione dalla nostra parte. Soprattutto abbiamo un'organizzazione sindacale, un sindacato con i suoi legali, con i suoi uffici, con le sue competenze, che può aiutarti in questo.

senza sostituto, da presentare entro il 30 settembre 2026. Il beneficio spetta fino a 15.000 euro di reddito e se c'è capienza fiscale. Tra 15.000 e 28.000 euro dipende dal calcolo tra imposta e detrazioni, oltre i 28.000 euro non è previsto. Per verificare i requisiti, compilare la dichiarazione e seguire la pratica fino al rimborso, puoi rivolgerti allo sportello CAF più vicino a te.

0: La vertenza Giuliani Arredamenti nasce da un contesto di precarietà ma anche di vulnerabilità in realtà, perché è un contesto che fa riferimento in realtà a una grande azienda che è Poltrone Sofà, che è strutturata in piccoli contenitori, insomma piccole aziende, ma Giuliani non parliamo di una piccola azienda, e all'interno insomma di questa realtà abbiamo trovato diverse sensibilità anche legate al mondo migrante e soprattutto precario.
1: Lì dentro si viveva di precarietà. Chiaramente il datore di lavoro, oltretutto, era una situazione che già in parte conoscevamo, ma cercavamo di entrare all'interno, ma non era facile, perché purtroppo quando c'è una precarietà così forte è difficile riuscire a entrare in queste aziende, ma grazie a loro ci siamo riusciti. Siamo stati costantemente davanti all'azienda cercando di supportare i lavoratori, che chiaramente vivevano momenti di paura ma anche di speranza, quindi si è deciso di presidiare l'azienda notte e giorno. C'è stato uno sforzo straordinario di tutta la struttura della CGIL territoriale e anche regionale e nazionale per dare la possibilità di poter presidiare questa fabbrica notte e giorno, dare sostegno ai lavoratori che erano in sciopero e allo stesso tempo riuscire a capire bene che cosa succedeva all'interno di questa azienda.
2: Prima tutti i ragazzi ce l'hanno contratto, tipo io che ho iniziato a lavorare di là nel 2017 o 2018, che ho iniziato di là. Fino quando abbiamo fatto sciopero io avevo contratto con l'agenzia, prima ho iniziato con tirocinio, non accettabile quei contratti che c'è là, che ti danno prima, ma le cose stanno cambiando in forma piano piano.
3: Grazie a CGIL adesso noi possiamo dire le cose, qua lui accettano, se no prima mai, o ti mandano fuori o non puoi cedere qualcosa che te bisogna per lavorare. Ma adesso grazie a CGIL continuiamo a cedere le cose che è bisogno, darete, anche non ha avuto oggi, domani posso avere. Prima non era così.
0: Credo che il risultato più importante sia per i lavoratori ma anche conseguentemente anche per il sindacato sia il fatto che abbiamo emancipato dei lavoratori che sono oggi consapevoli di quello che hanno vissuto, di quello che hanno ottenuto con la lotta sindacale, e soprattutto un concetto che noi ripetiamo sempre da sindacalisti ma che più vero non può essere, che uniti si riesce a ottenere veramente anche quello che credevi impossibile, come nel loro caso.
4: La vertenza Giuliani è un esempio, un modello anche di come si tratta oggi, in questo momento, in questo mondo, le vertenze complesse. C'erano più categorie interessate, la Confederazione, la necessità di avere più livelli di interessamento, livelli regionali, livelli nazionali a supporto di questa vertenza così difficile e complessa, e tutti si sono uniti, hanno fatto squadra e la Confederazione è stata regia. E il sistema di relazioni costruito nel tempo in questo territorio ha retto e ha dato i suoi risultati. Un ringraziamento in particolare alla Prefettura che ha fatto un lavoro straordinario assieme a noi e alla Regione Emilia-Romagna.
5: Il Forum Diseguaglianze e Diversità ha presentato un saggio sulla partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.
6: Quello che esce fuori è molto secco in definitiva, cioè che esisterebbero tutti i requisiti e le opportunità perché la perturbazione, i sentimenti, le consapevolezze, la comprensione dei fenomeni sociali e ambientali delle giovani generazioni si traducesse in un modo collettivo di cui abbiamo enorme bisogno per una scossa. C'è un ostacolo molto forte nel senso comune depresso, che non crede nell'alternativa e soprattutto che ha attribuito a pubblico e a Stato un connotato negativo, nel fatto che oggi dedicare del tempo a un'azione collettiva significa che poi quando devi rientrare in carreggiata puoi avere problemi nella tua vita personale, e nel fatto che le organizzazioni, non solo i partiti ci dicono le ragazze e ragazzi, ma anche le organizzazioni di cittadinanza e del sindacato, non sono porose, non si lasciano

0: influenzare dalla voce delle giovani generazioni. Sono tre indicazioni molto precise che ci dicono che se questo moto lo vogliamo, saremmo in grado di rimuovere gli ostacoli.
1: Un freno, stando a quanto riportato nel sondaggio, è rappresentato dai decreti sicurezza.
2: Cioè, i decreti sicurezza hanno influito tantissimo anche su il ritrarsi delle nuove generazioni nella sfera pubblica e nella volontà anche di esprimere dissenso e di fare conflitto. Su questo non ci può essere assoluto dubbio, perché è il dispiegamento di forze di polizia assolutamente sproporzionato anche a fronte di piccoli presidi, le identificazioni nei luoghi di flusso e poi nell'azione repressiva tramite misure cautelari, indagini in corso e denunce, come stiamo vedendo soprattutto a fronte delle mobilitazioni per la Palestina in maniera assolutamente trasversale in tutta Italia, ci dicono che il governo ha assoluto interesse a reprimere il dissenso e a disincentivare chi vuole alzare la voce.
3: Con la campagna nazionale E io pago, Spicci, GL e Federconsumatori accendono i riflettori sul peso del carovita, con Liberetà come media partner. Dal 2021 pensionati e famiglie hanno perso oltre il 10% del potere d'acquisto, mentre le spese crescono in media di 1.200 euro in più l'anno. Al governo si chiede di intervenire su prezzi, energia, fisco e pensioni. IVA più bassa sui beni essenziali, bonus sociali più forti, piena rivalutazione degli assegni, 14ª estesa e una no tax area più equa. La campagna offrirà informazioni e strumenti per difendere reddito e dignità.
1: Le temperature estreme ormai sono la norma. Il caldo delle città entra nelle case, blocca le strade e svuota le piazze e si accanisce su chi ha meno strumenti per difendersi. Anziane e anziani sono tra i più esposti, vivono spesso soli in quartieri con poco verde, in abitazioni vecchie e con isolamenti poco efficienti. E pensioni basse costringono alla povertà energetica, quindi a rinunciare al riscaldamento d'inverno e al condizionatore d'estate. Per questo lo Spicci GL chiede di trattare il caldo estremo non come un'emergenza passeggera, ma come un nuovo terreno di welfare urbano. Servono dei rifugi climatici, luoghi pubblici, gratuiti e vicini, dove trovare ombra, acqua, aria fresca e anche relazione. Biblioteche, centri anziani, musei, spazi culturali, parchi e giardini diventano così parte di una rete di protezione che ogni persona fragile dovrebbe poter raggiungere a piedi, in pochi minuti, senza barriere economiche o territoriali. Roma rappresenta oggi un caso virtuoso. Il piano caldo della capitale ha mappato 659 punti sicuri, 178 rifugi al chiuso tra centri anziani, biblioteche, musei e spazi climatizzati e 482 all'aperto, soprattutto parchi con zone d'ombra. A questi si aggiungono oltre 3.200 fontanelle pubbliche e 17 piscine comunali con accesso gratuito per gli over 70. Una rete costruita insieme alle parti sociali con l'obiettivo di coinvolgere anche terzo settore, associazioni e luoghi di culto. Per lo Spicci GL il punto è trasformare l'adattamento climatico in una contrattazione sociale territoriale. Servono politiche pubbliche stabili, risorse nei bilanci, forestazione urbana, depavimentazione e servizi di prossimità. E adattare le città al clima che cambia può aprire nuovi cantieri, creare lavoro e rendere più sicura la vita di chi oggi rischia di restare solo davanti all'emergenza.
3: Il mondo sta cambiando e con esso le battaglie da portare avanti perché tutti possano essere tutelati. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.

0: Il primo servizio dedichiamo la più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, dai, andiamo, partiamo.
2: Siamo pronti,
1: non ce la faremo mai. Dai, andiamo. Oh ragazzi, aspettatemi!
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
3: Vorrei il mare.
4: E guidi con i tuoi occhi freschi. Ma sì, ti voglio bene, almeno da 3 settimane.
5: E ti vieni a sdraiare vicino a me. Vicino a me!
6: Andiamo a mietere il grano!
7: Ma dove andiamo?
8: Ma dove andiamo?
7: Ma dove? Dove? Dove?
8: Ma andiamo a far cantare la gente! Andiamo, andiamo, andiamo!
9: Dove andiamo?
10: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più!
11: Acqua azzurra!
12: Finalmente bere, nananna.
13: Oh, madama, che ciapa che via, che porta ma via, che faccia te giù.
14: Oh, Brisellami! Oddioila! Gala, Brisellami! E tu l'allero, l'allero, sacare, è freddo il sacco.
15: E perciò, e se vuoi te lo dico, fin da tutta l'ubbettico, e che tu lo gratto io, con lo pisto nel tuo mio.
16: Questa non è Ibiza, mi pidi notte la cassarita. Yeah. E sto cercando

0: la maison de bravo, son gato pescao, e dice che son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina Puglia dove noi respiravamo piano, e le tue cose, le cose, quei no, oh no, mi stai facendo paura.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire, Branca, Branca, Branca!
1: Leo, Leo, Leo!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio.

0: Calabria.
1: Bianchetta, bianchetta.
2: Neretta, neretta.
3: Bianchetta, scletta.
2: Diabolicamente, diabolicamente, diavolo.
3: Lucchetta, lucchetta.
2: La bovetta, bovetta.

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure, e una volta guarite le liberiamo e facciamo tornare in mare.

0: Facciamo sentire l'urlo di Brancaleone Marina. Ci stiamo, ci state ragazzi.
1: Avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questa è la mia città.
2: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: come sta andando?
1: Spiego le palle.
2: Marcello Avioli e Graziano Cesari, grazie ancora.
3: Pubblico in delirio, tutti i protagonisti, tutti pronti a mettersi in gioco con il grande toro meccanico, eccolo qua, vai!
4: Sport, musica, follia, tutti a godersi che cosa? I piatti della tradizione culinaria. Dove? A due passi dal mare, qui vicino, vi aspettiamo tutti, togliti, becca, vieni via di qua, lui, vai, vai.
2: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua, guarda cosa mangiamo qua, Branca Leone Marina in provincia di Reggio Calabria.
5: Sarde,
2: vai. Sarde
5: e fragaglia.
2: Cos'è?
6: Si mangia intera così.
7: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
2: Come sta andando il viaggio? Bellissimo. Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
8: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
3: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
2: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nella incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, Michele.

0: Mi chiamo Graziano e sono un cretino.
1: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
0: Signore, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
2: Noi chiudiamo sempre così, Branca, Branca, Branca.
3: Leon, Leon, Leon.
2: Viva l'armata Branca Leone. Ciao, ragazzi.
3: Ciao.
4: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
5: La Nazionale Italiana Suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti, che aveva già in attivo la Nazionale Italiana Preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, Suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
6: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore, e ci dice sempre: suore, il convento è da una parte e qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
4: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
7: Ma la Coppa del Mondo vera?
8: Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe
7: 2006, sì.
8: L'ultima quella che
9: 1934.
7: Sembra qualcosa di Egitto.
10: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
7: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
11: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
7: Champion.
9: Grazie.
4: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
12: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e in maglietta, qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
13: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
6: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, e certo, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto: siamo la nazionale di calcio delle suore, oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto: è colpa sua. Lei ha sgridato le suore, che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi, noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
14: Chiudi!
6: La prima domanda tra noi è stata: ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza il velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
15: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Poi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
3: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora,

0: Generale, che lei appunto era all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa appunto, la mia superiora che non mi ha creato problemi.
1: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
2: Adesso la Rai trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui. Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel Nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.
3: Ecco.

salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens Sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Quell'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura. Ad esempio, entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un pasto molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di pasto consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. È inoltre meglio evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Events.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore un gruppo di amici professionisti un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice. A questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. E dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola, piccola, piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, piccola, piccola, anche se sembra grande, grande, grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yeh.
0: Fammi sentire appena appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quanti ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cunese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?

0: Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, un, due, un, due. Destro, marsch! Un, due, un, due. Sinistro, marsch! Un, due, un, due. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Risso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi nelle acque di Lavagna, in una grande vasca con 160 divorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza

0: compressione graduata, tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
1: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
0: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
1: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione.

0: depressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità: le calze Medical Socks. Le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani.

0: più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima. Grazie. Qui è stecca a destra adesso.
2: No, rendere tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pinzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanne.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. Percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro già.
1: Show dove mangi.
2: Riccardo Jensen.

0: lo sappo che sto.
1: Keep it in the game!

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del Gal Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento, l'Etna, collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo. I castelli, le chiese, i monumenti, i ponti, questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
0: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
1: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
0: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso. Un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizzano il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: A Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
0: Passeggiando per le vie del centro, si scopre la casa museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco. Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco,

uno spazio espositivo più ampio che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia, nato nel 1986 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

0: Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura e devozione. Con oltre 48.000 abitanti, è il comune più popoloso del Gall e anche uno dei più ricchi di testimonianze storiche.
1: È una città millenaria, abbiamo notizie almeno dal quarto millennio avanti Cristo. I Siculi, i Sicani, si sono poi succeduti Greci, Romani, poi via di seguito anche Goti, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni che hanno poi lasciato tantissimo patrimonio sulla nostra collina storica e nella nostra città. Per poi parlare delle altre famiglie, gli Svevi, gli Aragonesi, gli Angioini che sono stati qui da noi, i Moncada che furono principi di Paternò, per poi giungere a quelli che sono i giorni nostri.
0: Il cuore del centro antico è la collina storica, dove spicca il castello normanno. Costruito alla fine dell'XI secolo da Ruggero d'Altavilla come presidio militare, insieme al cimitero monumentale, domina tutta la valle del Simeto. Sulla stessa collina sorge la chiesa di Santa Maria dell'Alto, raggiungibile tramite una scenografica scalinata settecentesca. L'edificio conserva decorazioni barocche ed è legato alla storia religiosa del borgo medievale.
1: La chiesa madre, la chiesa di Santa Maria dell'Alto, che noi vediamo adesso con una prospettiva verso la città, in realtà era girata al contrario. L'ingresso era verso ovest e l'abside era verso est, quindi il sorgere del sole. Per volontà di uno dei canonici che insistevano dentro la chiesa madre, venne realizzata quella scalinata settecentesca che doveva congiungere la città ormai spopolata sulla collina con la città che via via stava iniziando a realizzarsi a valle. Per cui questa scalinata è un trait d'union, una congiunzione tra la vecchia e la nuova città.
0: Intorno alla collina si sviluppa un tessuto urbano compatto, dove chiese e palazzi raccontano la centralità culturale e religiosa della città nei secoli. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina e l'ex monastero delle Benedettine. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti realizzati da Sofonisba Anguissola, famosa pittrice rinascimentale che, avendo sposato Fabrizio Moncada, visse a Paternò per 7 anni. La pala della Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata sono opere di grande importanza e fiore all'occhiello del patrimonio artistico locale. Scendendo verso il centro moderno, si incontra la chiesa della Madonna dell'Itria, uno degli edifici più rappresentativi della città insieme alla Torre dei Falconieri, costruzione settecentesca che richiama la funzione difensiva e di controllo esercitata nel passato. Altro luogo simbolo di Paternò è la chiesa di Santa Barbara, patrona della città, imponente all'esterno e riccamente decorata all'interno. Infine, alle porte dell'abitato, il cimitero monumentale raccoglie una memoria tramandata attraverso cappelle familiari, monumenti scolpiti, architetture liberty e neogotiche. Un luogo che racconta, in forma silenziosa, la storia sociale ed estetica della città dall'Ottocento a oggi. Lasciato Paternò per salire verso l'Etna, si arriva a Ragalna, borgo montano a oltre 800 metri di quota, immerso in un paesaggio lavico e boschivo. Con poco più di 4.000 abitanti, è uno dei paesi più giovani della Sicilia. Ottenne infatti l'autonomia da Paternò appena 40 anni fa, nel 1985. Tuttavia, le sue origini partono già dal Medioevo, quando era conosciuta come Recalena, ed era legata alla grande proprietà ecclesiastica e feudale della zona. Oggi conserva un impianto urbano ordinato e compatto, con un centro abitato che si sviluppa attorno a Piazza Cisterna, da sempre cuore civile e religioso del paese. Sullo slargo si affaccia la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, edificata nel XIX secolo e considerata il simbolo spirituale di Ragalna. Al suo interno, sopra l'altare, è custodito il fercolo della patrona, protagonista di due appuntamenti annuali che scandiscono e animano la vita religiosa del paese. Proseguendo verso valle, si arriva a Santa Maria di Licodia, borgo di origine medievale cresciuto attorno a un antico insediamento monastico. Punto di riferimento del paese è la chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Di origini tardo-medievali, sorge probabilmente su un antico luogo di culto di epoca bizantina. La facciata, semplice ma imponente, unisce elementi neoclassici ai dettagli più moderni, come le porte in bronzo, e si distingue per l'orologio storico che la sovrasta, risalente al 1756. Alle spalle della chiesa, lo sguardo viene catturato dalla torre campanaria, tra i pochi resti dell'antico monastero greco-bizantino presente in zona.
2: Noi abbiamo una torre normanna, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, e diciamo è un punto di ritrovo per tutte noi le Coddiese.
0: Esplorando il borgo si incontra la fontana del Cherubino, scolpita in pietra lavica e alimentata dall'antico acquedotto. Realizzata nel Settecento, rappresenta un raro esempio di arredo urbano storico ancora in uso. A pochi passi si apre il parco della Villa Comunale Belvedere, uno spazio verde panoramico che domina la Valle del Simeto. Proseguendo lungo le vie centrali si incontrano numerosi palazzi in stile Liberty e Déco, con balconi in ferro battuto, decori floreali e portoni monumentali. Di rilievo anche il complesso Ardizzone, oggi sede della Biblioteca Civica e centro polifunzionale. L'edificio conserva al suo interno affreschi del Settecento e dettagli architettonici di pregio che ne confermano l'importanza storica. Il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione comunale, ha origini medievali, anche se l'aspetto attuale è frutto di successive trasformazioni. L'edificio tuttavia conserva ancora oggi elementi architettonici che testimoniano la sua storia antica. Tra gli spazi pubblici più recenti spicca la Piazza Giardino delle Consuetudini, dedicata a Bianca di Navarra, regina di Sicilia nel 400. Secondo la tradizione, fu lei a confermare i diritti consuetudinari della comunità, che rappresentarono il primo riconoscimento giuridico dell'autonomia di Santa Maria di Licodia. Il nostro viaggio riprende attraverso la Valle del Simeto fino a Centuripe, comune collinare in provincia di Enna, definito da Garibaldi il balcone di Sicilia, per la straordinaria vista sull'Etna e sull'entroterra orientale. Con una forma urbana che ricorda una stella marina o un gigante adagiato, Centuripe conta poco più di 5.000 abitanti, ma custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici della regione.
3: La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo. Grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte. Abbiamo di questo periodo, del periodo del Neolitico e del Bronzo, diverse testimonianze come le pitture rupestri di Riparo Cassataro, le incisioni di pietra perciata e un sistema di grotte, quindi di tombe a grotticelle, nella zona a nord di Carcaci. Grazie alla presenza di terreno argilloso si sviluppa quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata

0: Nata Atanagras di Sicilia, ma soprattutto nel secondo secolo a.C. viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso Centuripino, un vaso policromo di grandi dimensioni e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina. La città diventa potentissima durante l'impero romano, tanto ad essere considerata una civitas romane.
1: Di questo fiorente periodo storico rimangono ancora importanti testimonianze, come il busto di Ottaviano Augusto rinvenuto a Centuripe nel 1938. Databile tra il 20 e il 10 avanti Cristo, è uno degli esemplari più belli e meglio conservati della ritrattistica ufficiale augustea. Attualmente il busto è esposto presso il Museo Archeologico Regionale del Paese, accanto a importanti reperti della ceramica centuripina. Proseguendo il cammino alla scoperta del centro storico, troviamo il Teatro della Dogana, oggi riaperto come spazio culturale. Tra le architetture religiose, la Chiesa dell'Immacolata Concezione spicca per equilibrio e sobrietà. In posizione panoramica sorge la Chiesa del Calvario, collegata al centro da una lunga gradinata. Poco fuori dall'abitato, in contrada Prato, si trovano incisioni e pitture rupestri, testimonianza di insediamenti preistorici. Completano il percorso la Villa Corradino, già castello e oggi sede per eventi culturali, e il Castello di Carcaci, masseria fortificata che richiama l'anima agricola dell'entroterra, la cui piccola chiesa viene ancora utilizzata, mantenendo vivo il feudo antico ormai disabitato. Da Centuripe il paesaggio si apre verso le pianure centrali. Superiamo la valle del Dittaino e raggiungiamo Catenanuova.
2: Noi siamo un paese molto giovane. Questo era un feudo. È cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Quindi questo ha rappresentato senz'altro un momento di grande coesione di un popolo e si sono portate diverse culture o culture di tanti aspetti di vita in altri luoghi.
1: La nascita di Catenanuova risale al periodo tra il 1727 e il 1733. Sorto come borgo agricolo, si distingue per la struttura ordinata del centro storico, con strade perpendicolari e spazi urbani distribuiti in modo razionale. Ci sono però anche diversi elementi architettonici di rilievo storico. Tra questi il serbatoio d'acqua in pietra lavica, struttura ottocentesca ancora visibile nella parte alta del paese, a testimonianza dell'organizzazione idrica di epoca premoderna che percorreva tutto l'abitato. Tra gli edifici più importanti da visitare ci sono la chiesa di San Giuseppe, dedicata al patrono, con facciata semplice e interni sobri, e la chiesa di Maria Santissima Immacolata, punto di riferimento per la comunità locale. Lasciata la pianura di Catenanuova, il viaggio riprende, risalendo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Qui sorge Biancavilla, città fondata nel 1488 da profughi albanesi di rito greco-bizantino. Oggi conta oltre 24.000 abitanti ed è uno dei comuni più vivaci del Gall Etna, con un centro storico ricco di chiese, palazzi e spazi pubblici accoglienti. Il cuore spirituale della città è la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina, che domina Piazza Collegiata. Dalla piazza si raggiunge il Belvedere, terrazza urbana affacciata sulla piana di Catania. Nel tessuto del centro spiccano anche la chiesa di Sant'Orsola, con la sua architettura sobria e raccolta, e la chiesa di Santa Maria Annunziata, recentemente restaurata, dove è conservato il prezioso simulacro dell'Ecce Homo. Ed è possibile osservare gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia. Poco distante, la chiesa di Santa Maria del Rosario, dall'imponente facciata barocca, conserva la semplicità delle strutture religiose locali legate alla vita quotidiana.

0: quotidiana dei quartieri. Pochi isolati più in là si apre Villa delle Favare, una splendida residenza nobiliare del tardo Settecento, tornata oggi a essere un centro culturale aperto alla città.
1: Villa delle Favare, costruita fine Settecento, completata nei primi dell'Ottocento dai Moncada, che nel frattempo da conti di Paternò diventarono principi di Paternò, era la fattoria di questi principi. Poi cosa succede? Succede che nei primi dell'Ottocento Giovan Luigi Moncada, durante un viaggio fra Palermo e Napoli, venne sequestrato dai corsari, dai pirati di allora, e per pagare il riscatto di questo sequestro lui si indebitò alla sua morte, venuta nel 1827, sua moglie concede alla sorella Agata del Bosco i tre feudi che contenevano Biancavilla: Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. In questi tre feudi c'era anche la Villa delle Favare, poi ovviamente da loro va ai Salvo, insomma, il comune l'acquista circa una ventina d'anni fa.
0: Oggi Villa delle Favare ospita la biblioteca comunale, la sede del GAL Etna, oltre che mostre permanenti e spazi dedicati alla comunità. Da dimora abbandonata, oggi finalmente è tornata ad essere un importante riferimento culturale e sociale per il paese. Uscendo da Biancavilla per raggiungere il comune di Adrano, il paesaggio cambia. Il percorso si addentra in una delle città più ricche di stratificazioni storiche del versante sud-occidentale dell'Etna. Questo comune, infatti, ha origini antichissime. Fondato secondo la tradizione nel 400 a.C. da Dionisio di Siracusa, prende il nome da Adranos, antica divinità sicula.
2: Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai greci ai romani, ai bizantini e ai saraceni. Ha un centro storico con tantissimi monumenti, appunto tantissime chiese che risalgono appunto a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese appunto sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il simbolo più noto è il castello normanno, fatto costruire da Ruggero d'Altavilla nell'XI secolo. La struttura massiccia in pietra lavica domina il centro storico ed è oggi sede del Museo Archeologico, che conserva reperti preistorici, greci e romani, rinvenuti nel territorio. Tra i pezzi più rilevanti ci sono ceramiche, statue e corredi funerari, che raccontano millenni di presenza umana alle falde dell'Etna. Poco distante si apre la chiesa Madre Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi più imponenti della città. Al suo interno è custodito il polittico dei Moncada, pala d'altare del Cinquecento legata alla potente famiglia spagnola. Le navate larghe, le colonne in pietra e le decorazioni sobrie restituiscono un senso di profondità e solennità. Accanto alla chiesa, in piazza Umberto, sorge il Teatro Vincenzo Bellini, costruito nei primi del Novecento. Con i suoi interni eleganti e la facciata Liberty, è oggi uno spazio attivo per la cultura e lo spettacolo. Poco più in là Palazzo Bianchi, sede municipale, rappresenta un esempio sobrio di architettura pubblica del XIX secolo. Camminando si arriva alla Villa Comunale, nota anche come Giardino della Vittoria. Un polmone verde nel cuore urbano, con viali alberati, aiuole e monumenti. Tra le chiese più care alla comunità c'è quella di Santa Maria degli Agonizzanti, sede della confraternita che custodisce il simulacro del Cristo morto, protagonista della suggestiva processione del Venerdì Santo. Il rito è tra i più sentiti della tradizione religiosa locale. Meritano attenzione anche la chiesa di San Sebastiano, con la sua facciata scolpita in pietra chiara, e la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, esempio di architettura moderna, sobria ed essenziale, centrale nella vita spirituale del quartiere. Tra i dettagli urbani c'è la piccola fontana dell'Immacolata, che si trova in un punto centrale del paese e accompagna il passaggio tra le principali vie del centro. E sulle alture, ancora visibile anche se non accessibile, il monastero di Santa Lucia, costruzione seicentesca che richiama l'antica presenza benedettina nella zona. Appena fuori dal centro, il Ponte dei Saraceni, con le sue arcate medievali in pietra lavica, attraversa il fiume Simeto e collega storia, paesaggio e leggenda.

0: Lasciata Adrano, la strada sale tra boschi e colate laviche. Il paesaggio si fa più aspro man mano che ci avviciniamo a Maletto, il comune più alto del versante nord-occidentale dell'Etna.
1: La storia di Maletto inizia nel 1263, quando il conte Manfredi Maletta, parente di un re di Sicilia, Manfredi, costruì una torre fortificata su una rocca, oggi definita anche come castello. Proprio attorno a questa rocca poi si sviluppò il centro abitato di Maletto.
0: La rocca fu costruita su un'altura strategica che dominava il territorio. Oggi ne restano solo alcuni resti murari, ma si riconoscono ancora le basi delle stanze, i pilastri in pietra lavica e le rovine delle volte. Sorgeva probabilmente su un sito già fortificato in epoca araba e, grazie alla sua posizione strategica, al confine tra terreni argillosi e colate laviche, garantiva il controllo sui territori circostanti. In origine semplice rocca di difesa, nei secoli la struttura venne ampliata e trasformata in un vero e proprio castello fortificato da Manfredi Maletta. Nonostante il tempo e i crolli, questo luogo conserva un forte valore simbolico. È lì che ha avuto origine il primo nucleo abitato.
2: Successivamente il paese venne infeudato alla famiglia Spadafora, una famiglia nobiliare di origine bizantina, venuta in Sicilia già nell'XI secolo, che rimase feudataria di Maletto per quasi 450 anni. Attorno a questa famiglia si sviluppò questo centro abitato e soprattutto dove siamo adesso, questo è il palazzo degli Spadafora, che poi divennero principi di Maletto. Durante tutto questo periodo venne costruita la più antica chiesa, che è quella di San Michele Arcangelo, l'antico patrono e protettore di Maletto, e successivamente nel 1700 la chiesa di Sant'Antonio di Padova, divenuto il nuovo patrono e protettore di Maletto, e da ultimo nell'Ottocento la chiesa madre.
0: Il percorso religioso del borgo parte quindi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, il primo edificio sacro documentato, risalente al XVI secolo. Oggi non ci si officia più regolarmente, ma conserva il valore simbolico delle origini. Nel centro abitato si trova la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dedicata all'attuale patrono. La statua del santo, molto venerata, è portata in processione ogni anno nel mese di giugno. Chiude il percorso la chiesa madre dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sobria all'esterno, con facciata in pietra lavica, è oggi la principale sede liturgica del paese. Accanto a queste testimonianze di spiritualità, Maletto conserva anche due piccoli musei, che raccontano storie diverse ma complementari. Il Museo della Proloco custodisce oggetti del quotidiano novecentesco, utensili agricoli, telai, foto e abiti tradizionali. Il Museo Civico Salvo Nibali, invece, raccoglie reperti ritrovati nelle contrade locali, tra cui ceramiche dell'età del bronzo, vasellame greco e resti di epoca tardo-romana. Due spazi che, con pochi metri di distanza, ricostruiscono il filo profondo che lega memoria, terra e comunità. Da Maletto si scende verso Bronte, centro noto per la sua storia e per un'identità agricola che ha saputo farsi riconoscere nel mondo. Qui comincia il racconto di una città unica, tra coltivazioni di pistacchi, monumenti e memoria inglese.
3: Bronte ha un'identità storica notevole. Abbiamo anche l'unico pezzo di terra inglese sul territorio di Bronte. Abbiamo la Ducea di Nelson, che è stato donato questo castello da Ferdinando II di Borbone all'ammiraglio Nelson. È una tenuta che, oltre ad avere un valore storico, ha anche un valore culturale.
0: Oggi il castello Nelson ospita un museo multimediale che racconta la storia del complesso e le vicende che lo legano alla comunità locale e alla famiglia Nelson. Un'ulteriore testimonianza del passato si trova nella biblioteca borbonica del Real Collegio Capizzi, fondata nel 1778 da Ignazio Capizzi. Situata all'interno del collegio, ospita oltre 21.000 volumi antichi di teologia, filosofia, storia e letteratura, raccolti sin dall'epoca borbonica. Questo spazio è distinto dal complesso del Real Collegio stesso, fondato nello stesso anno come istituzione educativa. L'edificio, imponente e articolato, conserva ancora oggi aule storiche, cortili interni e una cappella barocca. Tornando in paese, si incontra la Chiesa del Rosario, sobria all'esterno ma storicamente centrale per la comunità, e la Chiesa Madonna del Riparo, punto di partenza per la Via Crucis, una delle processioni più partecipate di Bronte. L'interno è semplice,

0: All'ingresso del paese si trova il convento dei Cappuccini, dedicato a San Felice da Cantalice. L'esterno è sobrio, immerso nel verde, con linee essenziali che riportano alla spiritualità francescana. Tra le colline a ovest di Bronte, dove la pietra lavica lascia spazio ai boschi, si apre un territorio di confine che unisce due comunità proprio dove sorge il castello Nelson. Infatti il complesso ricade nel territorio di Bronte, ma è profondamente legato anche alla vita sociale e culturale di Maniace.
1: Il mio comune, diciamo giovane, un comune che ha avuto l'autonomia comunale nel 1981, un paesino tutto nuovo, non abbiamo diciamo strutture così per visitare, però abbiamo il castello Nelson che è al confine dell'entrata del mio comune, cioè il castello Nelson che appartiene al comune di Bronte, però se ci affacciamo a balcone del castello siamo nel territorio di Maniace.
0: Il castello Nelson, che sorge proprio a ridosso di questo confine simbolico, venne costruito attorno all'antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace. Costruita nel 1173 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il bambino dopo la vittoria sui Saraceni. Dell'antica struttura restano la chiesa e parte del chiostro, che conservano intatto il fascino austero dell'architettura medievale romanica. A 5 minuti a piedi nel territorio di Maniace si trova il piccolo e raccolto cimitero inglese. Questo luogo suggestivo ospita le tombe di alcuni membri della dinastia Nelson, vissuti qui tra 800 e 900, e quella del poeta scozzese William Sharp, che firmava parte delle sue opere anche sotto lo pseudonimo di Fiona MacLeod. Poco distante, la Proloco ha allestito un piccolo museo etnografico che raccoglie oggetti della vita contadina, utensili, fotografie e testimonianze delle famiglie del posto. Uno spazio nato per custodire la memoria del lavoro e delle tradizioni, aperto ai visitatori e alle scuole del territorio. Nel centro del paese, la chiesa madre di San Sebastiano, costruita nella seconda metà del Novecento, oggi è il fulcro delle celebrazioni religiose. L'edificio ha linee semplici, con una facciata in pietra chiara e un interno ampio e luminoso, che accoglie statue in legno e immagini devozionali molto sentite dalla comunità. A questo edificio si affianca la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, realizzata più di recente per servire le aree residenziali sorte a valle del centro storico. A Maniace la storia vive ancora nella quotidianità. Un'identità antica e riconoscibile, che chiude il cerchio di un viaggio tra borghi diversi, ma legati da un orizzonte comune. Il Gal Etna è anche questo. Un territorio che si racconta attraverso la sua arte, le sue voci e le tracce di chi lo ha attraversato, costruendo bellezza giorno dopo giorno.
2: Il sogno per il futuro del Gal Etna è proprio questo, mettere tutto dentro. Storie, tradizioni, valorizzazione dei territori. E devo dire che l'obiettivo che ci siamo posti, quello di invadere il mondo di bellezza, di quello che abbiamo. Questa è la nostra strategia, è attirare il più possibile persone da tutto il mondo per far conoscere quello che noi abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare.
0: Il viaggio tra arte e cultura nei comuni del Gal Etna si conclude qui, ma resta ancora molto da vedere di questi 11 borghi ricchi di storia, paesaggi, tradizioni e architetture. Un territorio autentico che conquista chi lo attraversa, passo dopo passo.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore.

0: Ore meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o

18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire,

senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato, dove montare gli pneumatici

pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente. Con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia. La vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia

della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 V, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 V che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10% all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto con

concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia.

0: Con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sezioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro a degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamorici o comunque più piccanti, è molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.

Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza.

piacevole se in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare, perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale, che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui

0: veramente poco e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
1: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei produttini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facevo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una ritata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi chiudiamo. Una dose generosa di olio perché dobbiamo condirci la pasta. Accendiamo, ci prepariamo un altro pochino di aglio, diciamo potente, quattro becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino. Togliamo la blatta esterna. Ecco. Molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si è schiacciato male. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due e un paio di questi deliziosi. Ecco, fresco e secco. Ma gli diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti.

ci mettiamo un pochino di concentrato. Mi piace tanto, a me il concentrato. Una polvere di vino. Lo facciamo sfumare bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono, questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tre.

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Siamo nella montagna della provincia di Modena, a Pavullo nel Frignano, oltre 700 metri, dove abbiamo, nel caso nostro, 200 ettari di terra, 300 capi di bestiame e di questi 150 vacche in lattazione, e producono il latte per questo particolare e apprezzato Parmigiano Reggiano Export di montagna. Marchio di montagna perché il consorzio già dal 2013 ha iniziato la certificazione di questo prodotto di montagna, che è molto più severo rispetto al prodotto di montagna europeo. Quali sono le differenze importanti di questo marchio prodotto di montagna? Che è il primo marchio che comporta anche un assaggio degustativo. Dopo 24 mesi, e quindi ogni 100 forme ne viene tagliata una, e 2 kg di prodotto vengono presi dal consorzio, che va in un panel di degustazione. Se questo prodotto supera o è nel 50% delle migliori degustazioni fatte dal panel, può essere Parmigiano Reggiano prodotto di montagna. Il processo di produzione parte dall'azienda agricola e dalla produzione del latte, dove difatti il latte utilizzato per il Parmigiano Reggiano è diverso rispetto al latte utilizzato per latte alimentare o altre tipologie di formaggi. Qual è la differenza determinante? Che questo latte deve essere prodotto da animali che siano alimentati, non con prodotti fermentati. Al mattino il latte viene messo in caldaia, quindi, come dicevamo prima, il semigrasso della sera che viene aggiunto al latte intero del mattino, dopodiché viene portato ad una temperatura di circa 21 gradi Reaumur e viene inserito il siero innesto, siero della lavorazione del giorno prima, che viene tenuto in contenitori dove ne permettono l'acidificazione. Poi a 29 gradi viene inserito il caglio, che è assolutamente ottenuto da stomaci di vitelli, e di conseguenza dopo avviene la cagliata. Dopo circa 9 minuti, 10 minuti, questa cagliata, che si sta addensando, viene rotta, viene sminuzzata con lo spino, uno strumento nostro tipico della lavorazione del parmigiano, e una volta sminuzzata questa cagliata poi viene cotta fino a 44 gradi Reaumur, e di qui poi si ottiene questo cadimento, questa cagliata che si va a collocare nel fondo di questa cagliata, di questa caldaia tronco conica, viene lasciata riposare per circa 50 minuti, dopodiché viene sollevata e poi viene messa nelle solite pezze di tela, queste tele, all'interno di queste forme, dove poi prenderà questa forma tipica un po' della forma. Poi dopo, alla sera, verrà messo il marchio di origine del Parmigiano Reggiano, e di conseguenza già dal giorno dopo si vedranno tutti i puntini sullo scalzo, e qui è l'inizio, diciamo, della formazione di una forma di Parmigiano Reggiano, per poi arrivare dopo a un anno. Questa forma verrà espertizzata dal consorzio del Parmigiano Reggiano, se supera i requisiti verrà poi bollata a fuoco col marchio Parmigiano Reggiano. Questo è l'inizio, però, diciamo, della qualificazione, è l'inizio della certificazione.

0: di questo prodotto che poi può avere ulteriori marchi quali di eccellenza che sono il marchio export che lo si può richiedere a 18 mesi e poi anche nel nostro caso il marchio prodotto di montagna che lo si potrà avere solo a 24 mesi.
1: Il parmigiano è uno dei formaggi stagionati tipici del nostro paese ed è naturalmente privo di lattosio, quindi possono consumarlo anche quelle persone che non possono consumare latte perché fanno difficoltà a digerire il lattosio. È molto digeribile, è molto più digeribile rispetto al latte, non soltanto perché è stato eliminato il lattosio, ma perché la lunga stagionatura ha permesso anche la scissione delle proteine e dei grassi in composti più digeribili. Quindi il parmigiano è un formaggio che si presta a qualsiasi preparazione culinaria, va bene per tutti ed è estremamente interessante per la nostra salute perché è un'ottima fonte di calcio. Facciamo attenzione perché è un'ottima fonte anche di sale, per cui dobbiamo stare attenti a non mangiare porzioni gigantesche. Qual è la porzione di formaggio che possiamo permetterci? Il formaggio dovremmo mangiarlo 3 volte a settimana, non di più, nella porzione di 50 grammi se è un formaggio stagionato come il parmigiano o 100 grammi se si tratta di formaggi freschi.
2: È vero che il parmigiano è un'eccellenza, è proprio vero. Dei tanti caselli che ho visitato, sì, sono differenze di sapori, di minime, ma comunque la base è parmigiano reggiano. La bellezza di questa cosa è che secondo me comunque a me piace che si riconosca per quello che è, quindi facciamo un'insalata col parmigiano. Voi dite come un'insalata? Un'insalata col parmigiano. Vedrete che facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo un po' d'olio, ecco, un goccio di questo aceto di vino molto molto buono, basta, e un po' di saba, questo prodotto eccezionale, questa tempesta di aromi, di profumi, e ce ne mettiamo un po'. Col frustino facciamo una sorta di emulsione.

strepitosa. Due granellini di sale grosso, molto molto molto bene, un bel peperone giallo, lo spacchiamo, gli togliamo il suo biancore che non ci piace, perché il biancore potrebbe dare un po' di amaro, no? Ecco, via, là, anche questo, togliamocelo proprio tutto, eh? Basta. Ce lo buttiamo dentro, eh? Verza. Prendiamo la parte iniziale più morbida, questa la togliamo. Carciofo per ultimo, perché sennò si annerisce, quindi gli tolgo i primi due giri, voglio il tenero di questo carciofo, non c'è raffia, ma noi questo cuoricino glielo togliamo. Fini fini, eh?

Il carciofo crudo è, tra l'altro, è veramente salutare, fa benissimo. Questa è un'insalata sana, fresca, stimolante con la goga. Dice, non serve, ma aiuta, eh? Allora, anche questo dentro, due granelli di sale grosso, un altro goccetto di olio, due gocce di saba. E gli diamo, come si dice, un'abile sbucinata. Molto bene. Allora, l'ideale sarebbe farla star lì un quarto d'ora, 20 minuti. Ma in realtà non ci avrei niente. Quindi facciamo sia delle scaglie, bellissime. Sia un po' di fiocchetti. E rismuciniamo. Questi ce li possiamo togliere, ormai devo vedere più niente. Ecco, diciamo che pure a questo punto, se uno la lasciasse ammalvire un pochino non sarebbe male, ma noi dobbiamo fare un test, quindi lo assaggiamo subito. Due granellini di sale grosso sopra, così. Che a me piace da morire sentirmi granellini di sale grosso. Però, se vi dà fastidio, immaginate il sale grosso, magari. Sentiamo un po' che dice. Volevo prendere anche un peperon. Vieni qui.

0: È bello sentire in bocca perché c'è tutta una serie di sfumature, tutta una serie di bontà. E secondo me abbiamo dato una bella nobilità al parmigiano. Quindi viva tutta la zona del parmigiano reggiano. Viva chi lo fa. Buon appetito. E lascio la parola alla comunità europea.
1: È ora di fare chiarezza. Noi abbiamo una, come Fede Alimentare, come impresa industriale, noi abbiamo una grande consapevolezza che il nostro azionista di riferimento è il consumatore. Quindi se il consumatore ha determinate esigenze, noi lo dobbiamo seguire, assecondare. E quindi su questo versante, sulla sicurezza soprattutto alimentare, il benessere degli animali, è un progetto che va nella direzione invocata dal consumatore. E quindi noi non possiamo, neanche per scherzo, non condividere questa scelta, quindi la dobbiamo fare. Quello che mi permetto di dire all'opinione pubblica e anche ai media è che a volte fare certe scelte ci vogliono risorse e investimenti, e per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore. E spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica, insomma, va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti, insomma, non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che dal punto di vista della sicurezza alimentare, mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze. Quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli.

0: Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Ai piedi dell'Etna, tra le gole del Simeto e il respiro del vulcano, si apre Adrano, una città antica e vivace, forgiata dal passaggio dei popoli e dalla forza della natura. Situata sul versante sud-occidentale del vulcano, Adrano è una delle gemme della provincia di Catania, custode di un patrimonio storico, paesaggistico e umano che merita di essere scoperto passo dopo passo.
1: Adrano è una città molto antica, situata nel versante sud-occidentale dell'Etna, una città con diverse caratteristiche architettoniche e monumentali. Da Adrano sono passati tantissimi popoli, Adrano ha ospitato dai Greci ai Romani, ai Bizantini e ai Saraceni. È una delle città più belle della provincia di Catania, ha un centro storico con tantissimi monumenti, tantissime chiese che risalgono a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il nostro viaggio inizia nel cuore della città, dominato dal maestoso Castello Normanno, il più importante monumento civile di Adrano. Costruito nel XIV secolo e restaurato sotto il governo di Giovanni Tommaso Moncada, il castello custodisce oggi il Museo Archeologico Regionale, che espone reperti dal Neolitico al Medioevo, collezioni etnoantropologiche, storiche e artistiche. È un luogo dove la pietra racconta millenni di storia, incastonata tra le torri che vegliano sulla piazza principale. Proprio accanto al castello sorge poi la Chiesa Madre.
1: È stata costruita nel periodo normanno con delle caratteristiche molto importanti, con una navata centrale e dove centinaia e centinaia di fedeli settimanalmente appunto pregano all'interno di quella chiesa. È stata purtroppo colpita nel terremoto del 2018 e ci siamo impegnati affinché quella chiesa potesse riaprire le porte.
0: Qui è custodito il magnifico polittico Moncada, il polittico in legno più grandioso della Sicilia orientale. Nelle vicinanze del castello si alza il sipario del Teatro Vincenzo Bellini, uno spazio che fonde memoria e creatività. Costruito nel 700, restaurato e restituito alla città nel 2004, il teatro ospita ogni anno una vivace stagione culturale. Dalla lirica al teatro contemporaneo, è un punto d'incontro per artisti e cittadini che lo vivono come un tempio laico della bellezza. Pochi passi più in là si apre la Villa Comunale, o Giardino della Vittoria, cuore verde della città. Realizzata come passeggiata pubblica nell'Ottocento, deve il suo nome ai caduti della Grande Guerra. Lasciando il centro della cittadina, si scende verso il fiume Simeto, il corso d'acqua più esteso della Sicilia, che nasce sui Monti Nebrodi, scorre accanto al paese e attraversa la piana fino a sfociare nel Mar Ionio.
1: Adrano è incastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo ed è particolarmente attenzionato da quella che è la nostra amministrazione, ma soprattutto di tanti cittadini adraniti e non.
0: Questo ponte medievale ad arcate in pietra lavica ha resistito per secoli alle piene e si staglia tra colate, gole e vegetazione selvaggia. È una delle opere architettoniche più suggestive del territorio, simbolo della capacità dell'uomo di dialogare con la forza della natura e meta prediletta per escursionisti, fotografi e appassionati di storia. Fu originariamente costruito in epoca romana e successivamente ricostruito in stile normanno nel XII secolo, durante la dominazione degli Altavilla. L'arco principale, a sesto acuto, conserva ancora la struttura originale, mentre le arcate laterali sono state in parte rimaneggiate nei secoli, soprattutto dopo eventi alluvionali. Il ponte attraversa il fiume Simeto in uno dei suoi tratti più spettacolari, incastonato in un paesaggio segnato da colate laviche e gole basaltiche, in un contesto naturale di grande fascino e suggestione. La sua posizione lo rende non solo un'importante testimonianza storica, ma anche un punto di riferimento per chi desidera esplorare la natura dell'entroterra etneo. Adrano infatti è anche natura, sentieri e scorci sorprendenti. Il versante sud-ovest dell'Etna offre percorsi immersi nel silenzio e nei colori della vegetazione vulcanica. L'itinerario Prato Fiorito è uno dei più suggestivi, ideale per escursioni primaverili tra ginestre, lave antiche e vedute sulla valle del Simeto. Si parte all'incirca da 1050 metri di quota nelle immediate vicinanze di Adrano. Il sentiero, segnalato CAI come 708, si sviluppa su un anello di circa 13 km copribili in circa 4 ore. La camminata attraversa aree a mosaico tra boschi di pino e leccio, alternati a distese di colate laviche, risalenti a diverse eruzioni. Si incontrano i ripidi fianchi dei rilievi Monte Minardo e Monte Peloso, e si passa poco lontano da fenomeni vulcanici secondari, come i coni di Monte Leporello e Monte Capre. Il tratto intorno a Prato Fiorito offre panorami spettacolari sull'Etna. Si alternano visioni dell'ampio cono centrale, colate recenti e scorci sul versante meridionale. Il vulcano domina il territorio, maestoso. Le persone del paese hanno con lui un rapporto di profondo rispetto. La sua presenza rappresenta di per sé una grande ricchezza, sia da un punto di vista naturalistico che da un punto di vista produttivo. Il suolo lavico, infatti, rende questa terra fertile e adatta a coltivazioni di eccellenza.
1: Abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi, dove vi sono tantissime culture, grazie anche ai nostri produttori agricoli e devo dire anche a tutte le aziende, quindi una massima collaborazione con l'amministrazione comunale e gli stakeholder agricoli.
0: Anche il gusto di Adrano nasce dalla sua terra. Le coltivazioni, nutrite dalla cenere vulcanica e dal sole siciliano, danno vita a prodotti di alta qualità. Il broccolo nero, orgoglio della Valle del Simeto, è solo uno dei tanti tesori locali.
1: Abbiamo tantissimi alberi di olivo, dove chiaramente viene esportato in tutto il mondo, ma non solo, ciliegie, le mele dell'Etna. Le mele dell'Etna, anche se in poca produzione, ma sono apprezzatissime soprattutto nella nostra regione.
0: Durante le festività, la tavola si arricchisce di sapori antichi.

0: dalle cassatelle ripiene di ricotta, alle pignolate ricoperte di miele o cioccolato. E in primavera, immancabile, il ciciulio, dolce simbolo della Pasqua adranita. Le tradizioni gastronomiche di Adrano accompagnano ogni festività con sapori e ricette tramandate, diventando parte integrante del suo ricco patrimonio di fede e folklore. Ogni anno, la domenica di Pasqua, Adrano si trasforma in un teatro a cielo aperto per la rappresentazione della Diavolata, o I Diavolazzi di Pasqua, dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo dramma sacro mette in scena il conflitto tra bene e male, tra diavoli e angeli, in una cornice di musica, fuoco e scenografie barocche.
1: È la cosiddetta Diavolata di Pasqua, i Diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani, e praticamente rappresenta il bene che vince sul male. È una rappresentazione che mi va di sponsorizzare, a cui la nostra amministrazione tiene particolarmente perché è unica, credo, in Sicilia.
0: La devozione è parte viva della cultura adranita, radicata nella vita quotidiana e nei ritmi collettivi della comunità. Durante la Settimana Santa, le vie della città si trasformano in un palcoscenico di silenzio e raccoglimento, in cui si svolgono le suggestive e intense processioni del Cristo alla Colonna, il Giovedì Santo, e del Cristo Morto, il Venerdì Santo. La processione del giovedì prende il via dalla chiesa di San Sebastiano e si distingue per la presenza di un seicentesco simulacro ligneo che rappresenta Cristo flagellato, legato alla colonna, con il capo reclinato e il corpo segnato dalle ferite. Il corteo attraversa le strade del centro tra preghiere e silenzi profondi, culminando nella visita ai sepolcri allestiti nelle chiese cittadine. Il Venerdì Santo è segnato da due momenti. Al mattino la lunga e toccante processione della Madonna Addolorata, che si muove in visita ai luoghi del dolore e della preghiera, e alla sera la solenne processione del Cristo Morto, conosciuto come Ullizzanti. Il simulacro, trasportato su una lettiga funeraria, percorre le vie cittadine accompagnato da fiaccole, dal suono delle marce funebri e da canti tradizionali intonati dalla folla. È un rituale che affonda le radici nella memoria popolare e che coinvolge l'intera comunità, famiglie, confraternite, fedeli e numerosi emigrati che ritornano in città proprio per non mancare a questo appuntamento con la propria identità spirituale e culturale.
1: Un'altra festa molto molto importante a cui Adrano tiene particolarmente i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, un momento gioioso, un momento tra fede e tradizioni che chiaramente mettono al centro questa città.
0: È il 3 agosto, giorno in cui la città si stringe attorno alla figura del giovane eremita nato ad Adrano nel 1117. Per celebrarlo, la statua del santo viene portata in processione e in piazza Umberto si assiste al volo di un bambino vestito da angelo. Il piccolo sorvola la folla a 12 metri d'altezza, sospeso da un lungo filo d'acciaio, e canta un'ode sacra di saluto a San Nicolò. Il volo dell'angelo viene accolto dallo scoppio dei fuochi d'artificio. Adrano non è solo spettatrice, ma protagonista di una narrazione antica, dove fede e appartenenza si fondono in un rito collettivo di meditazione, dolore e speranza condivisa. E così si conclude il nostro viaggio tra le meraviglie di questo luogo, che unisce memoria e futuro, fede e natura, cultura e sapori. Dalle processioni pasquali al fragore del vulcano, dalle pietre millenarie ai frutti della terra, Adrano è un racconto che continua, una tappa imperdibile per chi cerca autenticità e bellezza.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento

quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
1: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
6: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli tutti e tre!
1: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
3: Che tipo di piano, capo?
1: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
1: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
5: Chi è?
7: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
6: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
5: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
8: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
7: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!

0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
1: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
2: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
3: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
1: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto! No!
3: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No!
6: Lo promettiamo!
3: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
7: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
8: Cra, 8, 9 e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
9: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra!
7: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
10: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
7: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
9: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
8: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
10: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
7: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
8: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora? Cra!
10: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, cra.
8: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.

0: hai prosciugato il lago bevendo a più non posso. Come puoi avere ancora sete?
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
2: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
0: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
3: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
0: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
2: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
0: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra?
3: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
1: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
3: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
3: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
2: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
3: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
1: E adesso dove posso trovare altra acqua?
3: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
2: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
1: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
3: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
1: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
2: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
3: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
0: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
2: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!
1: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
2: anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
5: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
3: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
5: Oh, come facciamo adesso?
4: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
0: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere.
3: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
5: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
6: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora, provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
6: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
7: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
6: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
6: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
8: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvelino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza. C'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, qui insomma vivacizzare il paese e anche naturalmente a tenere viva la memoria di ciò che è stato, ci sono dei giovani che sono un po' la speranza per il futuro di tutte le comunità cilentane.
1: Sì, perché molti giovani sono andati via, ma quelli che sono rimasti, diciamo, si adoperano per fare, insomma, per far rivivere il paese che man mano si è spopolato. Quindi la famiglia Massanova, che appunto ha messo in piedi questa casa museo, ha fatto una cosa molto molto bella, e i tanti giovani anche che qui in estate organizzano questa puntaria, che è una manifestazione che parla di fiabe, anche questo, di miti e di tradizioni di quel Cilento è ricco.
0: E tra poco a guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo ci sarà un giovane di questo territorio, che è Pietro Massanova.

Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto, diciamo, godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale. Stella Cilento ha una tradizione bandistica estremamente salda, forte e radicata, e grazie proprio a questo tipo di iniziative, diciamo che anche i ragazzini dell'epoca potevano in un certo senso togliersi qualche sfizio, nel senso che avevano, grazie alla banda, magari un introito in più, e quindi era anche un'iniziativa che gli permetteva, andando a suonare in giro, di poter racimolare qualche soldo. Poi c'è da dire che a Stella Cilento moltissime persone hanno fatto della musica la propria professione, quindi ci sono tante persone che hanno continuato, iniziando proprio qui, hanno continuato in conservatorio e attualmente insegnano, comunque si occupano di musica in diverse forme. La scuola è chiusa negli anni 90, è rimasta chiusa per molto tempo, e nel 2023 abbiamo deciso di ripulirla e di riaprirla, e quindi renderla fruibile. Chiaramente la Casa della Musica esce un pochino da quello che è il paradigma del museo classico, quando questo dovesse essere inteso come installazioni. Si tratta piuttosto di un luogo della memoria di una comunità che è stato aperto e mantenuto assolutamente intatto. La Casa della Musica è sempre fruibile, quindi noi la apriamo quando abbiamo molti turisti che vengono in visita, la apriamo in occasione di varie manifestazioni che facciamo qui a Stella Cilento. Prima fra tutti abbiamo Puntaria ad agosto, che è un festival sul immaginario rurale e sulle favole cilentane, che poi si compone di tutta una serie di diramazioni che vengono dislocate nelle altre frazioni. Abbiamo Janara da Malafede, Catacatascia a Guarrazzano e a San Giovanni la festa del Borgo. Quindi, pur essendo un paese estremamente contenuto e piccolo, in realtà abbiamo una programmazione soprattutto estiva, ma comunque voglio dire che si estende a tutto l'anno, estremamente fitta.

se la Cilento ha la fortuna di continuare ad essere abitata da, da ragazzi che hanno voglia di rimanere qui e che hanno voglia di come dire, migliorare per quanto possibile questi che sono i nostri territori, quindi che si impegnano davvero quotidianamente, sacrificando il tempo libero, sacrificando le ferie, le vacanze, in funzione proprio della riscoperta di questi, di questi luoghi. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo la Pro Loco di Stella Cilento, abbiamo l'associazione Contaria che si occupa proprio dell'organizzazione del festival principale, abbiamo un'associazione teatrale Oltre la Scena, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla.

Questa è una panchina che è stata donata da un ex allievo della scuola della musica che lavora il ferro, quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo da posizionare qui sotto.

0: Il Museo della Musica di Stella Cilento non ha affatto deluso le nostre aspettative, anzi ci ha riempito di stupore, di sorpresa, dunque una bella esperienza venire qui a Stella Cilento, che è un paese molto bello con un panorama insomma anche importante, ma soprattutto conoscere l'importante storia musicale che questo paese ha.
1: Sì, abbiamo visto come appunto la Casa Museo messa in piedi di Massanova custodisca appunto gli strumenti musicali delle bande, anche i cappelli, insomma sia un piccolo gioiello incastonato poi in questo paese che secondo me va valorizzato ancora di più proprio per poter far capire poi alle future generazioni, a chi viene qui, che in questi paesi la musica, la cultura, le tradizioni sono state importantissime e sono ancora oggi un fondamento. Quindi viaggio a Stella Cilento, diciamo, vale la pena venire qua proprio per ammirare e apprezzare queste cose.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grande.
1: Sì, è stecca a destra, adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show it si mangi.
2: Riccardo
1: Jensen.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente

economicamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e

0: proprio senza alcuno sforzo ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita

0: costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti ho

0: oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziata.

0: le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina.
3: Bella, vero? Favolosa, eh?
2: Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra.

0: pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Grande manifestazione a Firenze contro la svalutazione delle competenze territoriali e politiche industriali sempre più miopi. Dopo gli anni del Covid, molte aziende hanno costretto i dipendenti a rientrare in ufficio. Ma quali sono i reali motivi dietro questa scelta? Un nuovo saggio prodotto dal Forum Diseguaglianze e Diversità fotografa la partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.

0: In Toscana si è tenuto uno sciopero regionale dei settori produttivi e manufatturieri con un'adesione al 90% e una grande manifestazione che ha animato Firenze con delegazioni di CGIL e le altre sigle sindacali in prefettura, regione e Confindustria.
1: È un corteo di fatto con una valenza nazionale, perché quello che sta succedendo qui in Toscana sta succedendo in tutto il paese. Qui i metalmeccanici insieme ai chimici unitariamente hanno avuto il coraggio di scioperare e di venire in piazza. Oggi è una giornata da bollino rosso, non per il caldo, per il rischio che salti in aria la struttura industriale del nostro paese, che salti in aria l'occupazione nel nostro paese.
2: Crediamo che sia importante l'intervento da parte anche della regione, ma soprattutto del governo, per sostenere le industrie, in particolare quella manifatturiera della Toscana, che costituisce un punto di notevole importanza e fondamentale per lo sviluppo e la crescita.
0: Dopo anni di investimenti mancati, le cose devono cambiare.
3: Per questo motivo noi oggi siamo in piazza convintamente, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Lo facciamo per noi, lo facciamo soprattutto per le nuove generazioni, per i nostri figli, a cui volevamo lasciare un mondo migliore come è stato lasciato a noi, ma che purtroppo non sta andando in questa direzione. Non siamo assolutamente stanchi, saremo di nuovo in piazza quando ce ne sarà bisogno e se non saremo ascoltati.

Quando un problema di salute sembra collegato al lavoro, chi può richiedere la visita medica al medico competente? Solo il datore di lavoro. Anche il lavoratore se il problema è legato ai rischi professionali. Solo l'INPS o solo i sindacati? La visita medica non è solo un obbligo aziendale. Il lavoratore può attivarla quando ritiene che la propria salute sia influenzata dall'attività svolta. Serve a verificare l'idoneità alla mansione, senza comunicare diagnosi al datore, e resta a carico dell'impresa.

0: l'avvertenza nasce a maggio del 2025. Abbiamo intercettato sulla provincia di Cremona 400 lavoratori che gli veniva applicato il contratto di multiservizi quando alla fine era una logistica a pieno titolo comunque. Abbiamo fatto delle trattative sia in prefettura che in azienda, sia con UPS che comunque la committenza e sia con la ditta ecologistica che è l'azienda che svolge il servizio.
1: Io mi sono accorto che avendo già 20 anni di esperienza come sindacalista, io vengo da Milano, mi sono accorto che praticamente il contratto non era giusto. E allora sono andato negli uffici, mi sono un po' informato e sono andato a trovare il funzionario Mohamed Ben, dove abbiamo parlato e abbiamo deciso di iniziare a fare qualche riunione in azienda per spiegare ai lavoratori se avevano voglia di intraprendere questa avventura per arrivare a prendere un contratto giusto.
0: I lavoratori sapevano fondamentalmente di svolgere il lavoro logistica, magazzino logistica, all'interno c'erano bancali, facevano picking, c'erano carrelli, cioè il lavoro era logistica, però il contratto di riferimento che avevano applicato in quel momento era multiservizi. Ecco.
2: Abbiamo deciso di mobilitarci perché è un diritto che ci spetta e quindi siamo partiti con lo sciopero e poi con i vari incontri in prefettura ai quali io ho partecipato a tutti. Quindi è stata proprio una cosa che ci ha caricato e quando abbiamo raggiunto quello che ci spettava, felicissimi, grazie alla CGIL ovviamente.
3: A livello salariale prendiamo quello che adesso ci corrisponde per legge, Cambiato praticamente tutto, adesso la gente lavora meglio, facciamo quello che dobbiamo fare, rispettano tutto, andiamo avanti così.
4: Gli scioperi che abbiamo fatto a Spino e a Soresina sono stati degli scioperi presi al 100% da tutti i dipendenti perché erano tutti convinti in quello che volevamo arrivare, che era quello del contratto, il cambio del contratto, il contratto di logistica trasporti. Questa vittoria è importante perché riconosce il giusto valore al giusto contratto dentro il nostro magazzino.
2: Tendono sempre a sfruttare l'operaio e non è giusto perché bisogna dare diritti e anche una dignità all'operaio e se non si ha dietro un sindacato valido non vai da nessuna parte.
1: A chi vive una situazione come la mia dico soltanto di non arrendersi perché anche se sembra una montagna da scalare che è raggiungibile, invece l'unione fa la forza e ci si può arrivare a questa montagna.

A 6 anni dall'irruzione dello smart working nella vita degli uffici, il conflitto sul ritorno in presenza non si è chiuso. Sembrava una discussione su produttività, efficienza, controllo dei risultati. Una ricerca degli psicologi del lavoro Adam Grant e Marissa Chandel sposta invece lo sguardo su un altro aspetto, la personalità dei vertici delle aziende. Analizzando migliaia di imprese e amministratori delegati, i due studiosi individuano nel narcisismo il tratto che più spesso accompagna l'opposizione al lavoro da remoto. Il punto non è solo organizzativo. In molte imprese l'obbligo di tornare in ufficio risponde al bisogno di riaffermare potere e status. Per chi misura la propria autorità attraverso la presenza fisica dei dipendenti, il lavoro a distanza diventa una minaccia. Meno sguardi, meno controlli, meno occasioni per essere riconosciuti come centro della scena. Il paradosso è che questa scelta può danneggiare le aziende, aumentando il turnover, soprattutto tra lavoratori esperti e qualificati, e restringendo il bacino dei talenti. La soluzione più efficace, secondo gli studiosi, non è il ritorno totale alla scrivania né il remoto permanente, ma un modello ibrido costruito con criterio. Lavorare da casa per una parte della settimana può ridurre le dimissioni senza peggiorare le prestazioni. Al tempo stesso, concentrare alcuni giorni comuni in presenza aiuta a collaborazione, scambio e appartenenza. L'intensità degli incontri conta più della frequenza. Pochi momenti ben organizzati possono valere più di corse quotidiane in ufficio. La flessibilità però non è uguale per tutti. Alcuni lavori richiedono presenza e coordinamento continuo, altri si basano su attività più autonome. Per molti, inoltre, contano anche gli orari.

0: non solo il luogo. La vera domanda allora non è se lo smart working piaccia agli imprenditori, ma se l'organizzazione del lavoro venga pensata per funzionare meglio o per rassicurare chi comanda.
1: L'11 febbraio del 1945 l'Italia è ancora un paese in macerie. La guerra non è finita e le istituzioni democratiche devono essere ricostruite quasi da zero. In quel clima prende forma anche una delle esperienze più durature della storia della CGIL, il Patronato Inca, l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. L'idea è fortemente sostenuta dal segretario generale Giuseppe Di Vittorio, che è convinto che il sindacato non debba limitarsi alla rivendicazione dei diritti, ma debba anche aiutare concretamente le persone a esercitarli. Primo presidente dell'Inca è stato Aladino Bibolotti, figura di spicco dell'antifascismo che prima di essere presidente dell'Inca fu tra i fondatori del Partito Comunista, nonché segretario della Federazione di Massa. Fin dall'inizio, l'Inca si configura come un servizio gratuito rivolto non solo agli iscritti alla CGIL, ma all'intera collettività. Il suo compito è accompagnare lavoratori, disoccupati, invalidi e pensionati nell'accesso alle prestazioni sociali, raccogliendo e organizzando anche molte attività di assistenza che in passato erano svolte dalle leghe di mutuo soccorso. In molte città queste associazioni avevano sostenuto reduci di guerra, mutilati e famiglie operaie, creando una rete solidale che ora trova una nuova forma organizzata. Negli anni immediatamente successivi alla guerra, l'Inca aiuta a ottenere cure sanitarie, sostiene le famiglie dei lavoratori, organizza colonie per i figli, affianca gli emigrati che cercano orientamento in paesi stranieri. In una società dove gran parte della popolazione ha avuto scarso accesso all'istruzione, l'attività di informazione e accompagnamento diventa essenziale per far conoscere diritti che stanno appena nascendo. Accanto al volontariato iniziale, cresce una rete di operatori specializzati capaci di affrontare pratiche previdenziali e assistenziali sempre più complesse. Il patrimonio di esperienze accumulato dal patronato diventa anche una fonte preziosa di conoscenze per le istituzioni pubbliche, che spesso trovano nell'Inca un interlocutore esperto nella costruzione delle politiche sociali. Il ruolo dei patronati viene progressivamente riconosciuto anche nell'ordinamento repubblicano. La Costituzione e le successive leggi ne definiscono la funzione pubblica. Enti che assistono gratuitamente i cittadini nell'accesso ai diritti sociali senza sostituirsi all'amministrazione dello Stato, ma affiancandola. Da allora l'Inca ha continuato a crescere, diventando il più grande patronato italiano e costruendo una rete di sedi che accompagna i lavoratori anche fuori dai confini nazionali. Una presenza capillare che nasce in un momento di ricostruzione e che continua a tradurre ogni giorno l'idea originaria di Di Vittorio: rendere i diritti non solo proclamati, ma realmente accessibili a tutti.

0: Ferrara è una piccola provincia che vive di diversi settori produttivi, in modo particolare il settore della chimica, dell'agricoltura, dell'edilizia, del terziario. Ci siamo trovati nel settore agricolo ad affrontare alcune criticità nuove con l'ingresso di lavoratori stranieri, difficilmente affrontabili solo con gli strumenti della contrattazione o dell'avvertenza.
1: Abbiamo riscontrato alcune situazioni sul nostro territorio. Il caporale che approfitta dello stato di bisogno del lavoratore, offrendogli chiaramente la traduzione nella loro lingua, il trasporto e l'abitazione, al contempo gli chiede una restituzione in denaro del proprio stipendio. Per abbattere le barriere culturali e linguistiche stiamo lavorando per ampliare ancora di più il trasporto sicuro e legale sulla nostra provincia. Il progetto Agribus è stato realizzato grazie alla sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità. Ogni autobus ha circa 50 posti ognuno, per all'incirca una copertura di 150 lavoratori agricoli.
2: Prima aspettavo sulla strada,

0: la macchina, capito? Adesso orario fisso per andare e tornare va meglio per noi.
1: Lavoro da salvivai da 3 anni. C'è un bel clima, è cambiato molto perché con l'Agribus raggiungo facilmente il lavoro. Io prima ne facevo di più, adesso ne faccio di meno, facciamo poca strada e veniamo abbastanza presto al lavoro con l'Agribus.
2: Credo che il problema della sicurezza dello sfruttamento lavorativo, della legalità, non sia un problema che è riconducibile solo al settore agricolo. Abbiamo situazioni che stiamo attenzionando anche settori particolarmente esposti.
3: Quando parliamo di valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, è importante, insieme alla valutazione dei rischi fisici e chimici, anche la individuazione e la valutazione dei rischi psicosociali. Essere liberi, nel lavoro è una condizione, imprescindibile per poter dare, prova delle proprie capacità, ma anche di essere utili alla migliore produttività dell'organizzazione del lavoro a cui uno tende.
4: È importante avere un soggetto che sia in grado di coordinare tutte le parti sociali e gli attori che sono necessari, che hanno i saperi, che possono applicare, aiutare ad applicare le norme sulla salute e sicurezza. E abbiamo avuto l'opportunità di portare a casa un risultato importante su una vertenza specifica rispetto a un licenziamento che abbiamo ritenuto sproporzionato rispetto all'accaduto. Con le convenzioni, con il legale, abbiamo impugnato quel provvedimento. Anche contro la grande distribuzione organizzata, contro Golia, noi possiamo difenderci e non solo difenderci, possiamo anche vincere quando abbiamo la ragione dalla nostra parte. Soprattutto abbiamo un'organizzazione sindacale, un sindacato con i suoi legali, con i suoi uffici, con le sue competenze che può aiutarti in questo percorso.
5: Fino a 1.200 euro l'anno anche per colf, badanti e babysitter. È il trattamento integrativo IRPEF, l'ex bonus Renzi, riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e previsto anche per il lavoro domestico. La differenza è che in questo settore il bonus non arriva in busta paga, in quanto le famiglie non sono sostituti d'imposta. Per recuperare il rimborso, la strada più rapida è il modello 730, senza sostituto, da presentare entro il 30 settembre 2026. Il beneficio spetta fino a 15.000 euro di reddito e se c'è capienza fiscale. Tra 15.000 e 28.000 euro dipende dal calcolo tra imposta e detrazioni, oltre i 28.000 euro non è previsto. Per verificare i requisiti, compilare la dichiarazione e seguire la pratica fino al rimborso, puoi rivolgerti allo sportello CAF più vicino a te.

0: L'avvertenza Giuliani Arredamenti nasce da un contesto di precarietà ma anche di vulnerabilità in realtà, perché è un contesto che fa riferimento in realtà a una grande azienda che è Poltrone Sofà, che è strutturata in piccoli contenitori, insomma piccole aziende, ma Giuliani non parliamo di una piccola azienda, e all'interno insomma di questa realtà abbiamo trovato diverse sensibilità anche legate al mondo migrante e soprattutto precario.
1: Lì dentro si viveva di precarietà. Chiaramente il datore di lavoro, oltretutto, era una situazione che già in parte conoscevamo, ma cercavamo di entrare all'interno, ma non era facile, perché purtroppo quando c'è una precarietà così forte è difficile riuscire a entrare in queste aziende, ma grazie a loro ci siamo riusciti. Siamo stati costantemente davanti all'azienda cercando di supportare i lavoratori, che chiaramente vivevano momenti di paura ma anche di speranza, quindi si è deciso di presidiare l'azienda notte e giorno. C'è stato uno sforzo straordinario di tutta la struttura della CGIL territoriale e anche regionale e nazionale per dare la possibilità di poter presidiare questa fabbrica notte e giorno, dare sostegno ai lavoratori che erano in sciopero e allo stesso tempo riuscire a capire bene che cosa succedeva all'interno di questa azienda.
2: Prima tutti i ragazzi ce l'hanno contratto, tipo io che ho iniziato a lavorare di là nel 2017 o 18, che ho iniziato di là. Fino quando abbiamo fatto sciopero io avevo contratto con l'agenzia, prima ho iniziato con tirocinio, non accettabile quelli contratti che c'era.

0: danno prima, ma le cose stanno cambiando in forma piano piano.
1: Grazie a Gisele adesso noi possiamo dire le cose, qua lui accettano, se no prima mai o ti mandano fuori o non puoi cedere qualcosa che te bisogna per lavorare. Ma adesso grazie a Gisele continuiamo a cedere le cose che è bisogno, darete, anche non ha avuto oggi, domani possa avere. Prima non era così.
2: Credo che il risultato più importante sia per i lavoratori, ma anche conseguentemente anche per il sindacato, sia il fatto che abbiamo emancipato dei lavoratori che sono oggi consapevoli di quello che hanno vissuto, di quello che hanno ottenuto con la lotta sindacale, e soprattutto un concetto che noi ripetiamo sempre da sindacalisti, ma che più vero non può essere, che uniti si riesce a ottenere veramente anche quello che credevi impossibile, come nel loro caso.
3: L'avvertenza Giuliani è un esempio, un modello anche di come si tratta oggi, in questo momento, in questo mondo, le vertenze complesse. C'erano più categorie interessate, la Confederazione, la necessità di avere più livelli di interessamento, livelli regionali, livelli nazionali a supporto di questa vertenza così difficile e complessa, e tutti si sono uniti, hanno fatto squadra e la Confederazione è stata regia. E il sistema di relazioni costruito nel tempo in questo territorio ha retto e ha dato i suoi risultati. Un ringraziamento in particolare alla Prefettura, che ha fatto un lavoro straordinario assieme a noi, e alla Regione Emilia-Romagna.
4: Il Forum Diseguaglianze e Diversità ha presentato un saggio sulla partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.
5: Quello che esce fuori è molto secco in definitiva, cioè che esisterebbero tutti i requisiti e le opportunità perché la perturbazione, i sentimenti, le consapevolezze, la comprensione dei fenomeni sociali e ambientali delle giovani generazioni si traducesse in un moto collettivo di cui abbiamo enorme bisogno per una scossa. C'è un ostacolo molto forte nel senso comune depresso, che non crede nell'alternativa e soprattutto che ha attribuito a pubblico e a Stato un connotato negativo, nel fatto che oggi dedicare del tempo a un'azione collettiva significa che poi quando devi rientrare in carreggiata puoi avere problemi nella tua vita personale, e nel fatto che le organizzazioni, non solo i partiti, ci dicono le ragazze e i ragazzi, ma anche le organizzazioni di cittadinanza e del sindacato, non sono porose, non si lasciano influenzare dalla voce delle giovani generazioni. Sono tre indicazioni molto precise che ci dicono che se questo moto lo vogliamo, saremmo in grado di rimuovere gli ostacoli.
4: Un freno, stando a quanto riportato nel sondaggio, è rappresentato dai decreti sicurezza.
6: Cioè, i decreti sicurezza hanno influito tantissimo anche su il ritrarsi delle nuove generazioni nella sfera pubblica e nella volontà anche di esprimere dissenso e di fare conflitto. Su questo non ci può essere assoluto dubbio, perché è il dispiegamento di forze di polizia assolutamente sproporzionato anche a fronte di piccoli presidi, le identificazioni nei luoghi di flusso e poi nell'azione repressiva tramite misure cautelari, indagini in corso e denunce, come stiamo vedendo soprattutto a fronte delle mobilitazioni per la Palestina in maniera assolutamente trasversale in tutta Italia, ci dicono che il governo ha assoluto interesse a reprimere il dissenso e a disincentivare chi vuole alzare la voce.
7: Con la campagna nazionale E io pago, SPI, CGIL e Federconsumatori accendono i riflettori sul peso del carovita, con Liberetà come media partner. Dal 2021 pensionati e famiglie hanno perso oltre il 10% del potere d'acquisto, mentre le spese crescono in media di 1.200 euro in più l'anno. Al governo si chiede di intervenire su prezzi, energia, fisco e pensioni. IVA più bassa sui beni essenziali, bonus sociali più forti, piena rivalutazione degli assegni, 14esima estesa e una no tax area più equa. La campagna offrirà informazioni e strumenti per difendere reddito e dignità.
4: Le temperature estreme ormai sono la norma. Il caldo delle città entra nelle case, blocca le strade, svuota le piazze e si accanisce su chi ha meno strumenti per difendersi. Anziane e anziani sono tra i più esposti, vivono spesso soli, in quartieri con poco verde, in abitazioni vecchie e con isolamenti poco efficienti. E pensioni basse costringono alla povertà energetica, quindi a rinunciare al riscaldamento d'inverno e al condizionatore d'estate. Per questo lo SPI CGIL chiede di trattare il caldo estremo non come un'emergenza passeggera, ma come un nuovo terreno di welfare urbano. Servono dei rifugi climatici, luoghi pubblici, gratuiti e vicini, dove trovare ombra, acqua, aria fresca e anche relazione. Biblioteche, centri anziani, musei, spazi culturali, parchi e giardini diventano così parte di una rete di protezione che ogni persona fragile dovrebbe poter raggiungere a piedi, in pochi minuti, senza barriere economiche o territoriali. Roma rappresenta oggi un caso virtuoso. Il piano caldo della capitale ha mappato 659 punti sicuri, 178 rifugi al chiuso, tra centri anziani, biblioteche, musei e spazi climatizzati, e 482 all'aperto, soprattutto parchi con zone d'ombra. A questi si aggiungono oltre 3.200 fontanelle pubbliche e 17 piscine comunali con accesso gratuito per gli over 70. Una rete costruita insieme alle parti sociali con l'obiettivo di coinvolgere anche terzo settore, associazioni e luoghi di culto. Per lo SPCGL il punto è trasformare l'adattamento climatico in una contrattazione sociale territoriale. Servono politiche pubbliche stabili, risorse nei bilanci, forestazione urbana, depavimentazione e servizi di prossimità. E adattare le città al clima che cambia può aprire nuovi cantieri, creare lavoro e rendere più sicura la vita di chi oggi rischia di restare solo davanti all'emergenza.
7: Il mondo sta cambiando e con esso le battaglie da portare avanti perché tutti possano essere tutelati. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.

0: Il primo servizio è, dichiamo, la più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, andiamo.
2: Oh ragazzi, aspettatemi!
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
4: Vorrei rimare.
5: E guidi con i tuoi occhi freschi.
6: Ma sì, ti voglio bene almeno da 3 settimane.
7: E ti vieni a sdraiare vicino a me.
8: Andiamo a mietere il grano.
9: Ma dove andiamo?
2: A far cantare la gente. Andiamo.
10: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
11: Acqua azzurra.
12: Che porta via, che faccia te giù.
13: E se bom, te lo dico, fin da sotto lo dico, e catolo grazzo, e un colo pistone è il mio.

Questa non è Ibiza. Mettiti in hotel la cassa ritta. Sto cercando la nebbia fitta.

0: la maison de bravo, son gato pescao, y dice que son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina Puglia dove noi respiravamo piano, e le tue cose le code qui no, oh no, mi stai facendo paura.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire, branca, branca, branca!
1: Leon, Leon, Leon!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Scretta,
5: diabolicamente, diabolicamente, diavolo,
6: la Lucchetta, Lucchetta,
5: la Bovetta, Bovetta.

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure, e una volta guarite le liberiamo e facciamo tornare in mare.

0: Facciamo sentire l'urlo di Brancaleone Marina. Ci stiamo, ci state ragazzi.
1: Avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questa è la mia città.
2: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: è qui vicino, vi aspettiamo tutti, togliti, becca, vieni via di qua, lui, vai, vai.
1: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua, guarda cosa mangiamo qua, branche alle ore marine, provincia di Reggio Calabria.
2: Sarde,
1: vai. Sarde
2: e fragaglia.
1: Cos'è?
3: Si mangia intera così.
4: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
1: Come sta andando il viaggio? Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
5: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
6: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che sono, che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
7: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nella incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
8: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
7: Signori, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
6: Noi chiudiamo sempre così, branca, branca, branca.
5: Leon, leon, leon.
6: Viva l'armata Branca Leone. Ciao ragazzi.
5: Ciao.
1: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
9: La nazionale italiana suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti, che aveva già in attivo la nazionale italiana preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
10: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore e ci dice sempre: suore, il convento è da una parte e qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
1: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
11: La Coppa del Mondo vera?
12: 2006. Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe.
11: 2006, sì.
12: L'ultima quella che è.
13: 1934.
11: Sembra qualcosa di Egitto.
14: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
11: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
15: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
11: Champion.
13: Grazie.
1: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
16: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e maglietta, qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
17: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
10: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, eccetera, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto: siamo la nazionale di calcio delle suore, oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto,

0: è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
1: Ah! Chiudi, chiudi! Ah!
0: La prima domanda tra noi è stata: ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza il velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
2: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Poi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
3: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, la mia superiora generale, che lei appunto era, all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa, appunto, la mia superiora che non mi ha creato problemi.
4: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
5: Adesso la RAI trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui... Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.

Salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens Sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Quell'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura. Ad esempio, entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un pasto molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di pasto consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. E inoltre

Quindi evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Evans.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore, un gruppo di amici professionisti, un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale, pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice, a questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, anche se sembra grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yen.
0: Fammi sentire appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?

0: giusto di sì. Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, 1, 2, 1, 2. Destra, marsch! 1, 2, 1, 2. Sinistra, marsch! 1, 2, 1, 2. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Riso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi

nelle acque di Lavagna in una grande vasca con 160 vivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre

0: lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così: panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando, ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
3: È vero, è vero.
0: Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, e è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi dalla pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi... Con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi...
3: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
2: esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
3: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
3: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
3: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente, sì. E potranno trovare la tua struttura. Come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì. Allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
3: Importante, importante.
2: Sì, sì.
3: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che

La lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane. Quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto

che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. E sottovalutando questo suo modo di dirci, guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato. E da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bello Sguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
4: C'è stata tantissima gente e è stata una grande partecipazione.

0: soddisfazione, e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
1: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto della Accordion School di Andrea Mucciolo.
2: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo. Questa sera organetto protagonista, ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
3: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
2: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
3: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
2: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
3: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
2: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la timidezza.
4: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
1: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Ed ora la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245-299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie, ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione.

Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del tre cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione POP, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dall'unotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Benvenuti a Sci for Fun, ovvero sciare tra i più bei compressori sciistici delle Dolomiti. Quest'oggi siamo ad Alleghe, il compressore è quello del Civetta, e a noi non resta che andare a provare queste bellissime piste e a vedere questi panorami mozzafiato. Andiamo!

Ci troviamo ai 1900 metri del Col dei Baldi e adesso andiamo a conoscere Giulia, una maestra di sci che ci insegnerà alcuni trucchi. Andiamo!

Mi chiamo Giulia De Biagio, faccio parte della scuola sci Alleghe Civetta, la tradizionale dal 1979, qua con l'apertura degli impianti dello sci Civetta. Vantiamo molti maestri, la maggior parte, tutti locali. Abbiamo maestri qualificati per l'allenamento che seguono le squadre agonistiche dei ragazzi locali. Di solito organizziamo corsi di sci con i bambini, anche adulti, dal lunedì al venerdì, e eventi come la fiaccolata in onore del santo patrono di Alleghe, San Biagio.

Quest'oggi vediamo le curve corto raggio, che è un livello già avanzato, dove noi ricerchiamo la conduzione completa sullo sci, la centralità e il busto rivolto sempre verso valle.

0: Con Andrea andiamo a conoscere la cima più alta del comprensorio Civetta, il Monte Fertazza, 2100 metri.
1: Sono Andrea Dalfarra, sono direttore marketing di Alleghe Funivie. Il compressore del Civetta è la più grande schiarea del Veneto, 72 km di piste collegate sci e piedi che uniscono la Val di Zoldo, Selva di Calore ed Alleghe. Fa parte del più grande circuito sciistico al mondo, Dolomiti Superski, al quale siamo collegati con un comodo servizio di ski bus. È una schiarea particolarmente adatta alle famiglie. La maggior parte delle piste è di livello intermedio e si sviluppa tra i boschi, fornendo quindi comunque un ulteriore riparo anche in caso di maltempo. Il compressore del Civetta è facilmente raggiungibile sia dagli aeroporti di Venezia che di Treviso, che distano poco più di un'ora e mezza dalla schiarea, ed anche dalla stazione ferroviaria di Mestre, che è servita comunque dall'alta velocità.

0: Qui siamo sulla seggiovia Pelmo che ci riporta a Col dei Baldi. Ci troviamo nel cuore delle Dolomiti, all'interno del sistema 1 Dolomiti UNESCO. Il comprensorio, diciamo, si apre delle viste panoramiche sul Monte Pelmo, il Monte Civetta naturalmente, che dà nome alla Schiarea, e la Marmolada sullo sfondo.
1: Una delle curiosità del comprensorio Scialleghe Civetta è la Gran Suita, un'unica discesa che parte dal Monte Fertassa qua in cima e con 7 km arriva a Fondovalle in paese.
0: Tante le attività anche per chi non scia, oltre alla ristorazione direttamente in pista, la possibilità di effettuare delle ciaspolate raggiungendo comodamente con le due cabinovie che partono da Alleghe e Col di Baldi a quota 2100 metri, e un circuito dedicato alle motoslitte con noleggio e la possibilità sia di svolgere dei corsi di apprendimento che noleggiare semplicemente per provare queste emozioni.
2: Sono Luca Desdordo, gestore dello Chalet Col dei Baldi. Passiamo dal self service alla cucina tipica, alle pizzerie. Abbiamo sia clientela italiana che clientela estera. Molti polacchi, rumeni, belgio. La clientela estera va più su quello che conoscono, diciamo, dalla lasagna alla pizzeria, mentre l'italiano tende più a gustare la cucina tipica. Abbiamo i canederli, gli spätzlein, il classico che va molto sono le uova con le spette e le patate saltate in padella, e i calzoncini, i gnocchi con la ricotta, poi di secondo abbiamo la salsiccia col patini, il cervo.
3: Uno dei piatti che va per la maggiore è un raviolo aperto con una ricotta fresca e dei finferli freschi, accompagnato con una crema al mirtillo nero. Impiattiamo, mettiamo un po' di crema sotto, montiamo il raviolo direttamente sul piatto, mettiamo il ripieno su uno dello speck croccante e sull'altro del porro croccante. Il piatto è finito.

0: A breve conosceremo un'altra maestra, Chiara, che ci parlerà dei fondamenti dello sci. Andiamo a conoscerla.
1: Mi chiamo Chiara Piccoli, sono una maestra di sci della scuola Sci Koldai in Alleghe. La scuola sci offre diversi corsi di sci e snowboard e una cosa particolare aggiunta da pochi anni è stata la possibilità di lasciare i bimbi in questo asilo chiamato Ellie Farm, che si trova ai piani di Pezzè. D'estate ai piani di Pezzè c'è un parco avventura, è adibito un parco avventura, sempre gestito dalla scuola Sci Koldai. Quest'oggi vi spiegheremo come funziona lo spazzaneve, che è il primo step per imparare a sciare. Allora, serve per frenare e si devono posizionare le punte degli sci vicine e le code lontane, in modo da fermarsi. Più si allargano le code e più si frena e quindi si limita la velocità. Allora, per fare le curve a spazzaneve bisogna portare il peso prima su una gamba leggermente e poi sull'altra e indirizzare gli sci verso la direzione in cui si vuole andare.
2: Il compressore del Civetta è inserito nel tour della Grande Guerra, che è una, diciamo, un pochino un'alternativa, uno ski tour più classico che è quello del Sella Ronda, e abbraccia l'area sciistica di Araba, della Marmolada, del Civetta, di Cortina d'Ampezzo e della Valbadia. Ad Alleghe, nel compressore del Civetta, esistono diversi servizi dedicati alle famiglie, uno snowpark, anche in questo caso dedicato ai bambini, ai ragazzi o comunque a chi vuole muovere i primi passi nel mondo del freestyle, quindi con strutture facili e accessibili a tutti, e un border cross nella pista Pelmo, quindi poco di sotto dei Col di Bagli, anche in questo caso un tracciato, una sorta di pista di motocross percorribile con gli sci e accessibile a tutti.
0: Ci troviamo ai 1470 metri dei piani di Pezzè. A breve incontreremo Christian, il responsabile degli impianti del compressorio Civetta.
3: Sono Christian Moretti, responsabile degli impianti di Alleghe Funivie. In Civetta ci sono 20 impianti circa. Abbiamo diverse cabinovie, abbiamo le due cabinovie di Alleghe e quella Valzoldana, una decina di seggiovie ad ammorsamento automatico, alcune ad ammorsamento automatico, alcune seggiovie fisse, e poi tutta una serie di sciovie per arrivare circa a 20-22 impianti. Negli ultimi anni abbiamo avuto un'evoluzione molto importante, quindi l'elettronica e l'informatica è entrata in maniera preponderante, sia per quanto riguarda il livello per aumentare il livello di sicurezza che per quello che riguarda, diciamo, il comfort di viaggio per i sciatori. Nel Civetta abbiamo circa 75 km di piste per un totale di 150 ettari più o meno di piste. Una vasta scelta di piste che vanno dai campi scuola, piste blu, poi diverse rosse e anche un paio di piste nere molto, molto importanti, delle piste particolarmente difficili, insomma, per gli sciatori più bravi.

0: Noi abbiamo un sistema di innevamento piuttosto innovativo, quindi abbiamo alcune piste allestite con delle aste, quelle che si vedono normalmente lungo la pista, con i tubi lunghi, e altre piste allestite con le ventole, con i cannoni a ventola, quelli classici. Noi abbiamo un totale di circa 150 macchine da neve e l'acqua viene pompata da alleghe, quindi dal torrente, non dal lago ma dal torrente Zunaia, che scende. Ogni cannone riesce a produrre fino a 50 metri cubi di neve all'ora. La mattina ci sono dei grossi mucchi da spalmare poi sulla pista. Da un paio d'anni abbiamo un nuovo sistema, lo SnowSat, che permette di sapere esattamente tramite GPS quanta neve abbiamo sulla pista. Questo è fondamentale per velocizzare e ottimizzare la produzione di neve e allo stesso tempo per produrre solamente la neve necessaria e non andare a fare troppa neve, che è un costo sia in termini economici che poi anche in termini ambientali.
1: Visitare Alleghe e Civetta è un'occasione unica per riscoprire il sapore di una montagna vera, che ha saputo preservare intatti quei valori che hanno, quei valori e quella naturalità che l'hanno fatta innamorare nel Dolomiti Patrimonio dell'UNESCO.
2: Siamo stati nel compresario del Civetta, uno dei più belli delle Dolomiti. C4Fun termina qui, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.

0: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
1: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
2: Allora andò dal maiale.
0: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
2: Dopo un po' si rivolse al cane.
0: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
2: Alla fine passò dalla paperella.
0: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
2: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
0: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
1: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
2: Allora andò dal maiale.
0: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
2: Quindi si diresse dal cane.
0: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
2: Alla fine andò dalla paperella.
0: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
0: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
2: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
0: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
1: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
0: Vorrà dire che lo farò da sola.
2: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
0: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
1: No, non posso.
0: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
0: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
0: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
0: Va bene, lo farò da sola.
2: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
0: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
1: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
2: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
0: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
2: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
0: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
1: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
2: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato. Poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
0: Ragazzi!

0: con le mie forze.
1: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
0: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
1: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
2: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
1: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce.

0: pesce può resistere a questi biscotti.
1: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
2: Chi è?
3: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
4: Biscotti al muschio!
1: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
2: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
1: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
5: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
1: Così i fratelli pesci uscirono.
3: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
1: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
4: È uno squalo a scappare!
1: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
1: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
6: No, no! Dove siete, bambini miei?
1: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
6: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
1: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
7: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
2: Sì, sono stato io a scappare.
1: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
4: Aiuto! No!
7: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini? Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
4: Sì, certo, possono. Facci uscire da qui.
1: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata.

0: aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.

0: Franco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate, se

0: Ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male.

0: adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio. Qui noi

0: abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa

0: È cambiato, dice, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto

0: 360 gradi, che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale, e proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottor Mfamalakap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, è la cura della pelle e la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, un amico, a un parente, è fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori, professionisti, appassionati di cultura.
1: Solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi,

0: e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione o un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi

0: vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica.

E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Agostino, stasera non te la prendere, ma ho invitato degli ospiti a cena.
1: Maronna, che da mamma mia, tutto il pollo zio in casa.
0: E mo vedi che ci viene. Mo lo
1: Vediamo,
0: scoprirai.
1: speriamo bene,
0: Mo lo
1: dai.
0: scoprirai. Scopriremo.

0: Gianfranco Miano, presidente, neo presidente della
1: Ciao Paola.
0: Prologo di Castel San Lorenzo, qui stasera dal Burninette e ci hai portato insieme ai tuoi soci, ai tuoi compagni, agli amici di Castel San Lorenzo un sacco di cose buonissime per la festa del
1: Del
0: vino.
1: vino, sì.
0: Allora, che ci hai portato, Gianfranco?
1: Beh, stasera abbiamo il cuore di Castel San Lorenzo, quello che è il nostro punto di forza, che ovviamente accompagnerà il principe della manifestazione stessa, che è il vino di Castel San Lorenzo. Stasera ci siamo rivolti all'azienda La Pertica di Castel San Lorenzo, al salumificio La Pertica, che ci ha omaggiato di questi buoni prodotti, prodotti fatti da loro, diciamo dall'origine. Quindi abbiamo la salsiccia, abbiamo in due versioni, sia piccante che dolce. Poi abbiamo la soppressata, abbiamo
0: Questa qua, no? A
2: Questa qua.
0: proposito, la tagli tu,
1: Non ne
0: bravo.
1: tagliare troppa perché il resto me lo devo portare a
2: Ma
1: casa, perché non va benissimo.
2: guarda, non si può niente.
1: Poi abbiamo il culatello, che è il nostro cucularo,
0: Buonissimo
1: si chiama.
0: questo.
1: E abbiamo il marzafegato, che è il marito dello
0: È
1: scazzatillo
0: questo qua,
1: castellese,
0: giusto?
1: esattamente questo è un po'
0: Ok.
1: più scuro, che è un prodotto fatto con carni magre, a cui si aggiunge il prezzemolo, un pizzico di formaggio e l'aglio. L'aglio ovviamente va a piacere, ogni casa, ogni famiglia ne mette a proprio piacimento. Chi ne mette di più, chi ne mette in casa mia non se ne mette
0: Non si
1: quasi
0: mette
1: mai.
0: proprio. Ah, e quindi è questo che diverge. Cioè,
1: Sì, però
0: ogni
1: diciamo
0: famiglia ha
1: il
0: la sua
1: punto deve
0: ricetta.
1: essere un giusto equilibrio, questo è quello
2: Che
1: originale che si fa a
2: profumo, a
1: Castel
2: proposito di
1: San
2: equilibrio, che
0: Se
2: profumo. No, voi non
0: molto,
2: sentite, non capite, non volete
1: molto.
2: sapere.
1: Noi
2: No,
1: non.
2: tu
0: Lo possiamo
2: guarda questo
0: descrivere.
2: rosso, guardalo,
1: Questa è la
2: guardalo.
1: soppressata
0: La
1: di Castel San
2: Sì,
1: Lorenzo, in
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: senso.
2: sì, sì, sì.
1: Manca un prodotto che purtroppo non sembra, che è il capicollo castellese, che noi lo chiamiamolo trafilato, si chiama in castellese, che è il capicollo che facciamo noi, che è, diciamo, il prodotto di punta dei salumi castellesi. E quello poi prossimamente, nelle prossime puntate,
0: Alle
1: lo
0: prossime puntate, ma
1: ritroveremo.
0: anche alla festa del vino,
1: Soprattutto alla festa del
0: soprattutto alla
1: vino, lo
0: festa del vino.
1: ritroveremo nel nostro
0: Che
1: antipasto,
0: bello,
1: fatto
0: bellissimo.
1: esclusivamente di prodotti locali, quindi
0: Locali.
1: non
0: Allora io
1: andremo.
0: andrei, guarda, ad abbinare questo primo vino che sarà presente poi alla festa, perché
1: Sì.
0: ricordiamolo, Castel San Lorenzo è il paese del
1: È
0: vino.
1: il paese del vino.
0: Magari si è perso un po' questa, non lo so, oppure mantiene quella, diciamo quella linea di essere annoverato tra i paesi del vino. Che cosa si deve fare,
1: Esattamente.
0: Gianfranco, secondo te?
1: Ma diciamo che Castel San Lorenzo ancora gode di questi prodotti perché abbiamo numerose cantine. Tra l'altro siamo freschi di
2: Faccio io.
1: ulteriori premi.
0: Vai.
1: Lo leggevo ieri che Marco Peduto di Castel San
0: Ah,
1: Lorenzo, di cui
0: ok.
1: ora apriremo questo buon aglianico, ha vinto ulteriori premi sul Fiano, sui prodotti
0: Che
1: bianchi,
0: bello.
1: sul rosato. È stato premiato a Bruxelles per il vino bianco. Poi abbiamo l'aglianico e abbiamo l'aglianicone, che è il papà dell'aglianico. È un prodotto nato a Castel San Lorenzo, il primo vitigno è nato a Castel San
0: Vedi,
1: Lorenzo.
0: proprio a Castel San Lorenzo è nato
1: E questa è una
0: l'aglianicone.
1: grande novità della festa del vino di quest'anno, che avremo avremo una cantinetta dove ci saranno i vini di punta. Ogni cantina ci porterà un vino, quello esclusivo, che ovviamente non può essere un prodotto da festa, da sagra, perché logicamente raggiunge un target molto più elevato sia come costi che come assaggio.

0: perché ci sarà un percorso dedicato, una wine experience, dove sarà possibile degustare il vino nel calice e daremo questo prodotto di qualità. Fermo restando che poi i vini che saranno all'interno della parte, diciamo, culinaria della ristorazione saranno comunque dei buoni prodotti, diciamo, che Castel San Lorenzo ne gode. Quello che magari dicevi tu era legato più alla cantina sociale, che questa festa è nata come festa dei sette vini DOC. Oggi invece è più legata al paese stesso e a tutte le cantine che sono nate
1: che
0: nel
1: bello,
0: corso degli anni.
1: Che sì. Bello, poi approfondiremo sicuramente di come verrà svolta la festa del vino a tavola, perché abbiamo un sacco di ospiti. Sì. Io a questo punto brinderei con questo aglianico di Marco Veduto e niente, diamo il via a questa serata.
0: Cin.
1: Sai che cosa mi interessava di questa festa? L'avevi detto prima, questa cantinetta riservata all'interno della festa, no? È molto carina come cosa. Come ci si accede alla cantinetta?
0: Si accede comunque liberamente, cioè è una cantina con accesso a tutti. Logicamente sarà la forma di chiusura sarà legata al fatto che ci saranno i calici, quindi nel momento in cui per una questione di sicurezza ci sarà una sorta di, diciamo, di area riservata e là sarà possibile degustare tutti i vini di punta, diciamo, quelli castellesi delle cantine.
1: Ok, però cioè, il vino lo trovo anche all'interno della festa, cioè lo trovo lì quelli special praticamente, no? Ok, ma io le volevo chiedere questo, come vede questa nuova festa del vino? Cioè, lei comunque ha visto un po' negli anni come è andata, no? Che c'è da aspettarsi da questa edizione, secondo lei? Da questa nuova edizione?
2: Allora, io la festa vino mi sa anche nascere, ahimè, per l'età, quindi. Quindi diciamo che abbiamo una contezza che viene dalla mia anagrafe. E ci aspettiamo sicuramente che, insomma, sia innanzitutto portatrice di novità, come più o meno. Il ricco, diciamo così, background che stanno mettendo insieme i ragazzi sta in qualche maniera già facendo intravedere, e poi sicuramente una continuità rispetto a quella che è la valorizzazione del nostro prodotto di eccellenza di Castel San Lorenzo, che è il vino, uno dei prodotti su cui la mia comunità ha investito, la nostra comunità ha investito tantissime energie sia economiche sia umane, e diciamo che attraverso questa comunità che appunto il vino e la festa del vino vuole rappresentare ci sia poi anche un rilancio di quella che è stata una grande tradizione della festa, e adesso con loro, diciamo, siamo convinti che si continuerà. Loro sono impegnati per organizzare una festa che, diciamo così, nel dare il valore a quello che è il nostro prodotto tipico, abbia anche altri momenti di valore, di incontro, di sviluppo di tante iniziative che stanno mettendo in campo. Il nostro territorio aveva un vitigno autoctono proprio di Castel San Lorenzo, che era l'aglianicone di Castel San Lorenzo. Accade che questo vitigno, per una diffusione della filossera, dico bene il nome delle
3: filossere,
2: tutti i vigneti subito dopo la seconda guerra mondiale non produssero per effetto di questo fitopatogeno, per cui in quel periodo storico l'ispettorato agrario stava diffondendo il Barbera e il Sangiovese, che erano vitigni, diciamo, di carattere nazionale.
3: Trebbiano
2: pure, benissimo, il Trebbiano, e anche pure il Moscato, pure tra l'altro, pure il Moscato da cui poi è arrivato il nostro Lambiccato. E da lì cambiamo il tipo di coltivazione che avevamo, non facciamo più la Ianicone di Castel San Lorenzo, ma i vigneti furono riconvertiti in queste nuove cultivar. Da lì hanno lavorato tanto, hanno continuato a produrre tantissima uva e vino castellesi, fino a quando poi nel 1968 parte la produzione della cooperativa Paccalore, per intuizione di Don Donato Riccio e di tutti i soci fondatori che diedero vita a questa meravigliosa esperienza. E questa, diciamo così, dopo con la cantina sociale, con la Paccalore, ci fu un'espansione non solo del vino e dell'uva di Castel San Lorenzo, ma anche di una capacità di riconoscimento dell'uva e del vino che veniva da Castel San Lorenzo.
1: Ma Riccardo, sai che mi dispiace a me, di Stagliani?
3: Basta, non è adesso,
2: no, no, sta riprendendo.
1: Ok,
3: Allora, okay. La Lianicona, okay. La Lianicona c'è un grappolo che è piccolissimo.

0: Ok.
1: C'è una produzione.
0: Quindi produce poco?
1: Pochissimo.
0: Ok.
1: È un vino che da intenditori, è un vino di nicchia.
0: Certo.
1: Che non è come stasera.
0: Cioè, ma la Glianicone, Riccardo, scusa, come veniva usato all'epoca? Cioè un vino.
2: Monovitigno.
0: Monovitigno, ok.
1: Però la Glianicone come era usata? Mi spiega come era usata.
0: Sì.
1: Si faceva il vino e si vendeva. Però poi si faceva un sottoprodotto, si aggiungeva l'acqua alle vinacce e si stringevano di nuovo, e quello che bevevano poi il contadino, perché il vino buono
3: lo dovevano vendere,
1: lo vendevano. E si chiamava rotopere.
0: Come si chiamava?
1: Rotopere. Poi c'era un rotoperietto addirittura, c'era il secondo passaggio. Dove? Perciò uno beveva molto, non beveva mai, perché era acqua. Noi pagavamo 80 milioni di vino, 80 milioni! Cioè si bevevano 80 milioni di vino. Era un fiume di vino.
0: Era importante questa cosa però, che il vino era gratis. Ma non si può fare più, immagino. Non è più possibile.
4: Anche per una serie di cambiamento di legislazioni, tutto il vino scuso, quindi andiamo incontro a un percorso diverso. Logicamente quello che noi puntiamo come Prologo, come associazione, è creare l'entusiasmo che avevano loro, non che sia venuto meno in questi anni, attenzione, però loro avevano, diciamo, una marcia in più rispetto a quel gruppo, erano 100 persone, dicevano prima,
5: loro.
4: Oggi proprio fisiologicamente questo gruppo non c'è, non esiste, ma anche l'utente ovviamente ridotto.
0: Cosimo, eccoti qua, però ovviamente. Allora, quindi, Cosimo, Scazzatiello.
5: Sì.
0: Noi ti stiamo intervistando in un momento difficilissimo, però va bene così. Scazzatiello che. Ma hai cucinato anche alla sagra tu, no?
5: Sì, sì.
0: Sempre. Quando ti aiuto.
5: Aspetta un attimo, sì. Scolali bene però, per favore.
0: Per favore, non fare.
5: Scolali bene, perché sennò facciamo tutte figure.
0: Esatto. Senti, Cosimo, che pasta è lo scazzatello? Come si abbina bene?
5: È una tipica pasta castellese di Castel San Lorenzo e si abbina molto bene col marzafegato e il curiedo, che è la cotica.
0: Benissimo. Ma è la pasta della domenica, Cosimo, a Castel San Lorenzo?
5: Il 99% delle case a Castel San Lorenzo mangia lo scazzatiello la domenica.
0: È tipo alle feste religiose, che ne so.
5: Sì, sì.
0: E troveremo anche alla festa del vino questo piatto?
5: Sì, sicuramente sì.
0: Ma è difficilissimo farlo per tanta gente, o no?
5: Per tanta gente lo scazzatiello è un po' più... come si dice, più si tratta bene per tanta gente, per molta gente, perché poi è una pasta che se sta un po' ferma ritira di più il sugo.
0: Ok.
5: Poi ci va il formaggio sopra, se pecorino è meglio, caprino.
0: Questo sugo è bellissimo, questo sugo è molto bello. Ma anche gli uomini cucinano a Castel San Lorenzo?
5: A Castel San Lorenzo cucinano tutti. Di più gli uomini che le donne.
0: Allora, così, ascolta, bevono tutti, cucinano tutti.
5: Sì, Castello da questo punto di vista non ha problemi.
0: Da soddisfazione, è vero? Ok. Ora andiamo a mangiare lo scazzatiello. Scazzatiello e abbiniamo un altro vino che farà parte, sarà un altro dei protagonisti di questa festa del vino. Caldezuolo.
4: Zona
2: detta, no, questa è Aquara.
0: Quindi ospitate Aquara.
2: È una
0: cantina
2: nostra.
0: Ok.
6: Ma sì, è un altro quartiere
0: che
6: della stessa città.
0: Che vino è?
1: Basta il fiume.
4: Questo che è Merlot, Sangiovese,
1: Scorselli.
0: E Scorselli, ok, con questo fantastico scazzatiello che
3: preparato da,
2: che si dice in dialetto orsù,
0: preparato da Cosimo, che mi ha spiegato ovviamente il piatto della domenica, il piatto dei castellesi, della festa.
4: Poi prima parlavamo della Glianicone del Cilento, per esempio, che può essere una diatriba fra le varie paternità o non paternità, o legata al territorio o non. Ma mi diceva proprio Marco, che è una persona che ha un'ampia visione del vino, che noi siamo cresciuti, anche Castel San Lorenzo è cresciuto grazie al brand Cilento. Noi dobbiamo ringraziare chi magari non badava alla qualità tendenzialmente del vino, ma esportava altrove. Prima c'era la canina sociale che dava lustro, oggi purtroppo quella è venuta meno, però diciamo che

0: il Cilento va avanti, è ovvio che il prodotto è una paternità, quindi quella va sempre riconosciuta.
1: E dopo questa cena fantastica non ci resta che invitarvi a...
2: Castel San Lorenzo, dal 13 al 18 agosto, alla Festa del Vino, con tante nuove novità e
1: E
2: tanto
1: tanto
2: buon
1: vino.
2: cibo.
3: Alla salute
4: Buon
3: allora!
4: cibo. Oh, sì.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione. Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a €599,99. Cabina armadio a partire da €220. Materasso singolo a partire da €99,99. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo.

Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.

0: Il primo servizio lo dedichiamo alla più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, dai, andiamo, andiamo. Non ce la faremo mai. Dai, andiamo, andiamo. Oh ragazzi, aspettatemi.
2: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
2: Vorrei di mare.
3: E guidi coi tuoi occhi freschi. Ma sì, ti voglio bene almeno da 3 settimane.
2: E ti vieni a sbagliare vicino a me. Vicino a me.
4: Andiamo a mietere il grano.
1: Ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Dove?
5: Ma andiamo a far cantare la gente. Andiamo.
6: Dove andiamo?
7: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
2: Acqua azzurra.
8: Finalmente bere, nananà.
9: Oh, madama cacciava che via, che porta ma via, che faccia te giù.
10: Calabrisella! Calabrisella! Entro l'allero, l'allero, sacare, è freddo, sacco!
11: E se vuoi mettere lo dico, fin da sotto l'ubbidico, e cato lo gratto io con lo pistonello mio.
12: Questa non è Ibiza, vestiti notte

0: amo la maison bravo, son nato pescao, e dice che son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue cose, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura.
4: La vita senza amore, dimmi tu che vita è, oh, mi sei mancato.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto. I ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire. Branca, branca, branca!
1: Leon, Leon, Leon!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Scletta,
5: diabolicamente, diabolicamente, diavolo,
6: la Lucchetta, Lucchetta,
5: la Bovetta, Bovetta.

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario alle cure e una volta guarite le liberiamo e le facciamo tornare in mare.

0: L'urlo di Brancaleone Marina, ci stiamo, ci state ragazzi.
1: Avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questa è la mia città.
2: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: come sta andando?
1: Spiego le palle.
2: Marcella Violi e Graziano Cesari, grazie ancora.
3: Pubblico in delirio, tutti i protagonisti, tutti pronti a mettersi in gioco con il grande toro meccanico, eccolo qua, vai!
4: Sport, musica, follia, tutti a godersi che cosa? I piatti della tradizione culinaria. Dove? A due passi dal mare, qui vicino, vi aspettiamo tutti, togliti, becca, vieni via di qua, lui, vai, vai.
2: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua, branche alle ore marine, provincia di Reggio Calabria. Vai, sarde
5: e fragaglia.
2: Cos'è?
6: Si mangia intera
5: così.
6: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
2: Come sta andando il viaggio? Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
7: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
8: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che sono, che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
2: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nell'incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
9: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
2: Signori, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
8: Noi chiudiamo sempre così, branca, branca, branca.
7: Leon, leon, leon.
8: Viva l'armata Branca Leone. Ciao, ragazzi.
7: Ciao.
2: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
10: La Nazionale Italiana Suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti che aveva già in attivo la Nazionale Italiana Preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, Suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
11: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore e ci dice sempre: Suore, il convento è da una parte e qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
2: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
12: La Coppa del Mondo vera?
13: Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe.
12: 2006, sì.
13: L'ultima. 1934.
12: Sembra qualcosa di Egitto.
14: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
12: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
15: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
12: Champion.
13: Grazie.
2: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
16: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e maglietta. Qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto: che questo era un bel progetto.
0: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
11: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, ha detto: voi cosa ci fate? Chi siete? E abbiamo detto: siamo la nazionale di calcio delle Sole. Oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto: è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
5: Ah! Chiudi, chiudi! Ah!
11: La prima domanda tra noi è stata: ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza il velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
17: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Poi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
18: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, generale, che lei appunto era, all'epoca era, è comunque molto favorevole allo sport in generale. E

0: Quindi anche al calcio, diciamo che sono stata fortunata ad avere questa tutta la mia superiora che non mi ha creato problemi.
1: Pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.

Salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mensana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Quell'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura, ad esempio entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un pasto molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di pasto consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. È inoltre meglio evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Events.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore, un gruppo di amici professionisti, un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale, pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice, a questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, anche se sembra grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo

0: Tanto Giorgia, Malika Yen.
1: Fammi sentire appena appena Giorgia.
2: Come saprei amarti io.
1: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche.
0: Eh sì, è adesso, stata anche questa passione.
1: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
0: Scusa se.
1: Che faceva più o meno?
0: Mi chiedo scusa se la prima volta è andata male.
1: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
0: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
1: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
0: Questa è la sesta.
1: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
0: Quasi noi.
1: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
0: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
1: Scusate.
0: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
1: però,
0: fine.
1: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
0: Sì, dai.
1: Che più o meno fa?

0: giusto di sì. Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, un, due, un, due. Destro, marsch! Un, due, un, due. Sinistro, marsch! Un, due, un, due. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Risso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi nelle acque di Lavagna, in una grande vasca con 160 bivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò, se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha

0: Trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe. Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
1: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
2: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
3: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
2: Certo, noi ragazzi, come il Forum dei Giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
3: C'è stata tantissima gente e è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
2: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
4: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
2: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
4: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
2: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
4: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
2: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, anche la timidezza.
5: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante, vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
0: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e

0: gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Grindo Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000.

0: quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial Jewel.
1: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
0: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
1: Come si comporta la ragazza?
0: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
1: E quest'anno è un anno particolare, eh?
0: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
2: bel nasino,
0: il comfort.
1: Molto molto equilibrata, eh?
0: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
1: Oggi cosa andremo a fare?
0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
1: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
3: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
1: no, è bello.
3: C'è il sole.
1: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
3: Sì, ci piace... non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero, è vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
3: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
3: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante, perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.

0: In acqua possono entrare?
1: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
1: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
1: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi... Con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi...
2: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
1: esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
1: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
1: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
1: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
1: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente, sì. E potranno trovare la tua struttura. Come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
1: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
1: Sì, sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
1: Eccolo, bye.

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile.

spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. Il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere le

0: resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e, vedendo la pubblicità, ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati.

0: e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi, a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa

importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL. E poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa, e l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano, e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi diciamo avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo, poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa struttura a Villa Materazzi, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi, l'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio, quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco, abbiamo creato un museo che chi viene qua tocca con mano il cimelio che gli piace. Ci vengono bambini, facciamo anche indossare la maglia, perché il loro beniamino, il loro campione, lo facciamo stare a contatto con lui, e poi qualche volta chiamiamo anche qualche calciatore che lo facciamo parlare con i bambini che vengono a visitare il museo.

partiamo dal 1958, perché nell'angolo alle vostre spalle c'è la storia di Vincent Favola, che era di Castellabate e vinse il campionato del mondo con il Brasile del 58 in Svezia e lanciò Pelé. Quindi noi abbiamo la storia a Castellabate dal 58, poi veniva spesso a Castellabate, viveva con i compaesani, portava maglie del Brasile, e quindi partiamo da questa storia per arrivare ai giorni nostri, al calcio di oggi.

questo è il nostro fiore all'occhiello, il passaporto ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio lo scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco diciamo, è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo del campione d'Europa nel 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppa dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera, così soprannominata, del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nere Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Coppa dei Campioni, attuale champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, del nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole, e cosa accadde? C'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente del grande Torino. È quella di Stanley Matthew. Stanley Matthew era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich Town, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi. E fu il primo calciatore inglese che la regina l'ha fregiato del titolo di baronetto.

Pietro Mennei era un nostro carissimo amico che 15-20 anni fa lui ci venne a trovare, è stato sempre vicino alla nostra fondazione e in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio e noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti quel nome di Pietro Mennea,

0: con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Calcio di Santa Maria di Castellammare Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
0: Sì, assolutamente, intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore, oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco, o la foto di Maradona, o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio, che è anche aggregazione. Quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte, proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo, ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellammare.